0: Radio Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Radio Compagnie Boutique. Aia!

0: Scali fragili, sticche, spirali,
1: dono. Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
1: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
1: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
1: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Fischere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
9: Here's all my soul sisters. Let me hear you.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
3: La mattina alle 6, sveglia! Enjoy the strip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Suona Botta 90 la mattina presto su Radio Company, il venerdì, pronti per un bel weekend, con Mauro Tonello che parla in questo istante. C'è, come sempre, DJ Nick pronto alla console, sempre bello, carico, e ripartiamo con Gale Feeling per i Five. Troviamo anche lei, la Britney Spears, che fa sempre parlare comunque nel bene e nel male, anche in questi ultimi tempi, con Crazy, e poi Mary Mary, la bellissima Shakeless.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E da loro e Mary Mary con Shakers, Britney Spears con Crazy e Five con God Feeling. Ci fermiamo, troppo torniamo con un po' di Italo Disco, la voce è quella di Alexia.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Hey Plus con Enjoy Yourself ed Alexa con Gimme Love, protagonisti in botta 90, ed ora Chumbawamba e Depeche Mode. It's No Good.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: insieme a Depeche Mode chiudiamo anche questa puntata del venerdì di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, vi lasciamo con la Family come sempre e ci risentiamo domani sempre a quest'ora su Radio Company, grazie al Mr. DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Beh, a dire il vero, cioè questa canzone andrebbe avanti ancora, Alzala pure. Sai cosa? La facciamo ripartire, vai. Oh.
1: Ma questo secondo te è una pianola?
0: Allora, pianola è usata nei bambini dai 5 ai 7 anni quando usavano la Bontempi, ok?
1: Perché dici? Davvero?
0: Perché, perché pianola è tastiera, queste sono le tastiere, no?
1: Ma la pianola allora qual è? Perché? E poi perché si chiama pianola? Che nome è strano, ma pianola...
0: Perché piano... La pianoforte, pianola, veniva utilizzato perché è il
1: pianoforte piccolo.
0: L'accezione, sì, più piccolo o comunque elettronica dal punto di vista elettronico. Mentre il pianoforte ha delle corde vere, cioè dei martelletti che battono sulle corde, mentre la pianola, come sa bene Buon De Biasi, è un sintetizzatore, quindi fa un suono che non è reale, cioè è quello
1: che è un po' più, sì, è un po' più finto. Però la pianola, scusami, la pianola è quella che, vabbè, tipo quella dei bimbi, ma anche... Ale, scusami, la pianola, tu che sei suonatore di pianoforte, tu suoni il pianoforte?
2: Sì.
1: Veramente, ma vabbè, tu sei ma un, tu po li- sì, è un po' l'istrumentista.
0: L'ho sempre detto.
2: Vado a lezione di piano.
1: Senti, ma la pianola, tra la pianola e la tastiera, qual è la differenza?
0: Ah, aspetta, no, allora ho trovato la cosa. Allora, vai. La pianola deriva originariamente dal marchio di fabbrica utilizzato dalla Aeolian Company di New York per definire il suo pianoforte meccanico automatico. In pratica, ragazzi, cosa succede? Molto spesso si prendono i nomi dal primo che ha ideato questa cosa, no? E si ruba un po'... Hai capito? Si usa tipo Scottex, non è Scottex, in realtà è un rotolo carta, ma tu dici Scottex perché, sì, perché il marchio è quello più riconosciuto in
1: Oddio,
0: in
1: bello,
0: assoluto.
1: Facciamo questo gioco. Ah, cos'altro? Non mi viene in mente niente.
0: Mamma mia, non mi viene in mente niente. Cioè, ce ne sono tantissime di cose che utilizziamo. In termine tecnico, per esempio, io e De Biasi usiamo gli RCA, però non si chiamerebbero così, si chiamerebbero in un altro.
1: Non so cosa siano, che cosa sono.
0: Sono
1: gli RCA.
0: Quegli attacchi che vengono usati nell'audio per collegare due strumenti, cioè il mixer e un lettore CDJ, per esempio, okay, no? Ok. E sono quei due cavi che vedi, tu avrai sicuramente visto, Carlotta, rosso o rosso e bianco o rosso e nero. Per esempio,
1: sì, quello che sei,
0: okay.
1: Sì.
0: Ok, e sono stati chiamati RCA perché i primi ad averlo utilizzato era la RCA, che era un marchio storico di produzione di strumenti musicali, eccetera, eccetera.
1: Qualcuno dice Scotch. Qualcuno
0: lo
1: dice
0: scotch.
1: Nylon.
0: Vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero. È vero.
1: Il Rimmel, che in realtà sarebbe il mascara. Oh, è vero, il Rimmel. Sarebbe il mascara. Ma infatti, secondo me, per questo chiedevo quali sono le altre parole, perché come dicevi te, ce ne sono un'infinità.
0: Ce ne sono un'infinità che noi abbiamo utilizzato perché appartengono a i primi, probabilmente, a essere stati dei pionieri, no? Nel mondo ad esempio, della musica, la pianola. La pianola è diventata.
1: Bellissimo.
0: Però sarebbe la tastiera, il sintetizzatore, quello che utilizzeremmo noi, insomma, produttori discografici come il nostro.
1: Sì, tu
0: no,
1: pensa che soddisfazione se la tua azienda dà il nome ad un oggetto e sei il primo a farlo, e quindi di conseguenza nel mondo tutti lo chiameranno sempre come l'hai chiamato tu.
0: Assolutamente. No, veramente, sì, ma allora non vorrei
1: la Jeep per indicare il fuoristrada?
0: Sì, vero.
1: Ci dicono anche.
0: Vero, vero, vero, vero, vero. Bello questo gioco, ragazzi.
1: Che bello. Madonna, io rimango basita. Come ogni mattina riusciamo dal nulla, perché io sono svegliata.
0: Voilà.
1: Sono operativa da un quarto d'ora, voi anche praticamente. E come riusciamo veramente a tirare fuori sempre qualcosa di
0: tra l'altro,
1: curioso?
0: Esatto, tra l'altro, uso moderno. Oggi il termine pianola viene usato erroneamente nel linguaggio popolare per indicare le moderne tastiere elettroniche o sintetizzatori. Capisci? Quindi in realtà poi è vero. Però è diventato nel linguaggio comune, ragazzi.
1: È certo. Che chiamare una tastiera pianola, riflettendoci così a freddo, è un po'. Svilente,
0: no, sì, esatto. Infatti, se tu dici, che ne so, al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari,
1: beh,
0: ok,
1: sì,
0: che sono a San Siro, che c'è uno dei componenti che sta suonando la pianola.
1: No, vabbè, dai, ok, quello no. Però se sei per strada, se sei, non lo so, per strada in un corso principale, c'è cioè un artista di strada che suona il pianoforte, che suona la tastiera, un po' potrebbe venirmi da dire che suona la pianola, perché magari è in sì. un contesto piccolo, non lo so, mi sembra che siano così: pianola, tastiera e pianoforte.
0: Certo.
1: La pianola piccola piccola, pianoforte piccola. Vabbè, buongiorno amici,
0: buongiorno
1: family, come state? Dove siete? Che fate? Venerdì, ieri? Oh, ieri voi l'avete beccata un po' di grandine? Io un po', poco
0: no.
1: poco.
0: No,
2: neanche visto.
0: No.
1: Dalle mie parti poca poca grandine. Prima mezz'ora dedicata sempre ai sommersi. Siamo partiti facendo questo gioco, quindi quali sono quelle cose che hanno preso il nome del loro marchio sostanzialmente.
0: Sì.
1: Se avete voglia, 3332688688.
0: Esatto, e come Chip per esempio, facciamo l'esempio. Invece in realtà ci scrivono poi la Nutella, ma la Nutella è la Nutella. Se poi tu parli di altro, parli di crema spalmabile alla nocciola.
1: Sì, perché per esempio la Rigoni che fa la
0: brava.
1: Diciamo l'equivalente della Nutella, che è anche molto buona, però non ti viene mai da chiamarla Nutella. È come la Coca-Cola, c'è la Coca-Cola,
0: sì, è la Coca-Cola.
1: Poi c'è la Pepsi, poi c'è quel marchio strano che vendono i discount, ma la Coca-Cola rimane tale.
0: Vogliamo riaprire la polemica Pepsi Coca-Cola?
2: Magari, va bene.
1: Ma sai che a me non dispiace affatto la Pepsi.
2: Esatto.
0: Allora non
1: dispiace. Sto dicendo che è meglio, non
2: bella
1: dispiace
2: fresca,
0: o ti piace. È meglio della Coca-Cola, sì, la Pepsi. Sì.
1: No, allora.
0: Scusa,
1: al cinema
0: sia.
1: Che cosa ti vendono? Ti vendono la Pepsi, mi sa.
0: Non in tutti i cinema. Non in tutti i cinema.
1: Non so se posso dire il nome del cinema, perché.
0: Vabbè, cos'è? The Space è gigante.
2: Il contrario.
0: Vabbè, l'ho detto io apposta, perché è una catena. Vabbè, ho capito, ragazzi. La penna Biro, ma la penna Biro. No, cioè la penna Biro credo proprio che sia Biro, perché. Aspetta, vediamo. Penna
1: vabbè,
0: Biro.
1: Intanto c'è il mixato dei messaggi.
2: Vai, prego.
3: Sì, vai. Anch'io voglio la maglietta della family.
4: Bello.
1: Wow.
5: Ciao family.
4: Ragazzi, mi fate morire da ridere.
6: Ciao ragazzi, siamo sempre nel tunnel, o nel tunnel del sonno, o nel tunnel del boh.
7: Viva la solitudine. Io non vedo l'ora che sia giugno, perché ho prenotato una settimana intera di vacanze da sola.
8: Sì, ci sono delle persone con le quali sto molto volentieri, ma le possiamo contare sulle dita di una mano. Poi per il resto, 10 anni fa ho deciso di iniziare a fare il camion per stare dalle 9 alle 14 ore da solo.
9: A me piacerebbe la sera riuscire a bere qualcosa in compagnia, perché mi piace la compagnia, però lavoro in un supermercato con più di 30 colleghe tra clienti e via dicendo. Arrivo a casa che sono spremuto come un limone, dunque di conseguenza entro dalla porta, chiudo già a chiave e chi si è visto si è visto.
10: Sisma, Mighty Friday di Rido.
11: Carlotta,
12: Sisma sì.
11: Ma sì, dai, yeah.
13: Facci volare,
14: dai, spingi.
15: Wow. Io sono sempre in mezzo alla gente e mi sono anche rotto i cocones di essere in mezzo alla gente.
16: A me piace stare da solo, però ascoltando la radio, ascoltando voi.
17: Sisma, sei Batman.
18: Dai, basta adesso, lasciate stare Ale.
19: Io sono quell'idea che una persona inizia a star bene quando inizia a star bene con se stesso. Una volta che stai bene con te stesso, riesci a star bene anche con gli altri.
20: L'ottimismo è il profumo della vita.
21: Allora ragazzi, io faccio il camionista anch'io e ho scoperto che in 26 anni che lo faccio litigo con me stesso, ho sempre ragione io e alla sera sono sempre tranquillo.
0: Giusto.
1: E alla sera sono sempre tranquillo.
0: Senti, volevo fare una cosa.
1: Comunque la tua voce è molto meglio.
0: Esatto,
1: oggi,
0: volevo fare un test, scusate, aspetta, ci provo perché non l'ho fatto su questa mattina.
1: Vuoi fare il canto della sirenetta?
0: Ok, però la devo sforzare ancora un po'.
1: No, comunque come si fa così? Si fa il canto della sirenetta. Così devi fare.
0: Non ce la faccio. Buongiorno amici, questa è Radio Company e Family. Sarei voluto partire con di quelle polemiche, ragazzi, ma le lascio per lunedì, martedì,
1: no, aspetta,
0: mercoledì.
1: Aspetta, puoi darci solo un assaggino? Perché è la seconda volta che mi dici che vuoi partire con la polemica.
0: No,
1: alla fine
0: allora, ce ne sono due in realtà. Una a che vedere con un personaggio che è al centro di polemiche proprio in questa settimana, tanto da finire addirittura tra la penna di... nell'inchiostro della penna di Selvaggia Lucarelli. E quando si muove Selvaggia Lucarelli, ragazzi, vuol dire che quel personaggio è andato un po' su di engagement, d'accordo?
1: Però aspetta, non stiamo parlando di cronaca, vero?
0: No, stiamo parlando, okay. No, non stiamo parlando
1: no,
0: di Garlanda. casco.
1: Perché se ne vanno
0: No. Stiamo parlando, secondo me, però, da riprendere la prossima settimana come argomento da portare avanti, però, per tutta la puntata, non solo nella parte dei sommersi, ma oggi c'è il raga, non c'entra niente. Ma stavo parlando dell'Andreoli, che è finita veramente al centro delle polemiche. Tanto da essere citata. Sì, tanto da essere citata la Cruciani in onda, tanto da essere citata la Selvaggia Lucarelli, tanto da essere finita veramente al centro delle polemiche. Addirittura prima mi è comparso un reel su Sky TG24. Quindi vi faccio capire che è diventata veramente.
1: A me piace tanto Stefania Andreoli, però. Ho un pensiero.
0: Ma ce l'ho anch'io, però vorrei che lo riprendessimo questa cosa qua nella settimana prossima.
1: Come dice lei, l'Andreoli, metti un asterisco e ne riparliamo lunedì.
0: Metti un asterisco e ne riparliamo lunedì. Altra polemica di cui avrei voluto parlare, ma questo l'abbiamo già fatto mille altre volte, è il dannato online, non online, visualizzato, non visualizzato di WhatsApp che un mio amico qualche giorno fa mi ha ritirato fuori, non a me ma altri, perché io ho tolto tutto e sono l'uomo più libero del mondo.
1: Anch'io ho tolto tutto.
0: Volo altissimo, ragazzi. Mi sembra di essere tornato nel 1999 quando c'erano gli SMS. In ogni caso, buongiorno, questa è la Family, parte dedicata ai sommersi. Come va? Come state? Tutto bene? Oggi c'è il raga, non c'entra niente, ma quindi si può parlare di qualsiasi cosa voi vogliate. Pinna Biro, ci dicevano prima, ok? In realtà non è per il marchio, attenzione, ma è per l'inventore. Cioè, viene chiamata così perché è stato Biro ad inventarla.
1: Ah, ok.
0: Quindi è diverso dal marchio. Cioè, Biro l'ha proprio inventata e infatti è come... mamma mia, i nomi che hanno preso tantissime altre cose grazie all'inventore che l'ha fatto. Però
1: certo,
0: l'inventore è diverso, perché è il padre veramente di questa invenzione. Infatti ancora oggi si può usare Penna Biro, ma viene usato solo in Italia, però, Penna Biro.
12: Anthony Biro.
0: Non credo che si chiami Anthony.
1: L'hai cercato su Google o te lo sei inventato?
0: Appena. Si chiama Anthony, scusate, Biro. Si chiama Ladislao José Biro. Ma cosa stai dicendo?
1: Anthony Biro, credo sia suo cugino, che tra l'altro ha un lontanissimo legame di parentela anche con De Biasi. Che sai che De Biasi in realtà nasconde nell'armadio. Ma che bello è quando scopri che tipo un tuo amico ha dei parenti famosi. E tu dici, cosa veramente? Tipo Viviana, che sua sorella è una produttrice cinematografica, e quando noi l'abbiamo scoperto abbiamo detto, scusa?
0: Sì, ma tra l'altro è famosa, cioè nel senso ha fatto
1: ma
0: cose,
1: fa film veri.
0: Che noi guardiamo in TV, raga.
1: No, al cinema!
0: Dica! Lo facciamo! Sì, lo facciamo, c'è De Biasi che scalpita, perché adesso si sta per agevolare un disco del mio grandissimo amico. Ma entrambi sono miei amici in realtà. Allora, saluto
1: Enrico.
0: Ehi.
1: Ti ricordi quando sulle note di questa canzone io scrissi una canzone di Natale?
0: Sì, e tra l'altro tu facesti anche delle cose...
1: Me l'hanno cassata perché c'erano troppi riferimenti agli stupefacenti.
0: Certo. In ogni caso, volevo salutare il mio amico Matteo, DJ Matrix, e anche il mio amico Michele Visentin, detto Vise. Lo facciamo da

0: Sisma, mi ricordi cosa voleva dire una donna 90? Che l'avevi spiegato un mese fa quando l'avevate messo su ancora questa canzone?
1: No.
0: Grazie, perché so che ha un significato, che tutti quanti ne pensano un altro, però in realtà ne è un altro.
1: Allora, è vero, questa cosa qua è vera. Tutti nella canzone di DJ Matrix pensavano che dicesse la tipa 90. Allora il ritornello fa voglio tornare negli anni 90 con il petrolio a 0,90, la tipa a 90. In realtà, ragazzi, non era la tipa, se voi andate a cercare il testo, non è la tipa a 90, è la tipa 90. Cioè, quindi il petrolio a 0,90, la tipa 90 come la tipa degli anni 90.
2: Ah, ok.
1: Ma siete tutti dei maliziosi matti. Cioè, proprio, cioè, avete. Quella roba tipa. Là.
2: Scusami, Enrico, ma cioè, nel senso. È più facile capire che, cioè, è più facile capirla così che colà. Perché la tipa 90. Nessuno dice la tipa 90. La tipa 90.
1: Ma sì, perché. Nessuno dice tante cose che vengono dette nelle canzoni. Se prendi
2: lo
1: i primi
2: di
1: due. Certo, perché.
2: Però.
1: Non è che io adesso vado in giro e ehi, ma vuoi anche tu un centro di gravità permanente? Cioè, capisci?
2: Perché vado questo esempio senza senso?
1: Capito? Cioè, ci sono tante cose che nelle canzoni sembrano. Se tu prendi la canzone di Tiziano Ferro Indietro, ragazzi, io l'altro giorno l'ho ascoltato e ho detto, ma questa qua io non ho mai capito il significato. Ragazzi, Indietro di Tiziano Ferro, canzone bellissima per quanto mi riguarda, perché era l'epoca di Tiziano Ferro in cui veramente spaccava. Ma voi avete presente il testo di Indietro di Tiziano Ferro?
2: Io di Indietro di Tiziano Ferro sono solo. Perché canta un quarto d'ora così e poi io voglio regalarti la mia vita.
1: Allora, va bene, io voglio regalarti
2: notizia, l'anagramma nome.
1: Allora, io voglio regalarti la mia vita. Chiedo, tu cambi la mia vita ora. Ti do questa notizia in conclusione. Notizia, l'anagramma del mio nome. Vedi cosa c'entra? Ma chi se ne frega che la notizia. Cioè, ok.
2: E so che
1: serve tempo, non lo nego, anche se in fondo tempo non ce n'è. Ma se cerco, lo vedo. L'amore va veloce, tu stai indietro. Se cerchi, mi vedi. Il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai.
2: Sai cosa mi fa pensare? Che secondo me Tiziano Ferro ha scritto questa canzone in momenti diversi della sua giornata. Sai quando tipo, perché tipo ha scritto due parole, due frasi, poi si è messo a fare cose, poi ha detto oh sì. Bello, notizia l'anagramma del mio nome.
1: Sì, ma
3: anche se in fondo tempo non c'è,
2: se cerco
1: è in ritardo ancora.
2: Vabbè, ragazzi, non è che non posso cantare, tu stai.
1: Aspetta, abbassa, perché poi c'è, attenzione, la seconda strofa che fa: ricevo il tuo controordine speciale, nemico della logica morale, opposto della fisica normale, geometria degli angoli nascosti nostri.
2: Cosa?
1: E appunto.
2: Questa è una super cazzola. Questa ragazzi
1: è una super cazzola. E adesso ripenso
2: se tu gli
1: a
2: rispondi,
1: quella.
2: Scusami, questo se tu gli rispondi lui ti risponde.
1: Oppure stoga.
2: Sì, esatto. Poi
1: ripenso a quella foto insieme e decido che non ti avrei mai perduta perché ti volevo troppo. Vabbè, qui ci sta anche. Allora, vediamo l'altra strofa. Dietro le lacrime che mi hai nascosto negli spazi di un segreto opposto.
2: Ah, bella, questa è la parte un po' drama.
1: Resto fermo e ti aspetto, da qui non mi è possibile non rivederti più, sei lontana, non sei stata mai. Vabbè, capite che delle volte nelle canzoni non c'è così tanta logica. Ora, quella canzone lì effettivamente di DJ Matrix poteva far pensare alla tipa 90, sono d'accordo con voi.
2: Senti, ma a proposito di canzoni.
1: Sì.
2: Vi ricordate? Taminamina waka waka taminamina za. Ok? Lo sapete che quest'anno Shakira farà la colonna sonora dei mondiali?
4: Ma dai.
2: Di nuovo? Grazie. E la canzone si chiama Dai. Aspetta un attimo, guarda, ho il video qui davanti. Vediamo, aspetta che alzo il volume. Fermi.
1: Dai, ragazzi.
2: Abbassale.
1: Dai. Waka waka e poi dai.
2: Dice dai, let's go, bello.
1: Dai, preso dall'italiano, secondo te?
2: Ma siccome dai si dice ovunque, dai.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Dai.
1: Ma
2: dai.
1: Te in Brasile si dice dai, vai, muoviti. Dai.
4: Non capisco se devo mettere un gruppo.
2: Dai, Ale.
1: Dai, Ale.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.

Ciao, sono Stefano Conte e questo è il sound di Radio Company. Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family, adesso c'è musica nuova. No, non è domenica, ma c'è il nuovo di Saif che si chiama Buona Domenica.

0: Saif, questa è Buona Domenica e adesso Loro Zepp.
1: Senti Carlotta, io ho chiesto nel fuori onda a De Biasi se per caso riesce a reperire la nostra sigla Mumbaton Reggaeton. Perché
0: sì, pazzo.
1: Perché sì, volevo partire bene in questo venerdì dandovi la carica giusta. Eh? Che ne dite?
0: Va bene. Eventualmente se non la trova possiamo cantare una canzone.
2: Niente, raga.
1: Ma come niente?
0: Sono le 7:06.
1: Aspetta,
3: Radio Company Time.

0: Già.
1: Caro tesoro, è arrivato il momento di lasciare spazio dalle De Biasi.
0: È arrivato.
2: Oh, è tornata.
0: Zia Cettina.
1: Caro tesoro, è un piacere essere in onda. Senti,
0: zia Cettina, allora volevo chiederti una cosa. Ciao, intanto, come stai?
1: Tutto bene.
0: Come sta tua nipote Carlotta?
1: Sta bene, è stanca in questo periodo.
0: Senti, ma come sta il tuo nipotino Ale De Biasi, che ha fatto la sigla? Secondo te si comporta bene o si comporta male?
1: È troppo bravo Alessandro, mi dà tante soddisfazioni.
0: Zia Cettina, ma ti piace il mixato di Ale?
1: È un po' da giovani, però mi piace la musica giovane, quindi lo apprezzo molto.
0: Tu ci vai ancora alla scoteca, zia Cettina?
1: Una volta.
0: Vai alle balere.
1: Oh, le balere ci andrai te. Scusami, bello la balera.
0: Allora, c'è come sempre di venerdì il mixatone di Ale De Biasi.
3: Ah, finalmente mi ascolto la Family dall'inizio. Ciao belli.

0: Enrico!
1: Dopo una settimana di relax e di ferie è finita. Domani torna mia moglie.
0: Oh, ma che è?
2: Raga, non c'entra niente, ma anche domani lavoro.
3: Raga, non c'entra niente, ma sto andando a dare le dimissioni.
4: Volete mettere un bel panino Cameusa? Carlotta dovrebbe saperlo, un saluto a tutti.
5: Io gli Ciao. Adulti che devono dare comunicazioni importanti e lo fanno tramite messaggio, invece che parlare vis-à-vis come degli adulti, proprio non li sopporto.
6: Tanti auguri, Fufi!
7: Ciao ragazzi, oggi mi licenzio e vorrei urlarlo al mondo intero.
8: Voi due dovete smettere di fare le canne al mattino prima della trasmissione, perché non so, fumate troppo voi
9: non
8: due,
9: sai, non
8: per
9: sai.
8: Non dire voi tre.
10: Raga, non c'entra niente, ma oggi sfilatino con la mortadella.
9: Ah.
10: A proposito, ma Carlotta non la sento mica.
11: Mi sentite?
10: Ma Carlotta non la sento mica.
11: Mi sentite?

0: Gallagher, grazie.
1: Oh ragazzi, ma è un po' che non sento più la Carlotta.
0: Mi sentite?
1: Non è crashata? Non si sente niente, non la sento la Carlotta.
0: Eccomi. Due magiche gemelle.
2: Ma Carlotta, non la sento mica.
3: Ma domani ci va a girare in moto.
4: Ma che bello è!
5: Lo sfigometro, lo diciamo o no? Che sono quasi arrivata al lavoro.
6: Raga, non c'entra niente, ma oggi ce l'ho fatta entrare nel mixatone di De Biasi. Grande!
7: Mi sentite?
8: Ma io oggi sto andando in gita e sto 8 ore dentro un burchiello.
7: Ma dov'è che sta quel bambino? Dentro un bordello?
8: Dentro un burchiello.
9: Bordello?
10: Ma dai ragazzi, cos'è un burchiello? È un barcone, ah, è una barca, ma scusa, ma tipo un vaporetto vuoi? Grande. Cosa dai vuoi? Ragazzi, cos'è un burchiello?
7: Ma dov'è ma che sta quel bambino? Dentro un bordello?
0: Ma dai ragazzi, il burchiello, oh!
11: Raga, non c'entro niente, ma anche oggi si lavora, che schifo.
12: E stasera si fa festa.
13: Mi dispiace, hai un gremlin in camera.
14: Carlotta, sono molto sorpreso da te di certi
0: cosa
14: discorsi.
0: Cosa
14: stare, Sisma, lascia stare.
15: Bastava dire sulle note di questo tango e usciva il sole.
16: Secondo me, foto 10 più.

0: succede?
1: Volevo capire una cosa. De Biasi,
2: mi dica.
1: Hai scordato una parte importante di questo mixato? Ah, eccolo.
0: Pensavo volessi sentirmi di nuovo a cantare la sigla di Terry e Maggie.
2: No, grazie.
0: Due gemelle.
2: Basta, chiudila. Tarpa le ali.
0: Splendide sorelle.
2: Oh, amici, è venerdì.
0: Comunque, il pane cameusa è il pane con la milza, ma è un piatto tipico di Palermo. Io sono di Catania.
1: Pane con la?
0: Meusa, che è la milza. Milza.
1: Io sai che ti ho detto tempo fa che adoro un detto che ha insegnato a te tuo padre, che tu hai insegnato a me, e che è alla fiera del...
0: Sì, non ho capito niente.
1: Ti ricordi quel detto? Ti ricordi quel detto?
0: Di un imichiavi mi sciddica?
1: No, quello che se ti, se si incazza.
0: Ma posso dirlo?
1: Tappate le orecchie ai bambini.
0: E se si incazza, scende dal cazzo, se la fa pieno.
1: E io trovo
0: stupendo. Buongiorno, come state ragazzi? Io ho dei pantaloni pesanti. Perché ho scelto di mettere questi pantaloni stamattina? Sto sudando, dimmi.
3: Dica. Con Waka Waka, Carlotta, mi hai fatto un ricordo di quando andavo alle medie. E avevamo modificato una canzone e l'avevamo trasformata così. Waka Waka, Zamina, sto in galera per colpa di un...
1: Per colpa di...
3: Scusate ragazzi, ma me l'hai accesa proprio così in scioltezza.
0: Lui si è bevuto un bianchino prima di cominciare la giornata.
1: Comunque posso dire una cosa, qui si inventano tante... Ma in discoteca ragazzi si creavano tante di quelle cose. Ti ricordi per esempio quella su Martin Solveig, caro Ale, che fa fuori dalle balle, fuori dalle balle. Sì, in discoteca partivano sti cori spontanei.
0: Come quello di Rossella Brescia.
1: Sì, mi sono fatto la Rossella Brescia. Ah no, scusa Rossella, che è in onda dall'altra parte stamattina. Salutiamo.
0: Ciao Ross.
2: Ma vale tipo Gianna.
1: Cosa Gianna diceva già?
4: La festa.
1: Ma quella
2: la classica, no?
1: Questa viva la vita.
0: Viva la vita.
2: Ah, okay.
0: La diga. C'è. La diga che poi
1: a proposito, raga, non c'entra niente, ma apro io le cose. Ieri ho visto che... Voi ve lo ricordate il personaggio alla ruota della fortuna che scelse la gloria al posto di vincere il premio perché le amazzoni riuscirono...
0: Ma poi ha scelto di dire gloria. Quella parola lì?
1: Sì, ti ricordo che ha scelto, sì. Grazie alla...
0: E oggi è povero, è un senza tetto.
1: No, è tornato da Gerry Scotti.
0: No,
1: è tornato la Gerry Scotti, ruota della fortuna. Sì.
0: Secondo me l'hanno chiamato loro.
1: Sì, per forza, perché comunque lui è entrato nella gloria eterna, ragazzi, con quella.
0: E cosa ha fatto da Gerry Scotti? Gli hanno rifatto la domanda e gli hanno detto: puoi riprovarci. Lui ha riscelto la gloria.
1: Beh, non lo so se l'ha fatto, sarebbe stato bellissimo. Comunque, amici, c'è il raga, non c'entra niente, ma. Che si apre in questo momento. 333-2688-688 per i vostri messaggi. Adesso The Black Eyed Peas con David Guetta, questa è Don't You Worry.

0: i Black Eyed Peas, Don't You Worry, con Shakira. E adesso, amici, c'è il disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora noi vi facciamo scegliere una canzone che voi dovete obbligatoriamente cantare in faccia alla gente. Sono due le opzioni, vi facciamo ascoltare un pezzo di una, un pezzo dell'altra, e voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due, quindi molto facile. La canzone numero uno è questa. Ma se
1: c'è... Vabbè, certo.
0: Ovviamente, no sense.
1: L'amore va veloce.
0: E tu?
1: Vabbè. La canzone numero due invece è questa.
2: È per te ogni cosa che c'è in anima.
1: Vedo già un vincitore. 3332688688 per votare.

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore.

0: MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
4: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: finita. Eh beh, allora l'abbiamo parlato prima perché di questa canzone l'abbiamo voluta mettere più che altro, ma a parte che l'avete scelta voi, cioè perché i voti sono quelli, Tiziano Ferro con Indietro. Prima dicevamo che ci sono tante canzoni che non hanno senso. Se tu prendi il testo di questa, per esempio, ci capisci gran poco.
1: Vabbè, ma l'abbiamo messo contro il capitano assoluto dei No Sense, che è Jovanotti.
0: No, in realtà Jovanotti, secondo me, lui cosa fa? Lui nell'80% delle canzoni prende vita vera, ok, e comincia a dire la sedia tinta di rosso e la scrivania tinta di grigio e
1: ma
0: il vetro
1: che fa,
0: passa
1: quella canzone che fa
0: cosa? Sei come De Biasi adesso, che quando ci
2: arriva così di collegato
1: e vivere
0: oh, ma quella c'ha senso, dai ragazzi.
1: No, dai, che c'è, aspetta, come si chiama questa canzone?
0: Mi fido di te.
1: Mi fido di te.
0: Sì, okay. Mi fido di te. Sì, però lui dice parole a random. Comunque non è tanto raro nella discografia, perché per esempio
1: ecco, scusa. Case vai. Di pane, riunioni di rane, esatto. Vecchie che ballano nelle Cadillac. Muscoli d'oro, corone d'alloro. Vabbè, dicevi?
0: Dicevo che Stash dei The Colors diceva che lui, quando ha scritto questa non è Ibiza, e a un certo punto c'è un tatuaggio da rifare, avete presente? Mm-hmm. Lui diceva che quella gli è venuta fuori alla macchinetta del caffè col suo gruppo, finché diceva proprio ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace veramente più, e l'ha inserita nella canzone così,
1: che
0: a
1: bello.
0: a caso, è totalmente a caso, è diventata una hit estiva, guarda un po' te, quindi ci sta.
1: Ma alla fine, perché la verità è che le parole contano meno della produzione, e
0: vero.
1: Qui mi fermo, ragazzi, perché c'è il raga, non c'entra niente, ma quindi prego Ale.
0: No, scusa.
2: Prego cosa? Scusa.
0: No.
1: Almeno uno.
0: No, ma dai.
1: Ale.
3: Raga, non c'entra niente, ma l'unica gioia di entrare prima al lavoro è aver ascoltato la nuova sigla che gasa un sacco.
0: Bravo. 12 to 12, amici. Somber su Radio Company.

la leggenda della house music. Tra l'altro il nostro DJ Nick lo ha incontrato a Ibiza, David Morales. Amici e amiche di Radio Company e della Family, fino alle 9 stiamo insieme, tra pochissimo torniamo con lo sfigometro.

0: Radio Company.
1: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E non sono ubriaco.
2: Radio Company, made with love.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo su Radio Company nella Family. Adesso, amici, come sempre, a quest'ora puntualissimi c'è lo spigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao spigometro.
0: Ariete e gli astri vi supportano e vi fanno sentire in forma. Energie vitali molto molto alte. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: Impara a vestirti.
0: Anche Toro, la primavera è sicuramente la vostra stagione preferita. In effetti, ragazzi, si vede, procede tutto per il meglio. State bene, siete anche in forma. Sfigometro meno 20, rotometro 98%.
4: Ciao Carlotta, abituati, abituati.
0: Gemelli, siete un po' meno mattatori del solito, ma nessun problema, anche i migliori a volte si devono ridimensionare un pochino. Preparatevi ad un weekend di relax. Sfigometro meno 13, rotometro 22%.
5: Senti caropa!
0: Cancro, oggi un pochino di nervosismo vi porta a qualche discussione. Forse sentite il peso di una settimana emotivamente impegnativa. Fate a questo punto un bel respiro proiettandovi al weekend. Sfigometro meno 13, rotometro 22%.
6: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta, vieni al Pignarulo a Cornino il 6 gennaio?
0: Certo, ci sarà sicuramente. Leone, in vostro soccorso arriva Mercurio che rende tutto un pochino più facile. State molto meglio, soprattutto in mezzo alla gente. Sfigometro meno 16 e rotometro 88%.
7: Oh, ma il Capricorno?
0: Un attimo. E poi Vergine, dovete smussare un po' i vostri angoli, cercare di essere un po' più comunicativi, smettere di pensare che gli altri vi leggano nel pensiero. Se fate questo, ecco, siete a cavallo. Sfigometro meno 14 e rotometro 31%.
5: Ma Carlotta!

0: Ale, cosa hai detto?
1: Mi senti, Ale? Sì, ti sento, tu mi senti?
2: Ok,
1: posso andare avanti?
2: Grazie, sì.
1: Ok.
0: Bilancia, tocca a voi. Incontri interessanti all'orizzonte non devono per forza essere incontri amorosi, anche di lavoro, anche tra amici, a volte anche un amico in più può essere una cosa più che fantastica. Sfigometro meno 19, rotometro 94%. Che rumore, sembrava una tartaruga. Scorpione, energie un po' calanti, non serviva però che ve lo dicessimo, insomma ve ne eravate accorti da soli, quindi prendetevi del tempo per riposarvi e cercate di non fare gli eroi. Sfigometro meno 6, rotometro 4%.
3: Chiamato.
0: Sì. Sagittario, tante idee, tanti progetti, ma anche un bel po' di fatica nel realizzarli. Niente vi fa innervosire di più. Come consigliamo spesso, fate un bel respiro, mettetevela via. Bello il mio consiglio proprio da psicologa. Sfigometro meno 11, rotometro 16%.
3: Querida.
0: Capricorno, Mercurio fa... Capricorno, Mercurio favorisce i contatti umani e questo sul posto di lavoro vi porterà dei grandi risultati. Sfigometro meno 19, rotometro 91%. Acquario, il rapporto di coppia potrebbe mettervi in difficoltà. Le cose non vanno troppo bene e la comunicazione è quasi assente. Attenti alle tentazioni, non cascate, c'è una situazione temporanea. Sfigometro meno 5, rotometro 3%. E poi pesci. Se siete single, questa è la vostra settimana. Incontri interessanti, notti infuocate. Siete irresistibili. Se siete in coppia, invece, tutto va bene. Pollice in su. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
3: Vabbè, schibi di boppi.
0: Ne va, che bello, da quanto non lo sentivamo.
4: Dai,
3: gli effetti
0: dai, dai, come direbbe Shakira.
3: Dai, come direbbe Shakira.
0: Come direbbe Shakira nella nuova
4: dai,
0: canzone.
4: Dai.
3: Allora, ti è piaciuto gli effetti dell'ultima tranche?
0: Io adoro quando fai tu gli effetti, detesto quando li fa Ale.
5: Esagerata, no?
3: Cioè, perché sembri un maniaco, Ale, scusa se te lo diciamo.
0: Ale fa, dai, dai. Invece Sisma sembra un maniaco quando li fa, no,
3: è vero, no, è vero. Ale, no. Ale sembra un piccolo Pacini.
0: È vero Ale proprio sì.
5: Vado col disco alza volume.
3: No, aspetta, dobbiamo fare la sfida.
0: 1, 2, 3.
3: Leone.
0: No.
3: Toro.
0: Ariete! Ma bravo Ale, te la sei proprio meritata questa volta, eh?
3: Caccia della miseria.
0: La coccarda.
5: Cosa devo fare per non sembrare?
0: Ma perché noi ti sentiamo così, Ale? Cioè, sembra che il microfono l'hai messo in bagno.
5: Cosa devo fare per non sembrare Pacini?
0: Per...
5: devo parlare così, con questa voce.
0: Intanto devi fare stare zitto Sisma. Devi parlare come parla Sisma, che parla come parla Conte.
3: Devi abbassare la voce. Tra l'altro tu ce la fai a abbassare la voce, Ale. Ce la fai bassa quando vuoi.
2: Così va bene.
3: No, bassa di tonalità.
5: Normale, così va bene.
3: Sì, un po'. Anche se devi raddrizzare quel microfono probabilmente. Comunque sono le note di questo tango, amici. Oggi c'è il disco alza volume come sempre, pronto lì per farvi ballare sopra il tetto della vostra auto.
6: Ora alza il volume.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamo le

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Madame Marrakesh, volevo capire quando sono le 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Delitto di Garlasco. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio la chiusura della nuova indagine e lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Daniela Ubaldi.
3: Omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà. Per la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio, non Alberto Stasi, il 13 agosto del 2007 a entrare nella villetta di Garlasco e aggredire mortalmente Chiara Poggi con 12 colpi per il rifiuto di un rapporto. Una tesi che la difesa di Sempio ritiene di poter smontare e che è contestata anche dalla famiglia della 26enne uccisa.
2: Sui dazi Trump fissa un ultimatum al 4 luglio all'Unione Europea per attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, telefonata con Ursula von der Leyen. Ma intanto la Corte di Commercio americana dichiara illegali i dazi imposti da lui lo scorso febbraio. Tensione e reciproche minacce tra Russia e Ucraina dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco fino al 10 maggio, confermato da Mosca. Il motivo è consentire le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Aston Villa e Friburgo, le finaliste di Europa League, hanno battuto rispettivamente Nottingham Forest e Braga. La finale di Conference sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che hanno rispettivamente superato lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.
8: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Veste lui.
1: Veste lei.
0: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
1: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
0: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
2: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Time High qui su Radio Company, Nico Santos. Sentiamo se ci risponde. Sentiamo, sentiamo se c'è il vincitore. Pronto? Pronto, sei tu! Sei su Radio Company, amico mio.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Sei su Radio Company.
1: Potresti... Come ti chiami?
2: Michele.
0: Michele, ciao, potresti Michele. Aver vinto il voucher del valore di 200 euro se mi saprai rispondere correttamente alla domanda che ti farà in questo momento Carlotta.
2: Okay.
1: Sappiamo che hai già mandato il messaggio, però noi dobbiamo ufficializzare così. Quindi ti rifaccio la domanda: qual è la destinazione raggiungibile con Volotea da Venezia che corrisponde alla città francese conosciuta come la capitale mondiale del vino?
2: Bordeaux.
1: Bravo!
2: Ottimo vino
0: del Bordeaux. Sei un intenditore.
2: L'ho bevuto una volta solo, però devo dire che è ottimo vino.
0: Ottimo vino, sembra, beh, perfetto.
2: Di dire i nostri del territorio veneto,
1: Certo, certo, ci mancherebbe. Però mi sembra un'ottima occasione questa per sfruttare il voucher Volotea e andarlo a bere di nuovo direttamente a Bordeaux.
2: Perfetto,
0: che
2: sarebbe
0: dici?
2: Ottimo.
0: Che dici? Michele, ci porti qualcuno?
2: Essendo in quattro di famiglia, moglie e due bambini.
0: Certo.
1: Qualcuno lo devi portare per forza.
2: Certo.
0: Allora, mi raccomando, poi se vai in qualche destinazione, facci sapere, mandaci delle foto, mandaci insomma delle storie, tagga Radio Company su Instagram, Facebook, dove vuoi tu. In ogni caso ti porti a casa 200 euro praticamente di voucher con Volotea.
2: Perfetto, vi ringrazio.
0: Grazie Michele.
2: Siete bravissimi.
0: Grazie a te.
1: Grazie. Ciao Michele.
2: Ciao, grazie.
3: Volotea, colleghiamo le città Volotea.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Siete su Radio Company, buongiorno la family. Fino alle 9 continua e adesso diamo il nostro benvenuto a Vittorio Ferro. Ciao Vittorio, buongiorno.
2: Ciao amiche, buongiorno amici, tutto ok?
1: Tutto bene, tu?
2: Beh, gli occhietti che non si sono appiccicati.
3: Come tutte le mattine.
1: Non mi dire che saresti rimasto a dormire un'altra oretta.
2: No, perché c'era Paolo in arrivo.
3: Infatti, c'è Paolo.
2: Paolo Corazzon di 3D Meteo.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: E quando c'è Paolo bisogna insomma stare un po' sì sull'attenti.
5: Allora io di per me metterei già giù, perché quando è troppo perché adesso si sveglia.
1: Come darti torto,
5: dai,
1: Paolo?
5: Ecco, sì. Dai, fastidioso.
2: Comunque
5: non importa, faccio finta di niente. Sì. E allora in realtà però sono qua a parlarvi anche di tempo bello, quindi valeva la pena ascoltarmi.
2: È per quello.
5: Nel senso che capisci? Nel senso che oggi e domani per le regioni settentrionali sono due giornate discrete, nel senso che magari qualche nuvoletta la vediamo in montagna, magari qualche scorcio di pioggia te lo fa, ma ce la caviamo alla grande anche come temperature. Domani è proprio bella giornata, quindi insomma tutto sommato andiamo bene, mentre il centro-sud, in particolare il sud, oggi vede un po' di nuvole, un po' di piogge, tra l'altro piogge piene di sabbia, perché sono nuvole che arrivano dal Sahara,
2: fastidio
5: al sud in questo momento, fastidio. Domani però è bello in tutta Italia, non solo il nord, domani in tutta Italia è bello. Invece domenica tornano le piogge al centro nord, per il nord est arrivano nella seconda parte del giorno, quindi la mattina di domenica uno il giretto se lo fa ancora volentieri.
2: A
5: però
2: che
5: dal
2: ora?
5: Sì,
2: a che ora? Che devo fare? Ma sbaglio io a rispondere al telefono. Lo so, perché se c'è una cosa che dà fastidio a Paolo è questa.
3: Ma tutti meteorologici, credo tutti quanti, insomma.
2: E anche quelli che gli chiedono in via del Tal d'Italia il numero di
5: Isaac. Il mio cugino.
3: Paolo, ti ringraziamo, buon weekend.
2: Ti omaggiamo.
5: Buon weekend a tutti, ciao.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Rocca Girls, lui è Harry Styles qui su Radio Company. Allora attenzione amici, perché prima di riprendere con i vostri messaggi del raga non c'entra niente, ma vi segnaliamo che in questo momento Carlotta ha il baby monitor in mano per ovviamente monitorare la bimba, ma volevo capire, ma è bidirezionale, quindi lei sente anche te?
1: Può sentire anche me, però per far sì che lei possa sentirmi devo attivare il microfono, cosa che ora non farò,
0: non farai,
1: perché sta dormendo.
0: Certo, perché potresti fargli ascoltare un po' di Family, anche se,
1: guarda,
0: anche se ha un pezzo di Family come madre, cioè vorrei dire.
1: Sì, no, esatto. Guarda,
0: mamma che bella.
1: Sì, lei, la tenerezza fatta a proprio,
0: vabbè, cioè,
1: vabbè, ovviamente.
0: La figlia è bellissima.
1: Però ovviamente io ho messo le mani avanti perché ho detto ragazzi, se sentite piangere ovviamente si sente dal baby monitor, quindi devo mollare tutto, però sto resistendo.
0: Non dirlo. No. Perché devi dire certe cose? Sentiamo.
1: Me lo sbaglio io.
2: Uè Family, niente, mi sono dimenticato di portare fuori l'umido stamattina. Sisma, ci pensi tu? Grazie Family.
0: Allora, io ieri sera ho già messo fuori la plastica, scusate, ma
1: tra l'altro ecco. Ragazzi, dimenticarsi l'umido è un problema. Problema quando è luglio.
0: Mamma mia ragazzi,
1: ti ricordi quando Ale ha per la prima volta nella sua vita si è dimenticato di portare fuori l'umido e si è trovato le larve?
0: Ma
1: e mi ha detto
0: schifo.
1: Avevi ragione, è orrendo,
0: che brutto,
1: è tutta esperienza
0: ragazzi,
1: anche
0: sì, beh certo. Ale, certo.
3: Ciao raga, non c'entra niente, ma Sisma ieri avevi una voce come profonda come Conte.
0: Lo so,
1: sì,
0: ti sto per regalare 10 secondi della mia voce.
1: No. Io penso che Conte è che dorme a quest'ora, perché lui dorme fino a mezzogiorno, si fa i sogni di bellezza. Ciao, però si offenderebbe se ti sentisse.
0: Ma no, lui è goliardico con noi. Con Gio no. Con Gio lo bastona, invece con noi è goliardico. Ma perché
1: è vero.
0: Perché lui ci ha preso in simpatia. Ma vuoi mettere il programma più bello della radio? Ma dai, il programma
4: raga,
0: più bello del mondo.
4: Non c'entra niente. Ma oggi comunico ai colleghi che venerdì prossimo è il mio ultimo giorno di lavoro. Mi licenzio.
1: Wow, cioè, lei dà una settimana di preavviso. Top.
0: Sì.
1: Top, ragazzi.
0: Come si vive la settimana dopo aver detto ai propri titolari che si va via?
1: Allora dipende tutto, te lo dico per esperienza personale,
0: sì.
1: Dipende tutto da come la prendo, nel senso che io ho vissuto diverse emozioni, una è stata quella del cosa possiamo fare per farti rimanere con noi, siamo stati benissimo, e ricordo che quando ho dato le dimissioni poi ho fatto tutto il giro dei saluti con grande commozione, è stato tutto molto bello, e poi c'è stata un'altra situazione dove invece è stato meno divertente.
0: Qualche insulto anche magari.
1: Sì, te la vivi come per dire oh mio Dio, speriamo che passi in fretta questo momento.
0: Sì, purtroppo poi
5: non c'entra niente, ma lolè.
6: Ciao raga,
0: ciao.
6: Lunedì si parte per il Giappone.
0: Ma come per il Giappone?
6: Che mi ascolteranno la fascia oraria del pranzo. Sono 7
0: allora,
6: ore avanti, quindi ci sentiremo per pranzo.
0: A proposito di Giappone,
1: ci sta.
0: Va bene, va benissimo, porta a casa un gin giapponese, che sono i più buoni.
1: Oh no ragazzi, si è svegliata, ha gli occhi aperti.
0: Si è svegliata?
1: Sì, agli occhi aperti.
0: Ciao Bianca, ciao.
7: Uè,
0: ciao
7: ma
0: ciao.
7: Che femmini siamo, eh?

0: Read Your Love, lei è Madonna. Come diceva, vi ricordate Justin Timberlake quando ha fatto 4 Minutes con Madonna, che diceva Madonna? Buongiorno amici, questa è Radio Company, la Family. Allora, stiamo parlando perché è emerso questa cosa del lasciare l'umido e poi le larve, eccetera, eccetera. Aspetta, perché c'è di peggio, eh? Allora, pensa, questo, io a luglio mi sono dimenticato la pattumiera con la lettiera del gatto in macchina per 8 ore sotto il sole, mentre ero al lavoro, macchina sempre aperta per 3 giorni, ambre magica, tutto andare, mamma mia. E poi?
1: Raga, la cosa peggiore è dimenticarsi l'umido in macchina a luglio e tornare in macchina 8-10 ore
0: ragazzi,
1: dopo. Perché abito in un residence nel condominio in fondo, avevano già messo i bidoni fuori dal cancello, io ho caricato in macchina, l'ho appoggiato dietro per terra, per fortuna, raga, e sono partita e sono andata a lavoro. Ciao.
0: Che cosa ci deve essere? Devi portarla alla disinvestazione l'auto, secondo me, se fai succedere una cosa del genere. 3332688688, ma ormai siamo quasi agli sgoccioli, tra pochino ci sentiamo con Viviana.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
10: Anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: quale, quale Annalisa? Quale, quale, quale? Che noi ce l'abbiamo qui la nostra Annalisa.
1: Io sono Viviana Laisa.
0: Sì, Viviana Laisa.
2: Viviana Laisa. E sei anche Vivi Elodie.
1: Certo.
2: Dai.
1: Sì, dai. Però oggi Viviana Laisa di più, dai.
0: Senti, ma i programmi sì. per il weekend, Vivi.
1: Allora, oggi mi sa che vado al compleanno di Sgarbi a Venezia.
2: Cosa?
1: No, davvero, mi hanno invitato, quindi mi
0: ma
1: sa
0: come
1: che
0: sarebbe fatto. A dire che ti hanno invitato al compleanno di Sgarbi?
1: È il suo compleanno, facciamo gli auguri e poi vi faccio qualche foto.
2: Ma non faccio compie Sgarbi.
0: E poi, sì.
1: Qua, non lo so.
0: Sì, e poi ti fai il baccaro tour. Vabbè, allora vabbè, guarda, ma la vita di Viviana, ma perché no, noi non abbiamo.
1: Infatti, sai la vita in vacanza?
0: Beh.
1: C'è, ma

0: di capra te lo beccherai.
1: Dai, vado a farmelo dire, ci sta.
2: Le 9 un minuto, ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao zio.
0: Ciao amici.
5: Breaking news. Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce. Mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro 3 proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea esempio al lavoro per smontare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket in gara 1 dei playoff promozione di A2. Verona batte 80-78 Brindisi a Fil di Sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Radio Company, 80 italiano.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

pronunciata, lei s'è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: cose magari belle, divertenti, e ce lo fanno sapere sui social. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Noi siamo Sara e Mauro.
0: Sì.
1: E ci stiamo dirigendo all'Afro Latin in Slovenia
0: per
1: tre giorni dedicati a tutti i tipi di danze caraibiche e latine. Non
0: che
1: vediamo
0: figata.
1: L'ora, perché siamo emozionatissimi.
0: Che bello!
1: Un bacio a tutti.
0: Un bacio, ciao, vedi, si è sentito anche lui sul finale.
1: Ciao.
0: Gasatissimi, bravi ragazzi. Quindi avrete fatto un sacco di prove, no? Di ballo in questi mesi. Beh, penso di sì, dai, saranno. Li sento molto bravi, secondo me, dalla voce io percepisco il talento.
2: Ciao Radio Company, ciao Viviana.
0: Ciao.
2: E io questo fine settimana sono ad Abano.
0: Dai.
2: Alla Maschera d'Argento, siamo in gara alla tua Abano.
0: Brava.
2: Vieni a vederci. Ciao Roberta.
0: Ciao, dai, allora, festa di sgarbi permettendo, faccio un salto anche da voi. Mi imbuco, mi invitate, dai, mi avete invitato, quindi dai, in questo caso non sono proprio un'imbucata. E ancora,
3: Viviana,
0: sì.
3: Lo sapevo che dovevi avere anche tu qualche difetto.
0: Vedi, ma
3: sgarbi, no.
0: Vabbè, ma dai, ma ormai mi conoscete, poteva essere sgarbi come Valeria Marini, come non so chiunque, proprio. Se mi inviti o se mi posso imbucare a una festa hip, io ci sono, sappiatelo. Poi a Venezia, che ve lo dico a fa? 3332688688, che fate questo weekend? Radio Co.

0: su Radio Company nel nostro venerdì. E cosa fate allora nel weekend? Matti del Mattinè, sentiamo, vai.
1: La fine settimana, Viviana, sì, c'è un evento importantissimo, raduno nazionale alpini, adunata nazionale alpini,
0: oh,
1: Genova.
0: Bello, bravi, radunatevi bene, sicuramente domani un po' di mal di testa. Radunatevi bene, ragazzi, è bellissimo. Martino si è cappottato. Ciao, weekend in quel di Reggio Emilia. Domenica si parteciperà alla maratona per camminatori dei colli scandianesi, non sono i colli bolognesi, questi sono i colli scandianesi, quindi non quelli che raccontava Cesare Cremonini nella canzone dei Luna Pop. Oggi così, oggi faccio proprio i miei voli pindarici, le mie associazioni che mi sa che capisco solo io. Ciao Company, questa domenica moglie e bimbi col suo suocero. Loro vanno a vedere la partita del Verona, io parto la mattina, mi faccio un giro sulle piste ciclabili da Legnago a Vicenza in bicicletta. Beh, lo sportivo ci sta sempre, lo sportivo del weekend. Ciao, noi domenica saremo a Ferrara al Black Star, dove dalle 10 alle 16 ci sarà un evento benefico per un'associazione che si occupa di salvare, far adottare cani e gatti. Bravi anche voi. Poi c'è chi lavorerà a Jesolo, è iniziata la stagione per chi lavora nella ristorazione. Il weekend è impegnativo per voi, grazie che ci siete, perché così quando veniamo a rilassarci, insomma, possiamo mangiarci la nostra fritturina fronte mare. E ancora, noi abbiamo il nostro primo concerto come coro lunedì in canto, domenica sera dal Vignasego, per festeggiare la mamma. Auguri ragazzi, è vero, perché domenica, Chiara, tanti auguri, sei una mamma, sarà proprio la vostra festa. E io ci sarò qui, quindi la vivremo insieme, eh? Radunatevi bene comunque.
2: Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce. Mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro 3 proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per montare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket, in gara 1 dei playoff promozione di A2, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGhee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni. La professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
6: Company Disc.

0: The Kid Leroy, Pieces.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: beh, ci fa entrare proprio in quel mood, in quell'atmosfera. Camilla Cabello con l'Aiara su Radio Company. Allora, cosa fate nel weekend? Matti del Mattino e Deborah e Valentina. Ciao, noi andremo a fare il weekend a Rimini, domenica Spa Fronte Mare. Un saluto al gruppo 33 Giri e in particolare a Giulia. Brave ragazze, fate proprio un weekend tutto al femminile. E ancora, ciao Viviana, domani si va a vedere la Dallara Academy. Buona giornata a tutti da Roberto. Quindi tu sei un appassionato di auto da corsa, mi sembra di capire, perché vai a vedere proprio il museo dedicato a questo marchio. E ancora, ciao Radio Company, io domani vado a Venezia a Bacari con le mie amiche. E poi, bellissimo, ci sta. E poi domenica invece sarò con mia mamma, visto che è anche la festa della mamma, domenica 10 maggio, ricordiamolo. È il 10, vero? Sì, oggi è 8, quindi ci sta. Sentiamo la Matta del Matinè che fa.
1: Ciao ragazzi, ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Io questo weekend mi sposo.
0: E
1: esattamente,
0: vai.
1: Sì, domani mi sposo.
0: Veramente.
1: Fatemi in bocca al lupo.
0: Dai.
1: Ciao, un abbraccione a tutti.
0: Un abbraccione a te in bocca al lupo. Oddio, il tuo giorno più bello. Ma non ci hai invitato? Vabbè, non c'è problema, ci imbuchiamo.

0: Nayel Horan, Drive Safe su Radio Company. Dai che è venerdì e siamo pronti a farvi il primo regalo di questa mattinata, sì, perché il 15 maggio all'Hall di Padova si terrà il concerto di Ermal Meta. Eccolo, uno show imperdibile che spazia dai suoi grandi successi come quello che stiamo ascoltando fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti disponibili su ticketone.it. volete andarci gratis? Matti del Mattinè solo per voi anche oggi, due biglietti. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 in cui mi urlate Ermal Meta a partire da ora.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va?
3: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: più tardi giocheremo anche con loro, eh. Abbiamo due biglietti da regalarvi: Rolling Stones, il nostro successo del presente, dal passato, Toto con All The Line. Tra poco scopriamo chi ha vinto due biglietti invece per Ermal Meta. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Scali fragili, sticche, spirali, d'oro.
3: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
4: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
4: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo.
4: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
3: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: di Self Aware su Radio Company, seconda ora insieme. Ciao a tutti, sono Viviana, Matti del Machinè. Dai che è venerdì, il nostro giorno preferito. E allora abbiamo un regalo da farvi, Ermal Meta. L'avete urlato anche oggi, ultima possibilità per vincere due biglietti per il suo concerto il 15 maggio all'Hall di Padova. Chi ce la farà? Intanto sentiamo le vostre voci.
1: Ermal Meta.
0: Chi?
2: Ermal Meta. Radio Company.
0: Il.
3: Ciao. Ermal Meta.
0: Brava.
2: Ermal Meta.
0: Wow, metal. Vabbè, vedi, qualcuno la azzecca, qualcuno no. Sentiamo altre voci.
1: Ermal
0: del
1: Metal.
0: Eccolo.
3: Ermal Meta.
0: Brava.
3: Sono al lavoro, mi licenziano.
0: No.
1: Ermal Metal forever.
0: Forever, forever, forever. Ragazzi, Matti del Mattino, grazie per aver partecipato. Oggi a vincere è Elvira. Elvira, mi veniva Elisa, no, Elvira da Padova.
3: Ho vinto.
0: Sì. E vai, proprio tu hai vinto.
3: Grazie,
0: ti becchi.
3: Grazie.
0: Prego, questi due biglietti. Secondo me ti licenziano, però ne valsa la pena, dai. Ormai vai diretta al concerto. Porta chi vuoi, divertiti, fai stories, tagga Radio Company.

0: Lamar, All the Stars su Radio Company. Vedi, come suggeriva Martino, la vincitrice di prima di Ermal Meta, Elvira, che rischia per averci mandato il vocale di essere licenziata, porta il tuo capo. Mi sembra un ottimo modo, molto furbo. Hai vinto, lui ti sta per... Ma dai, vieni con me, vedrai. Vedrai che il tuo posto rimane lì, bello saldo. Allora, Marti del mattino, quando andate a cena fuori con il vostro partner, il cellulare, lo smartphone, come lo poggiate sul tavolo? Con lo schermo rivolto verso l'alto o lo schermo rivolto verso il tavolo, quindi coperto? Perché c'è uno studio che ci rivela delle cose riguardo questo comportamento. Ma voglio sapere da voi se vi è capitato di metterlo con lo schermo rivolto verso il basso e perché nel caso lo avete fatto o lo fate abitualmente. Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.

Republic, Starlight, appena ascoltata su Radio Company. Allora, c'è una ricerca recente ci dice che quando mettiamo il telefono con lo schermo rivolto verso in basso, se siamo a cena con il partner, non vuol dire per forza che abbiamo qualcosa da nascondere o che lo stiamo tradendo. Ce lo dice in particolare Emily Stallings, che è conosciuta a livello mediatico perché ha fondato un noto brand di accessori per smartphone, cioè una sorta di New Martina. Vabbè, allora ci possiamo proprio fidare. Vabbè, comunque lei sostiene che non è detto che ci stia tradendo il partner, ma anzi probabilmente lo mette rivolto verso il basso perché così non viene disturbato da notifiche, luci, suoni, cose strane, e

Te lo consiglio. Mettitelo in borsa, mettitelo in tasca. Andrea da Verona, schermo rivolto verso il basso, attenzione, non per nascondere qualcosa, ma perché non voglio essere disturbato o distratto mentre parliamo. Vedi che allora è così, questa è, sarà la verità o è un po' la scusa ufficiale. Ciao bella, ci dice Roberta, grazie. Io di solito lo tengo in borsa, ma se capita rivolto verso l'alto, non ho segreti con mio marito da nascondere, e quindi lui sa anche la mia password. Sei simpaticissima, un bacio. Vabbè, se sa la password direi che proprio non c'è problema. A me dà fastidio se qualcuno, cioè se qualcuno, se il partner lo mette rivolto verso il basso. Sono un po' sospettosa, devo dire la verità, è una cosa che mi infastidisce. Quindi a questo punto levalo, no? Io non lo faccio mai, per esempio. Chi lo sa, magari ho qualcosa da nascondere io invece.

0: chi scrive, Roberto da Treviso. Ciao Viviana, come va? Tutto bene, grazie. La fidanzata mi chiede addirittura lei di portarlo in borsa, con gli amici lo tengo invece sempre nel marsupio o in tasca e cerco di non metterlo mai sopra il tavolo, mi pare scortese e irrispettoso verso gli altri. Se esco con te il telefono in vibrazione è messo via? No, non si fa questa cosa. Ragazzi, dove lo mettete il telefono? Non ho capito. Mi imbarazzo quando c'è una stacchetta.
1: Ciao Viviana, Roberto Vicenza. Sì. Ma onestamente, a chi fa questi sondaggi, gli risponderei che se avessi qualcosa da nascondere al partner, il telefono sul tavolo non si va proprio, né con lo schermo rivolto verso il basso, né con lo schermo rivolto verso l'alto. Poi dopo, quando sono col partner, il telefono comunque non lo tengo sul tavolo, ma per il semplice fatto che sono con la mia moglie, punto, basta. Ciao, ciao.
0: Ma infatti,

0: quello schermo rivolto verso il basso, che desta comunque sospetto. Cioè, a questo punto mettilo con lo schermo rivolto verso l'alto ed eleva le notifiche, che almeno uno non chiede niente, giusto? Io farei
1: buongiorno.
0: Così al limite.
1: Ciao. Allora, fidarsi è bene, infatti. Non fidarsi è meglio.
0: D'accordo.
1: Se uno mette il telefono per giù.
0: Tre volte, vedi? Sì, infatti, comunque un po' ti fa innervosire, cioè un po' ti fa pensare. E poi sei tu che ti distrai, perché magari lui o lei che ha rivolto lo schermo verso il basso ti parla e tu stai a pensare a questa cosa qua. E poi,
2: il problema sì. attualmente è quello se il telefonino va a destra o a sinistra del piatto sulla tavola.
0: Infatti, non più su o giù, ma in schierda derecha, cioè è diventata praticamente una posata. È un'altra posata. Ragazzi, matti del mattino, tra poco noi torniamo a giocare, quindi state con noi. Che regalo.

0: Svuota tutto!
1: Svuota tutto!
0: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
0: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
0: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: G come Company, G come G Radio.

Mick Fabulous su Radio Company. Adesso voglio condividere con i matti del mattinè questa diatriba tra me e la nostra segretaria del centralone, Alessandra Toffano. Lei sostiene che la festa della mamma sia oggi 8 maggio e io sostengo che invece originariamente era oggi, ma ormai per vari motivi, per comodità, per questioni commerciali, si festeggia domenica 10 maggio. Quindi quando è secondo voi la festa della mamma? A questo punto io lo chiedo ai matti del mattinè per mettere un punto, una fine a questa cosa. Al 3332688688, festa della mamma, oggi 8 maggio o il 10? Voi quando festeggiate, quando fate gli auguri alle vostre mamme? Adesso c'è la novità

0: tornata d'angelo, la novità su Radio Company, Notte Poetica. Allora, sentiamo le matte del matinè cosa hanno da dire sulla festa della mamma. È oggi 8 maggio o è il 10, quindi
1: sì,
0: domenica?
1: Sì, oggi sarebbe la festa della mamma.
0: Cavolo.
1: Solo che per motivi commerciali la portano la prima domenica dopo l'8.
0: È quello che ho detto anch'io, quindi ha ragione da una parte la nostra segretaria, la Tofano, ma in realtà
2: la mamma notoriamente da tanto tempo è l'8 maggio, però da tanti anni non si festeggia più quel giorno, ma si festeggia comunque la domenica più vicina, che sia quella prima o che sia quella dopo.
0: Infatti la seconda domenica di maggio, in teoria, ci state scrivendo in tanti, va bene, quindi non abbiamo capito. Vivi, sei super, ci dice Luisa da Ferrara, la vera festa della mamma è oggi, ma ormai da un po' la festeggiamo sempre la domenica dopo, quindi in questo caso il 10 maggio. Va bene, giochiamo, che è meglio, dai, che quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Venerdì 3 luglio, appuntamento imperdibile con i The Call. Saranno in concerto dal vivo, cantando, vedi, in italiano, in inglese, mamma mia come sono versatili. Biglietti disponibili su Ticket One. E allora vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete due biglietti gratis? Certo che sì, solo per i matti del matinè, oggi ultima possibilità. E allora cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333 2688 688 urlando The Colors, da ora!

0: Gaga, Dolce, Runaway su Radio Company. Ci sembra proprio di stare su una passerella. Stiamo sfiliamo verso il Milano Summer Festival, perché sta per tornare anche quest'estate, festeggia i suoi 20 anni, e tra i tanti ospiti ci sono anche i The Colors venerdì 3 luglio. Stiamo regalando gli ultimi 2 biglietti della settimana a uno di voi, a un matto del mattinè. Sentiamo le vostre voci.
1: The Colors, vai Radio Company.
2: The Colors,
0: sì.
1: E Colors,
0: e vai
1: Radio Company,
0: dai,
2: The Colors.
0: Di nuovo
3: i mitici The Colors,
0: i colori all'italiana.
4: The Colors,
5: The Colors,
6: The Colors,
7: The Colors,
8: The Colors.
0: Yuhu, yuhu. Vai, siete tantissimi, ne avete mandati veramente un sacco, riusciamo a sentirne altri.
9: The Colors!
10: The Colors! The Colors!
11: The Colors! Evviva!
0: E dai,
11: ciao Radio Company!
0: Ciao,
12: sono Stefania.
0: Sì.
12: The Colors!
13: The Colors!
0: Mamma, quanti siete? Come
14: The
0: facciamo?
14: Colors!
15: The Colors!
0: La immagino.
15: Sono al lavoro!
0: Ah, è al lavoro, ecco, infatti, immaginavo. Grazie a tutti per i vostri messaggi vocali. A vincere oggi 2 biglietti per i The Colors è Giorgia da Venezia. Divertiti, vai, sarà un concerto bellissimo, canta a squarciagola, fai stories, tagga Radio Company. Grazie per essere stati con noi anche in questo venerdì fino alla fine. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella nostra programmazione. State con noi.
16: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
17: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
16: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
18: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
19: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Samurai J, Ossessione, il nostro successo del presente e dal passato in excess con New Sensation. Ci salutiamo, io nel dubbio faccio gli auguri a tutte le mamme anche oggi, 8 maggio, ve lo rifarò, vi rifarò gli auguri anche il 10 maggio. Vittorio Ferro mi guarda un po' perplesso, è perché c'è una diatriba in corso tra me e la Toffano, lei dice che la festa della mamma è oggi, io dico che è il 10 maggio. Va bene, buon weekend, noi ci ritroviamo tanto anche domani a partire dalle 11 e pure domenica ci sarò dalle 10, radunatevi bene, mi raccomando, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro, finito, ciao. Radio Company, le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi contro due navi nel Golfo e operazioni nel sud del paese condotte secondo Teheran insieme ad altri stati della regione. La Repubblica Islamica sostiene di aver reagito colpendo imbarcazioni americane che avrebbero risposto al fuoco. Il presidente Trump, intervistato da ABC, ha dichiarato che il cessate il fuoco resta in vigore e ha definito l'episodio un colpetto, avvertendo però che gli USA reagiranno con molta più forza senza un rapido accordo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso a Palazzo Chigi per un incontro con la Premier Meloni, sul tavolo soprattutto la crisi iraniana, la sicurezza nello stretto di Hormuz e il nodo energetico. Ieri Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV per discutere di Medio Oriente, Gaza, Iran, Africa e Cuba. Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini indicando Andrea Sempio come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa. Secondo gli inquirenti il giovane avrebbe ucciso la ragazza con crudeltà dopo il rifiuto delle sue avance. Le nuove carte sono state trasmesse alla procura di Milano che deve valutare l'eventuale revisione della condanna di Alberto Stasi, finora riconosciuto colpevole dell'omicidio. Campania festa a Pompei stamane per l'arrivo di Papa Leone XIV alla sua prima visita pastorale nella città mariana e a Napoli nel giorno del primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Nel pomeriggio il trasferimento a Napoli. La Corte dei Conti del Veneto ha avviato un'indagine su un possibile danno erariale legato allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto riportano i quotidiani del gruppo NEM, la magistratura contabile starebbe verificando anche eventuali illeciti collegati alla riconsegna dell'impianto a Simico per lavori di riparazione. I controlli riguardano alcuni danneggiamenti emersi dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 26. Lo sport al via, il Giro d'Italia 26, si parte dalla Bulgaria, oggi tappa Nessebar-Burgas, 147 km. Per la MotoGP, Gran Premio di Francia, Bezzecchi cerca un altro successo, oggi le libere. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: con i romantici qui su Radio Company, amigos e amigas. Ma buongiorno,
1: Tommy Paradise.
0: Sì, perché ci siamo svegliati un po' inglesi questa mattina, ma ne parleremo con calma. Però intanto cominciamo. Hola. Se questa sigla fosse in inglese, proviamo a farla. Let's try. Wake up and yeah, boom.
1: And play, boom.
0: The radio in your camera.
1: Camera? Ma camera, la telecamera. Mamma mia.
0: Leo and Julie.
1: Questo era facile, no? Ti piace vincere.
0: What are they doing? What are they saying? I don't know. Put your hands up.

0: amici friends and friends, amici e amiche, friends and friends, perché
1: appunto
0: female friends and male friends.
1: Mamma mia che pugnetto, però sta lì, è vero che è un po' un casino così.
0: Ma perché loro sono avanti, non c'è genere ormai,
1: no, è vero,
0: friends
1: è vero,
0: and friends.
1: Ma sì, ho poca fatica, grammatica semplice,
0: ma
1: andiamo
0: sì,
1: avanti.
0: Ma sì, coio coio, buongiorno amici, buon 8 maggio alle 11:08, vedi che bello, ieri era il 7 maggio, abbiamo cominciato alle 11:07, oggi è l'8 maggio, cominciamo alle 11:08.
1: Va bene, insomma aspettiamo il 31.
0: E chi è tutti gli altri?
1: Nessuno. Qualcuno.
0: Va bene, buongiorno, saremo insieme fino alle 13. Vi lasciamo già il numero che è il 333-2688-688. Cominciamo con la musica Something for the Weekend.

0: Ben Westbeach.
1: Andava esaurimento.
0: Adora Sao.
1: A proposito di lingue, something for a weekend. Noi siamo andati in Adora Sao. Un po' di lingue straniere parleremo tra pochissimo. Sì. Quindi, se volete, già al 333-2688-688, fateci sapere cosa conoscete. Quale
0: sì,
1: lingua?
0: Ma anche noi magari non una lingua proprio completamente, cioè la lingua o parlare fluentemente una lingua straniera,
1: anche
0: ma
1: solo
0: anche
1: solo i numeri,
0: anche solo i numeri, anche solo le parole, quelle più I love you, I like you.
1: Ti ricordi che io ero convinta di sapere i numeri in cinese? Onci donci cinci cali calinci meli melonci tif tof cenci. In realtà non era vero, però anche se li sapete come li so io, fatecelo sapere, perché tra poco approfondiamo insieme.
2: Radio Company Snack Radio Company. Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
11: C come Company, C come C Radio.

0: sì,
1: anzi,
0: anzi. Oppure perché c'è chi saluta così il mattino.
1: Certo, state ascoltando Radio Company, Snack, Giulipego, Leo e DJM. Parliamo oggi di lingue straniere.
0: Sì, sì, tra l'altro abbiamo anche qualcuno in studio che potrebbe darci qualche aiuto in tutto questo, ovvero Abern. Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Anche a te di ABM, ABM, vero? Di Vicenza.
1: Giusto.
0: Allora, in tutto questo
1: che tra poco interpelleremo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: abbiamo
0: sì,
1: bisogno
0: sì.
1: di un aiuto.
0: Ecco, vai.
1: Allora intanto ci avete scritto al 333-2688-688. Qualcuno l'ha fatta facile, nel senso che non ci manda i vocali, dice solo: io conosco i numeri indo-arabi 1, 2, 3, 4, eccetera.
0: Sì, ma ce l'ha scritti.
1: Bravo,
0: normalmente, grazie mille. Cioè,
1: io parlo 4 lingue diverse: francese, italiano, inglese, spagnolo. Se aggiungo il dialetto fanno 5. Oppure, ciao, io riesco a tradurre in francese, ma non riesco a parlarlo. Che
0: ecco.
1: testa di.
0: Eccolo lì, allora devi un attimo andare da quello che sa anche il dialetto, quindi siamo a posto.
1: Ecco, il dialetto barlettano, io parlo benissimo.
0: È il più difficile di tutti.
1: Ecco, mentre in inglese mi diletto sotto la doccia, tipo as when I wanna, swashy, when nannana.
0: Ecco, ok, se volete tradurlo in modo veloce
1: così.
0: Vuol dire mi è caduto il
1: sapone. Cazzarola, speriamo non ci sia nessuno
0: siamo
1: dietro di me.
0: Siamo in delirio totale.
1: Esatto, siccome vi abbiamo chiesto questa cosa, perché sembra, ma poi approfondiamo e ne parliamo, che esprimere certe cose in una lingua diversa sia più semplice rispetto a farlo con la propria lingua.
0: Sì,
1: e quindi tu vieni qua.
0: Aber, vieni un attimo che ti... Arben, scusami, ho sbagliato. Ecco perché aveva sbarrato l'occhio, vuoi per dire stai salutando qualcun altro.
1: Allora,
0: Arben vieni
1: proviene dall'Albania, corretto?
0: Sì, ecco. Vieni proprio vicino al microfono, se non si sente.
1: Puoi anche salutare, vieni. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Come
2: ecco.
1: si dice in albanese?
2: Mirdita.
1: Mirdita?
0: No, sì. no, non in...
1: Merdita?
0: No, Mirdita.
1: Ah, Mirdita.
0: Vieni più vicino se non si sente.
1: Ecco, vorrei farti una domanda, sì. se si può. Tu parli benissimo italiano, non so da quanto tu sia qua, credo da sempre, perché...
2: No, 35 anni.
1: Ecco, quindi parli il dialetto veneto, parli però anche la tua lingua. Ti è più semplice esprimere le tue emozioni, o quando sei arrabbiato, o quando sei emozionato, in italiano o nella tua lingua...
2: Di solito bestemme si dicono...
0: No, non si può...
1: Va bene, grazie a tutti, ci sentiamo tra poco.
0: Usi la lingua, vedi?
2: Esatto.
0: Vedi, con le emozioni forti, lui usa la lingua che ha imparato successivamente,
1: vedi,
0: non la sua
1: okay.
0: lingua madre.
1: Ok, ok.
0: Vedi?
1: Va bene, vi salutiamo.
0: Grazie,
1: perché ne parliamo meglio tra poco.
3: Gute Morgen, meine Fräulein.
1: Ecco. Radio Co.

0: Thriller insieme a Sophie Elliott Baxter con Groovy Jet. Allora
1: scrivono: io parlicchio inglese e spagnolo e facendo karate conosco alcuni termini e i numeri fino a 10 in giapponese. E io gli ho detto: e io non ti credo.
0: Sì.
1: Manda un vocale, dice: magari sono al lavoro, però sono divertenti, vi scrivo come si pronunciano così li leggete voi.
0: Ah, che bella cosa. Guarda,
1: vorrei,
0: come è soddisfatta,
1: silenzio.
0: Guarda, finalmente può mettere
1: del
0: in mostra la sua capacità.
1: Ik ni san shi go rok shik hakku ju.
0: Ecco, giù è quello che più facile di tutti. Cos'è che numero è?
1: Anche
0: giù?
1: Chic mi piace.
0: Chic che numero è?
1: Adesso il 6.
0: Il 6.
1: Credo. Oddio, sono tantissimi, non sono 10.
0: Perché i giapponesi hanno l'1, l'1 barra 2, il 2, il 2 barra 3. Sono come le marce dei camion, hanno la mezza.
1: A tra poco.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della digital radio. Company Radio.

0: Emerald con Back It Up qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici, stiamo parlando qui a Snack. Oh, senti qua, è arrivato giapponese che è dentro di noi.
1: Filosofia orientale.
0: Ah, stiamo parlando di lingue, no?
1: Sì.
0: Io prima ci ho provato a leggere i numeri in giapponese, a quanto pare...
1: Vabbè, lei leggi come li avevano scritti.
0: Sì, abbiamo l'esperta.
2: Io li sapevo così. Ich, ni, san, si, go, roku, shichi, achi, ku, giù.
1: Okay. Sembra vabbè, più una bravo. Lezione di zumba, però effettivamente il
0: e cin, sei, sei, molto bello. Poi chi c'è sempre in gioco?
1: Chissà cosa hai detto.
0: Non so cosa ha detto. Magari è come i carcerati che non puoi fargli dire niente perché è una lingua in codice. Magari ha appena mandato un messaggio, che ne so, di qualcosa di grazie maestro. Con la musica ci sta benissimo. Sembra un insegnamento di un maestro kung fu.
1: È vero, mamma
0: anche
1: mia.
0: Se aggiunge, ricordate che il giapponese è sempre in casa. Aspetta, ha appena scritto. Ho detto ciao. Questa era ciao.
1: Comunque è vero che i giapponesi sono sempre incazzati, non c'è si un capisce
0: modo,
1: perché.
0: C'è un modo molto semplice per riconoscere in realtà tutti gli accenti asiatici tra
1: sì.
0: il coreano, il cinese, il giapponese. Il giapponese è sempre incazzato.
1: Quello è vero.
0: Il coreano di base è come se fosse sempre un po' fatto.
1: Così in polleggio. Il fumone.
0: Esatto.
3: Ciao ragazzi, io conosco un proverbio in cimbro.
1: Un cimbro,
3: e si dice... Ai baravai caramallock, che tradotto dovrebbe voler dire mamma mia che capitombolo.
0: E io ci aggiungerei prezzemolo e finocchio. Mettilo. No,
1: basta questo giapponese.
0: Volevo sentire quello in cimbro.
3: Ciao ragazzi, io,
0: e sempre lui
3: ai baravai caramallock,
0: prezzemolo e finocchio,
3: tradotto dovrebbe
0: cimbro,
3: voler, ragazzi,
0: cimbro che è una lingua germanica. Del dialetto bavarese. Comunque ne abbiamo tanti di messaggi, anche di commenti al giapponese. Ci scrivono: sembrava la mia digestione o la macchina quando non parte. Tutti i vostri messaggi comunque li ascoltiamo tra poco.
4: Andremas.
0: Allora.

0: Un ode all'estate, veramente, questo nuovo singolo di Aiello, Sotto Sotto, che anticipa l'album Scorpione, che uscirà più avanti.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Non voglio tanto discutere, però lingua giapponese molto melodica. Non è così bellissimo forse come italiana, ma anche molto molto melodica. Mi ricordo anche qualche canzoni, per esempio Tameiki no deru yona anata no kuche zucchini.
2: No kuche zucchini.
0: No, lei non è
2: annata no kuche zucchini.
0: No, assolutamente.
2: Cucini tu perché annata no kuche zucchini.
0: Sono
3: crude. Radio Company Snack. Radio Company Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026, il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: C'Company, C'Radio.

0: Comrade con Hug Yourself, il nostro successo del present, dal passat, laid back con Sunshine Reggae.
1: Oh,
0: con le lingue straniere, ragazzi, ci so fare.
1: Scioglievolezza proprio.
0: Dai che è tardi, quindi time, lo facciamo dire in giapponese, prego.
2: Vai.
0: Ecco,
1: avete capito?
3: Breaking news. Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
4: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
3: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali nel 2016. Chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Piuttosto che dirlo nella sua lingua, che magari era troppo pesante, lo dico in italiano.
1: Certo, magari dice tanto non lo comprendono e via.
0: Invece no, però, anche se posso dire che in inglese, British, tutto di classe.
1: Sì, non per loro, perché sono abituati a sentirlo, però.
0: Ecco, noi volevamo focalizzarci su esperienze.
1: Allora, tu pensa, in determinate situazioni in cui prende vigore, no? Il caso, invece di dire sì. E dici cambia completamente, ti si imposta la voce in maniera diversa.
0: Un'esperienza con un ragazzo inglese, io lo dico. Io gli ho detto yeah daddy.
1: Ma che, senza sapere perché poi.
0: Ma pensa a dirlo in italiano. Oh sì, paparino.
1: Cambia completamente.
0: È più semplice.
1: Cioè, anche tipo dai invece dici come on.
0: Come on.
1: Invece che dai,
0: come
1: avanti.
0: On. dai un po' di più.
1: Continua. È brutto.

0: Gasolina, sì, su Radio Company.
1: Appunto, perché sì, cioè è arrivato un messaggio, se lo diciamo a voce perché non si sentiva bene, sì, che diceva bene l'inglese, ma lo spagnolo.
0: A dire le zozzerie. Soprattutto il daddy, che non lo so perché nei siti lo dicono, sì, daddy. Sì. In spagnolo è ancora più figo, effettivamente. Perché? Il papasito.
1: Papasito,
0: sì, papasito. Pensa in italiano. Dai, papà.
1: No, paparino. Quella cosa del genere.
0: No, ci hanno anche chiesto, ma in che contesto usi queste cose, giù? Dal fruttivendolo.
1: Dai,
0: paparino.
1: Dai, che voglio i carciofi.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Accuse tra Stati Uniti e Iran e tregua in bilico, mentre i negoziati continuerebbero solo per un cessate il fuoco temporaneo e limitato. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di aver attaccato le proprie navi nello stretto di Hormuz. Il Papa oggi a Pompei e Napoli, mentre ricorre un anno esatto dall'inizio del suo pontificato, con la pace come riferimento assoluto, ribadito anche ieri al segretario di Stato americano. Oggi Rubio incontra Meloni e Tajani. Si profila una pesante sconfitta per i laburisti di Starmer nelle amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, Labour dimezza i consiglieri e viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage. Commissione europea in prima fila nel coordinamento dei protocolli sulla quarantena per antivirus. Intanto la Spagna ha attivato il protocollo di protezione civile. Apertura negativa per Piazza Affari con i FTSE MIB che perde circa 0,5%. Segno meno anche per le altre principali borse europee, in particolare Francoforte. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: The Kid Leroy, Pieces.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Kylie Minogue con Can't Get Out of My Head.
1: Yes, quando è arrivato quel momento, non ve l'abbiamo detto, ma l'orario è quello e quindi si gioca.
2: Snackpot, che buono!
0: Senti il suono del premio proprio, 50 euro in buono spesa offerto dai supermercati Maxi Euro Spesa Spac e Super V.
1: Martino Molesto,
0: oggi Molesto.
1: Già la suspense.
0: Allora, supermercati amici, dove ovviamente potrete andare a spendere questo buono che noi regaliamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì a quest'ora.
1: Vi ricordiamo che è un progetto che si lega anche all'iniziativa di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, sito e progetto che raccoglie un pochino tutte quelle che sono le aziende del nostro territorio.
0: Allora, è importante giocare, è importante rispondere correttamente perché solo così si porta a casa il buono.
1: Quindi 333-2688-688, un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta alla seguente domanda. Adesso sì.
0: Suspense.
1: Perfetto.
0: Grazie. Quale bevanda viene prodotta tramite fermentazione del miele? A. Kvass. B. Sakè. C. Idromele. D. Tepace.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Company con Lie to Me qui su Radio Company, quando è arrivato il momento, finalmente il nostro e il vostro momento preferito, perché vi premiamo.
1: Sì, allora è il momento di fare la verifica, no?
0: Sì.
1: La domanda che vi abbiamo fatto, la risposta corretta adesso la saprete, ma prima ve la ripeto. Quale bevanda viene prodotta tramite la fermentazione del miele?
0: Sì.
1: Era A, kvass, B, sake, C, idromele, D, tepace.
0: Che potrebbero essere i numeri in giapponese.
1: Sì, infatti.
0: A, sake, tepere, te, tepace.
1: Allora, okay. La risposta corretta è l'idromele. Idromele.
0: Semplice.
1: È ovviamente il kvass dal pane, il sake dal riso, il tepace detto ciccia.
0: La ciccia?
1: È dall'ananas.
0: Ah, okay. Una birra di ananas detta ciccia. Va bene, va bene. Chi è che ha dato la risposta corretta e che quindi si porta a casa il buono spesa di oggi?
1: Allora, sei stato tu, Giancarlo. Giancarlo di Treviso. Adesso arriverà.
0: Giancarlo di Treviso.
1: Ti arriverà il messaggio, ovviamente, che ti identifica come vincitore.
0: Tutti gli altri, non vi preoccupate, potete riprovarci. In questo caso, non domani, ma lunedì.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Adesso con Vittorio Ferro dalla redazione sentiamo quali sono i titoli principali di Company News, con in primo piano l'estero.
4: E in effetti si riparte da lì, tensione a Hormuz. L'Iran dice è stata violata la tregua. E Trump, il presidente americano, minimizza, è stato solo un colpetto, ha detto Rubio da Tajani, poi dalla premier Meloni questa mattina. Il Papa in visita a Pompei, poi a Napoli. A Udine, madre scompare con due figli, 14 e 16 anni, ricerche in corso. Molta cronaca, poi lo sport con le moto a Le Mans e il giro in Bulgaria. Tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Successo del passato e del presente a chiudere il programma anche oggi. Per il passato Limahl con Never Ending Story, invece per il presente Bob Sinclair insieme a Keisa con I Can Wait.
1: La coreografia e il balletto che purtroppo non avete potuto vedere è stato gentilmente offerto da Egidio Ferrante.
0: Oh,
1: grazie.
0: Che bello, mamma mia, coreografo degli ABBA dalla prima ora proprio,
1: coreografo
0: veramente.
1: E primo ballerino, lui di solito body e tutù. Sì, bello. A proposito, diamo il benvenuto a Vittorio Ferro ed Egidio Ferrante che tra poco vi daranno l'edizione delle 13 di Company News. Per quanto ci riguarda abbiamo finito.
0: Sì, noi torniamo lunedì a partire dalle 11 fino alle 13 con Company Snack, Giulio Pego, Leo DJM.
1: Buon weekend amici, fate i bravi. Ciao.
0: Ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Amici e amiche, le 13 in punto. Ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Nuove tensioni tra Russia e Ucraina, nonostante la tregua annunciata da Mosca per il giorno della vittoria. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato oltre 140 raid e 850 droni russi lanciati nella notte, affermando che non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Mosca accusa invece Kiev di oltre 1300 violazioni della tregua e riferisce di attacchi con 390 droni e 6 missili. Il ministero della difesa russo sostiene di aver risposto in modo speculare colpendo postazioni militari e centri di comando droni.
6: L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi contro due navi nel Golfo e operazioni nel sud del paese condotte, secondo Teheran, insieme ad altri stati della regione. La Repubblica Islamica sostiene di aver reagito colpendo imbarcazioni americane che avrebbero risposto al fuoco. Il presidente Trump, intervistato da ABC, ha dichiarato che il cessate il fuoco resta in vigore e ha definito l'episodio un colpetto, avvertendo però che gli USA reagiranno con molta più forza senza un rapido accordo.
5: Vertice bilaterale alla Farnesina tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Al centro del confronto i principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Sul tavolo la guerra in Iran, la sicurezza nello stretto di Hormuz, la situazione tra Libano, Israele ed Hezbollah, oltre al futuro della missione UNIFIL. Ieri l'incontro con il Papa e in questi minuti quello con la Premier Meloni.
6: Campane a festa a Pompei per l'arrivo di Papa Leone alla sua prima visita pastorale nella città mariana e a Napoli nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio. Non rassegnarsi a scene di morte, la richiesta del pontefice. Nel pomeriggio il trasferimento a Napoli.
5: Riprese questa mattina a Tarcento le ricerche della donna di 49 anni e dei figli 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile. Nella cittadina friulana era stata ritrovata l'auto della famiglia residente nel Piacentino. Oltre 100 persone sono impegnate nelle operazioni, in azione anche elicotteri, droni e cani molecolari. Al momento non sono state trovate tracce, mentre continuano le segnalazioni di possibili avvistamenti.
6: Le informazioni arrivate dall'Interpol non modificano per ora il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, motivata dalle gravi condizioni di salute del figlio adottato. Lo riferiscono fonti della Procura Generale di Milano, che precisano però come gli accertamenti siano ancora in corso. Dalle prime verifiche non risultano precedenti penali o indagini a carico di Minetti e del compagno in Uruguay e Spagna.
5: Le compagnie aeree non potranno aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati dai passeggeri a causa del rincaro del carburante, lo chiarisce la Commissione europea nelle linee guida nel contesto della crisi energetica legata alla guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. Bruxelles precisa inoltre che un aumento dei costi del carburante non rappresenta una circostanza straordinaria, utile a evitare i risarcimenti ai passeggeri in caso di cancellazione dei voli. Plaudono i consumatori. Sentiamo Gianluca Di Ascenzio di Codacons.
7: Siamo soddisfatti, insomma, per questa presa di posizione che era stata già anticipata dal commissario dei trasporti, e quello che poi noi abbiamo chiesto anche all'antitrust italiana di verificare se c'erano comportamenti speculativi, perché come chiarirà, ma come già anticipato la commissione, non può essere considerata una circostanza eccezionale l'aumento del carburante, e quindi non devono essere applicati i sovrapprezzi a chi ha già acquistato un biglietto. Cosa diversa, e che noi ci auguriamo ovviamente che non accada, la carenza di carburante, e questo in questa occasione chiaramente la commissione ribadisce e chiarirà ancora meglio il fatto che la compagnia a quel punto potrà proteggere il consumatore offrendogli la possibilità o di un volo alternativo o della restituzione del prezzo, ma ripetiamo, speriamo che ad oggi non ci sono elementi perché questo scenario possa accadere. Ci fa piacere soprattutto aver fatto chiarezza su questa circostanza, perché già abbiamo iniziato a vedere i primi effetti. Alcuni consumatori italiani, ad esempio, vista l'incertezza e visto l'aumento del costo dei biglietti, stanno dando delle indicazioni sul preferire rimanere nel nostro bel paese e non prendere l'aereo rispetto invece all'utilizzo di altri mezzi di trasporto.
6: La Corte dei Conti del Veneto ha avviato un'indagine su un possibile danno erariale legato allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto riportano i quotidiani del gruppo NEM, la magistratura contabile starebbe verificando anche eventuali illeciti collegati alla riconsegna dell'impianto a Simico per lavori di riparazione. I controlli riguardano alcuni danneggiamenti emersi dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
5: Lo sport: Luca Marini ha chiuso in testa le prove libere del venerdì della MotoGP a Le Mans in Francia. Il pilota italiano della Honda ha preceduto Pedro Acosta e Jonathan Zarco. Quarto tempo per Fabio Di Gianantonio, più indietro i fratelli Marquez con Alex settimo e Marc nono. Fuori dai primi 10 Marco Bezzecchi, 14esimo, e Francesco Bagnaia 18esimo. Alle 15 le prequalifiche.
6: Il Giro d'Italia 26 parte dalla Bulgaria, scelta come sede delle prime tre tappe della 109esima edizione della Corsa Rosa. Le tappe iniziali saranno favorevoli a velocisti e i pronostici indicano Jonathan Milan tra i favoriti per conquistare la prima maglia rosa. Il friulano punta anche alla maglia ciclamino, già vinta nel 23 e nel 24. Grande favorito per la vittoria finale invece il danese Jonas Vingegaard, già vincitore del Tour de France e della Vuelta.
5: Il meteo: giornata in prevalenza soleggiata su gran parte d'Italia, con qualche breve acquazzone pomeridiano su Alpi e Prealpi centro orientali. Dalla sera aumento delle nubi sulla Sardegna, con piogge in estensione nella notte alle regioni tirreniche, temperature massime in aumento.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: lo stile, la classe e l'eleganza da Parigi a New York, passando per Roma, raggiungendo aspetta
1: Roma, che... Roma, ma me l'hai alzato, secondo me stai tentando di rendermi non udente.
2: Esatto.
1: E guarda,
0: ecco, ce l'hai ancora. Oh, mamma mia, sarà una giornata dura, lo sai.
1: Ma dai, sento il venerdì. Sì. I feel Friday. L'ultimo giorno della settimana. Viva, viva la Befana. Non lo so, poi non per tutti è l'ultimo, eh.
3: No. Company, company, radio company. Belli con te show 4.0.
1: Perché? Io aprirei oggi facendo questa riflessione, sì, no? Molte volte anche a noi in diretta, in onda, capita di dire: dai ragazzi, venerdì, che bello, comincio weekend. Sto cioè, c'è un sacco di gente,
0: sì,
1: che lavora tanto il sabato quanto la domenica. Quindi infatti, il loro weekend magari è martedì e mercoledì.
0: Che ne sai? Che magari sono, lavorano nel mondo delle acconciature, quindi il loro giorno di riposo è il lunedì.
1: È il lunedì, esatto. Come quindi, tante commesse, anche se in realtà... Sì. Una volta le commesse, sì, riposavano il lunedì, adesso è un po' un casino.
0: Come quelli che hanno il giorno di riposo il giovedì, ma possiamo, esatto, andare avanti all'infinito, esatto, su questa cosa.
1: Quindi
0: sai?
1: Inizia il weekend, sì, quindi la cosa potrebbe per essere noi fonte di tristezza.
0: Ok, cioè, inizia quindi, il weekend.
1: Detto questo,
0: per noi,
1: giriamo la ruota. Buongiorno, io sono Daniele Belli, Stefano Conte, DJ McLoman, e si parte col girare la ruota. Noi facciamo ruotare questa ruota e ne estrapoliamo la tematica odierna.
3: Primo.
1: Grazie.
0: Ecco a lei.
1: Allora.
0: Vada.
1: Contributo dalla regia.

0: Per voi e per gli amici
1: Fassoni.
2: Allora, perché abbiamo messo questa pubblicità storica della, della famosa cedrata?
3: Sì.
2: Perché oggi vogliamo provare a farvi viaggiare nel tempo.
3: Sì.
2: Dovete chiudere gli occhi. Se state guidando, fatelo, come dire, mentalmente, non materialmente, perché poi dopo
3: rischiamo.
2: Si rischia di tamponare. Allora, e immaginare di avere 10 anni. Avete 10 anni, con i vostri genitori andate al bar.
3: Ok.
2: Capitava di andare al bar, no? Con la mamma o con il papà, insomma, si andava al bar, magari si prendeva il tè, il caffè, eccetera, eccetera, i grandi, ma i ragazzini prendevano qualcos'altro. Quindi che cosa ordinavate quando eravate al bar da piccoli? Perché ci sono un sacco di bevande che adesso magari ci siamo persi un po' per strada, tipo la spuma, bravissimo il nostro DJ Megalo, oppure la cedrata, che era comunque più o meno imparentata, e poi tantissime altre cose. Certo, c'erano le cole di vario tipo, però magari c'era, so, più questo che quello, insomma, certo. Ci sono un sacco di bevande che ci siamo dimenticati negli anni, no? Il succo, che ne so, il succo alla pera, chi è che beve ancora il succo alla pera? Magari tanti bevono ancora il succo alla pera, lo trovo al supermercato. Quindi 333 2688 688.
4: Io bevo ancora la Tassoni.
2: Tu bevi ancora la cedrata?
4: Tassoni. Tassoni Aperol.
2: Vedi, ma non è 10 anni. Non puoi aggiungerci l'Aperol. No, pulita, pulita. 333-2688-688. Avete 10 anni, siete entrate al bar con i vostri genitori, entravate al bar con i vostri genitori. Che cosa ordinavate da bere? Perché ognuno ha la sua cosa. Sì. Dopo ti dico qual era il mio super grande classico.
5: Quante cose al mondo vuoi fare?
3: Basta.
5: Inventare.
3: Quante cose fai?
2: E mandarti a cagare!

0: devo dire che abbiamo aperto un mondo e sì, soprattutto tante citazioni di cose che non conoscevamo, sì, o che magari ci eravamo temporaneamente dimenticati. Mettiamo assieme un po' di cose. Se volete partecipare oggi, 333-2688-688. Allora, immaginatevi di essere tornati a quando avevate 10 anni.
1: Sì. Vai avanti.
0: Ragazzi, non so, la racconteremo. Non trovo il modo di raccontarla.
1: No, non puoi, non puoi. Vai avanti, vai avanti. Immaginate di avere 10 anni, vai.
0: Posso salutare Mattia?
1: No, no, fermati, fermati. Torniamo fra pochissimo.
0: Avete 10 anni. Cosa ordinavate al bar se eravate con i genitori?
2: Belli Conti Show. Quando vi portavo? 4.0. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Devo dire che una canzone come questa di Jovanotti, che è molto nostalgica, ci sta bene con il tema che stiamo affrontando oggi, che ci ha estratto la nostra ruota, che, ve lo ripeto, bevande, diciamo, di un passato, di quando magari con i vostri genitori andavate al, vi portavano in un bar o comunque in un locale pubblico. Immaginate di avere 10 anni.
1: Leggo un po'. Allora, sì, io prendevo il succo alla mela rossa Billy con la cannuccia a riga bianca e rossa. Ciao da Valentina. Billy, ce ne sono arrivate più di una fotografia.
0: Attenzione, perché il Billy nasce effettivamente come, come arancia, poi dopo c'è stato questo spin-off della mela che non ha avuto la stessa fortuna della, dell'arancia. Quindi devo dire che la nostra amica sta proprio in una nicchia.
1: Ciao belli colte, io tendenzialmente bevo bevande gassate Fanta e Coca, però un mio amico prende la Coca-Cola e agita la bottiglia.

0: Sentiamo chi c'è il citofono.
1: Io ho 65 anni e io mi bevevo il chinotto d'estate. E d'inverno la cioccolata con la panna.
0: Certo. Scusami, era venuta tu una like volta, vero? La mia
2: no, meravigliosa. No, perché sei quattro anni e non possiamo farci niente.
3: Ciao ragazzi, Stefano da Udine. Mm. Allora, quando ero piccolo io, gassosa e Fanta. Poi crescendo, un po' di tutto, disastro. Ciao.
0: Ti piacerebbe, sarebbe bello tornare ai tempi della gassosa e Fanta. Invece adesso...
2: No,
0: non volevo dire niente.
2: Sul terreno minato sempre. Chi è?

0: a ballare, grazie.
1: Lei come al solito prenota sia il tavolo bordopista della sala Lissio,
0: sì,
1: che quella della sala.
0: L'altra sera sono andato a una meravigliosa festa degli anni 80.
1: Sì.
0: Con il famoso DJ.
1: Sì.
0: Fabio De Magistris.
1: Ah, per famosissimo, sì. De anni 80.
0: Magistris.
1: De Magistris.
0: Conosce?
1: Sì, conosco.
0: Molto bravo, ho messo il maglioncino lì in
1: sì,
0: prima fila.
1: Prima fila.
0: Ed ero lì che me la godevo.
1: E poi?
0: Poi sono andato al bar.
1: Sì.
0: E ho chiesto gentilmente alla signorina Popputa.
1: Ma che cosa ha chiesto?
0: Un tamarindo.
1: Un tamarindo.
0: Non mi ha guardato molto bene.
1: Non aveva idea di cosa fosse?
0: Esatto. Allora ho pensato tra me e me, no? Presente tipo Sonio. E sono andato nelle sale che gestisco io, nelle mie sale,
1: okay,
0: meravigliose. Sì. E quindi lì trovi il tamarindo senza problemi. E col mio tamarindo mi sposto dalla sala Lissio.
1: Sì.
0: Col tamarindo vado in sala Tecno, felicemente.
1: Ah. Può andare col tamarindo in sala Tecno?
0: Col tamarindo che allungo col dompe. Lei
1: schifo.
0: Ha mai ordinato una pool grande così con dentro il Dom Perignon
1: e il tamarindo?
0: Il bottiglione di tamarindo.
1: No, mai ordinato.
0: Vede che non sa nulla, no, è la nuova tendenza.
1: Ah, tamarindo e dompe.
0: Balli Lissio col tamarindo in mano, bicchiere
1: sì,
0: mi raccomando, stretto e lungo,
1: certo,
0: che il naso non ti entra,
1: certo,
0: rimani incastrato così.
1: Un po' così.
0: E quindi mentre vado incastrato così, salto dalla sala Lissio alla sala Tecno. Dalla sala Tecno alla sala Lissio. Dalla sala Lissio alla sala Tecno, dalla sala Tecno alla sala Lissio, dalla Lissio alla Tecno, dalla Tecno alla Lissio, Lissio alla... E sa cosa fa questa roba, quanto la faccio?
1: Quanto?
0: Tutto il giorno, tutto il giorno.
2: Radio Company.
0: Viva la sala Trap!

0: Il Belli Conte 4.0, questa è Radio Company. Attenzione nel nostro viaggio un po' nostalgic di questo venerdì.
1: La spuma al bar con mio papà mentre giocava la schedina del Totocalcio.
0: Questo è un grande classico, sì. Anche quelle del Totip, comunque.
1: Il chinotto, e ancora adesso alla veneranda età dei 50, ogni tanto lo prendo il chinotto. Poi, ciao Belli Conte, da piccola al bar con mio papà prendevo la spuma.
0: Buona, sì, un grande classico.
1: Che poi spuma, c'era la spuma, spuma chiara e spuma scura.
0: È vero.
1: C'era la sera spuma
0: però
1: chiara.
0: Quella che andava più forte era quella chiara.
1: Certo.
0: Quella che somigliava alla cedrata.
1: Anche qua io andavo al bar con mio papà, la bevanda preferita era la spuma, ma la gioia era nell'estrarre i bueri. Ne prendevo due e ne vincevi 27. C'era quello da estrarre e quello che vincevi.
0: Sì, sì, è vero. Cosa simpatica anche quella.
1: Ciao, poi... Belli Conte, io tendenzialmente bevevo bevande gassate. Io a 10 anni solo esclusivamente succo alla pera, ora sono passato alla birra. Saluti da Daniele.
0: Vediamo chi c'è al citofono, vai!
2: Ma vogliamo mettere la spuma bevuta sotto salone?
0: Interessante, quindi sicuramente citazione.
2: L'acqua e menta, io anch'io. Chiedevo l'acqua e menta e chiedo tuttora l'acqua e menta, che ho fatto conoscere anche ai miei figli.
1: Adesso
2: conoscere
1: e
2: amare.
1: Io bevevo l'acqua e menta, adesso non bevo più l'acqua e menta.
0: Beh, però è un grande classico l'acqua e menta, siamo tutti un po' cresciuti credo con l'acqua e menta. Poi ho scoperto un'altra cosa, non so quanti di voi, il latte e menta. Un mix particolare.
1: Io avevo scoperto una cosa favolosa, che quando andavo con i miei in albergo c'era questa cosa favolosa per cui si poteva prendere l'acqua e menta e mettere sul conto della camera. Quindi alla fine vacanza trovavano 27 acqua e menta.
0: Che meraviglia. Sì, anch'io avevo questa tendenza di utilizzarlo, insomma, come gadget
1: conto
0: lussurioso.
1: Conto in camera!
3: Bevevo con mio papà un per due, lui col vino e io con l'acqua.
0: Vabbè, giustamente, che cos'è? Cos'è l'un per due?
1: Lui col vino e io con l'acqua. Sì, ma lui evidentemente faceva acqua e vino mentre
0: adesso magari ce lo spiegano, ce lo raccontano che cos'è questo un per due.

0: Allora ragazzi,
1: momento triste, base maestro, prego. Momento proviamo, difficile.
0: Se ce l'abbiamo la base.
1: No, perché il problema è che ci sono anche state delle storie che ci hanno strappato il cuore e ve le raccontiamo.
0: Ciao ragazzi, avete fatto una bella domanda. Io da piccolo non sono mai stato al bar con i genitori. Eravamo una famiglia povera, poverissima, proprio povera povera.
1: Ho capito.
0: Purtroppo la bibita che saltuariamente potevo bermi era la gassosa, o gassosa, secondo di come vuoi pronunciarla, e la bevevo a casa da solo. Ciao da Silvano.
1: Siamo con tutti questi bambini tristi.
2: A casa. Al bar con i miei genitori 40 anni fa? No, niente, era cosa impossibile, cioè non era una concezione che per loro era da fare.
0: Un'infanzia dove non si è mai stati al bar.
3: Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: attenzione perché ne abbiamo veramente di ogni genere. Sentiamo al citofono, sì, cosa c'è.
1: Allora, io acqua e menta o spuma.
2: Certo.
1: E mia nonna aranciata con il vino.
0: Brave le allora, nonne, eh.
2: Allora io mi ricordo che a Trieste c'era, sì, anche la tendenza a mettere il pompelmo con il vino, solo che non ti posso dire come veniva abbreviato.
0: Pompelmo e vino.
2: Sì, non è...
0: Pomp qualcosa?
2: Sì, esatto.
0: Chissà come mai.
3: Quando ero piccolo mia zia gestiva un'osteria piccolina di paese, e ogni nipotino aveva un bicchierino piccolino. Gli dava la spuma, quella nera, mischiata col vino nero.
0: Intanto non si vedeva così, che meraviglia.
4: Sarà un gingerino in due bicchieri, diciamo, quindi uno magari ci aggiungevano l'acqua e uno ci aggiungevano un po' di vino.
0: Cioè. Geniale, geniale. Vai con l'ignoranza.
5: Radio Company, il club degli ignoranti.
0: L'un per
5: solo
0: due,
5: risposte
0: due per
5: sbagliate.
0: Uno.
2: Prima di partire con il club degli ignoranti, sì, voglio solo ringraziare tutto il numerosi amici che si ricordano del bar dello sport piuttosto che dell'osteria come un luogo che era veramente di ritrovo. Cioè, veramente si ritrovava, sì, o tutto il paese o veramente mezza città in quel bar là.
0: Perché che nei tempi moderni è stato sostituito da Facebook.
2: Sì. Sì, sì, allora, siamo pronti anche oggi con una parola italica. Voi non dovete darci però definizione esatta, ma definizione sbagliata per poter entrare nel club degli ignoranti.
0: Allora, se ti faccio un esempio, sì, se la parola di oggi fosse orzata, okay, difficile, orzata, che cos'è il orzata, la orzata, le orzata, l'orzata, l'orzata, dice si orzata. 3332 688 688. Impali una tessera, la parola di oggi per giocare, di cui dovete ricreare
2: attenzione al termine marinaro.
0: È orzata, sì, attenzione al termine marinaro, oltre al significato, diciamo così, legato alla bibita. Provateci, vai.

0: degli ignoranti, la parola di oggi è orzata.
1: Allora, orzata è la famosissima sagra del caffè d'orzo.
0: Bellissima. Okay. Se chiedi al nostro presidente di tutte le Proloco, ti racconta tutto.
1: Questa mattina mi sono orzata dal letto. Saluti, Evelyn.
0: Ci sta, molto bello.
1: Ciao, l'orzata è la femmina dell'orso. Esiste l'orso o esiste l'orzata?
0: È l'orzata, certo.
1: Vabbè, ci fermiamo qui, dopo ne leggiamo.
0: Sentiamo il citofono.
2: Ciao, company, facile. L'orzata è la cucciolata degli orzi.
3: L'orzata è un'alzata contro voglia, quindi è un'orzata.
4: L'orzata era la bevanda di Orzo Way.
1: No.
0: Aia, aia.
1: Bevanda.
0: Aia. Bevanda. Bevanda.
1: Esiste bevanda.
0: Aia, aia. Aia. Non sappiamo se effettivamente Orzo Way beveva l'orzata, però effettivamente bevanda su bevanda, questo è proprio un rosso senza discutere. 3332688688, amici e amiche, la parola di oggi del Club degli Ignoranti è orzata.

0: bravo, allora, bravo, bravissimo.
1: Marco da Verona ci scrive: Orzata è una costellazione vicino alla Via Lattea.
0: Questa devo dire che poi, molto buona.
1: Orzata, nuovo tipo di cordata in montagna, ma solo per alpinisti con l'orzaiolo. Saluti da Daniele.
0: Quindi andiamo in Orzata. Grande Daniele, il nostro, la nostra icona, la nostra stella polare.
1: Orzata è quando si fa seratona con gli amici.
0: Ok.
1: C'è la fata turchina e la fata orzata.
2: Bello.
1: quest'ultima al posto della bacchetta si presenta con una birra. Saluti da Andrea, tessera 185. Andrea.
0: Bravo Andrea, bravo, bravo, bravo, bravo. Se siete tesserati, ditecelo. Vi ricordo una cosa che un po' che non ricordiamo: quando vi arriva la tessera a casa, se ci mandate il video dell'unboxing di voi, insomma, che avete la tessera.
1: Buongiorno ragazzi, per me è un'orata con la Z di Zorro e la famosa orzata.
0: Giusto.
1: Cioè, succia sul petto. Tipico piatto di mare in montagna, orzotto al mare, orzata.
0: Al mare, sì, giustamente.
3: L'orzata, tecnica di arte marziale giapponese.
4: Allora, orzata è la tipica esclamazione per dire: ma che orzata hai fatto?
0: Quando
4: che
0: sbagli.
4: Peggio di che cazzata hai fatto.
0: Sì, e ti devi tanto vergognare, certo. Secondo me. Allora, attenzione, ci fermiamo perché dobbiamo riflettere. Dobbiamo riunirci tutti, ma tutta la radio proprio si riunisce e capiremo chi è che si porta a casa oggi la tessera del Club degli Ignoranti. Company.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: prenotati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: puntata del appuntamento col Belli Conte 4.0. Diamo il premio di oggi. Chi si porta a casa la tessera del club?
1: Allora, il club degli ignoranti, Francesco, che ha scritto Orzate quando si fa seratona con gli amici.
0: Oh, che meraviglia! Quindi il cancan di oggi è dedicato tutto quanto a Francesco. Everybody, la la la. Detto questo, ce ne andiamo. Vi auguriamo un buon fine settimana. Stefano Conte ovviamente vi riabbraccerà tra qualche oretta. Invece con me ci risentiamo domenica dalle 14 alle 15, che c'è un sacco belli programma senza regole. DJ Megolo invece va bene. Daniele Belli, Stefano Conte e appunto DJ Megolo è tutto. E godetevi il weekend.
1: Ciao.
0: 2:01.
2: Radio Company Time.
3: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
4: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
3: e Gianluca Pacini.
4: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Biagio Antonacci con You and Me, io non so stare al mondo, yeah yeah yeah. Beh, che poi alla fine anche lui con i suoi non so quanti anni dice io non so stare al mondo. Quindi non è che cresci e capisci il senso
1: è
0: della
1: saggio,
0: vita.
1: È saggio, Biagione.
0: È proprio saggione.

0: Questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, dai che inizia l'ultima della settimana, dai che è venerdì. Insomma, 5 giornate passate in diretta, 4 per te, ho vinto io questa settimana.
2: Vabbè, non importa, capito, per una volta che capita una roba del genere. Sì. Va bene amici, buon pomeriggio, venerdì 8 di maggio, si incomincia con una nuova puntata dei piscalli, l'ultima della settimana. Come va? Come state? Che cosa?
3: Come una rosa.
2: Bravo, siamo tutti freschi come una rosa, ma soprattutto per questo weekend, perché molte persone sicuramente prenderanno la palla al balzo e andranno da qualche parte, anche perché in questi giorni il meteo però sabato in teoria bella giornata dappertutto,
1: tutti tranne me, mi rinchiuderò questo weekend. Beh, tu lo sai, ho delle cose da fare.
2: Ma tu lo fai ogni weekend, tu praticamente...
1: No, lo scorso weekend me la sono goduta, sono anche andato un po' in montagna, sempre con delle radio, ma
2: vivi in montagna, andare in montagna per te uscire di casa,
1: più in alto,
2: più in alta, cioè toccato il cielo praticamente,
1: quasi vicino a un castello, in un prato.
2: Ah, finalmente hai detto anche tu, dai, mi concedo un po' di relax, mi concedo un po'
1: sono
2: di tranquillità.
1: Sono andato con delle antenne a fare degli esperimenti, però è relax.
2: Giusto, giusto.
1: Comunque.
2: Salutiamo anche Stefano Conte. Ciao Ste, grazie.
4: Scusa,
2: Stefano, perdonaci. La prossima volta incominciamo alle 14:10. Scusa.
1: Molto bene. Allora, insieme fino alle 16 anche oggi faremo un sacco di cose. Dobbiamo ancora definire l'argomento del giorno. Di solito il venerdì ci lasciamo andare, ma visto che ci siamo lasciati andare ieri, oggi che facciamo?
2: Ma oggi non lo so, potremmo farlo ugualmente. Dai, 333-2688-688. Se volete rendervi protagonisti di questa puntata, potete farlo tranquillamente mandando qualsiasi cosa, ma noi siamo pronti a incominciare subito con Queen of Chinatown. Radio.

0: Queen of Chinatown, il primo di oggi. Tra l'altro tutti noi siamo un po' la regina di Chinatown.
1: Non è vero, sì. Niente, perché devi dire sta roba, perché non c'entrano assolutamente mattina. Nulla. No, zero di zero. No, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: living worse, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick e la sua Fabulous qui su Radio Company all'interno dei Pischelli per parlare di follia d'amore.
2: Follia d'amore, amici. Allora, infatti, parliamo praticamente di un ragazzo di 15 anni che è entrato in un deposito di autobus a Wiesbaden. Quindi dovremmo essere sicuramente o in Austria o in Germania, perché nomi di città in questo modo
1: nordici,
2: si trovano soltanto
1: così,
2: di nordici. Vabbè. Comunque, ha preso praticamente questo mezzo, questo autobus, usando una chiave principale. Infatti, da capire chi gliel'abbia data. No, una chiave
1: normale.
2: A tutti gli effetti, ha guidato il bus per circa 130 km fino ad un'altra città senza che il personale si accorgesse di un furto.
1: Dormivano praticamente.
2: E l'azienda inizialmente infatti ha pensato che questo fosse un errore interno, no? Del tipo, molto probabilmente qualcuno non ha segnalato.
1: Avete prestato l'autobus
2: sì,
1: a uno?
2: Qualcuno si sono accorti soltanto durante il pomeriggio della mancanza di questo autobus.
1: Ma il
2: pulmino? Quindi, infatti, è così. Il ragazzo però è indagato per furto, ma ha fatto tutto questo semplicemente per raggiungere la sua fidanzata.
1: Non poteva rubare
2: quindi
1: una macchina.
2: Si è sparato 130 km. Sì, tra l'altro, autobus. L'autobus tutto a posto, zero problemi.
1: Serve la patente, credo, per un autobus.
2: Beh, molto probabilmente sì. Tra l'altro, lui aveva 15 anni, quindi voglio dire, da capire.
1: Tanta roba, io se fossi la società.
2: Ma io mi sarei cagato sotto.
1: No,
2: cioè,
1: io darei un lavoro a questo ragazzo. Cioè, se è riuscito davvero a guidare
2: allora,
1: l'autobus senza
2: distruggerlo. Sicuramente il ragazzo verrà denunciato per furto. Però c'è anche da dire che magari chi lo sa, davanti al tribunale, con gli occhi dolci, sì, ma l'ho fatto per amore, magari.
1: Gli dando la patente ad onore.
2: Sì, perché alla fine guidare un autobus così per 130 km,
1: anche
2: cavolo, ci vuole coraggio.
1: Se
2: .
1: Saliamo noi su un autobus così, ti guardi in giro e fa dove si accende?
2: No, è più che altro il problema è capire come manovrare
1: c'è
2: un autobus.
1: Tutto il sedile è molleggiante che va avanti.
2: Ma non
1: indietro,
2: credo che non è quello il
1: problema.
2: Sì, non è che quello è il problema, che ad un certo punto prendi una buca e ti trovi in fondo all'autobus.
1: Ehi, baby, vengo a prenderti col mezzo.
2: Col grande mezzo. No, però, e secondo me è più le manovre, no? Gestire proprio gli spazi con un autobus.
1: Se non l'ha distrutto,
2: anche
1: è un grande.
2: Un detto di mio padre. Sì. Disse all'epoca, ha detto così: si impara a guidare con le cose grandi, con i mezzi grandi, ed è molto più facile guidare poi le cose più piccole.
1: Grazie.
2: E io ho detto, papà, ma che cazzo hai detto? Scusami, è normale. Cioè, che logica è? È normale, se imparo con le cose più grandi, poi imparo anche quelle più piccole.
1: Fa riflettere perché è geniale la cosa, no? Metti che va con questa ragazza, di solito con la macchina, un casino, eccetera, la comodità di fare cose zozze dietro, con l'autobus c'hai uno spazio incredibile.
2: Vabbè, ma è scomodo comunque anche lì,
1: Perché se tu apri il vano sotto dove metti i bagagli.
2: Sì, ma era un autobus di linea forse, cioè
1: c'è comunque lo spazietto sotto, c'è il ripostiglio, chiudi, hai un...
2: Ma no, quello è il pullman, attenzione perché c'è l'autobus, è quello tipo cittadino, non ha il vano sotto per mettere secondo me tipo quelli delle città, quelli urbani, voglio dire, no? Vabbè, perché poi non è questo il punto, chi se ne frega del ripostiglio sotto.
1: Ma che poi 130 km nessuno si è accorto che c'era un ragazzino di 15 anni a guidare l'autobus.
2: No, molto probabilmente. Ah, guarda che giovane quel conducente. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Sempre più giovani, Madonna. Vabbè, Millennium Mix, l'ultima della settimana, sono tre i dischi. Si parte subito con i The Giornalisti, la loro felicità puttana.
3: Millennium Mix, i successi del

0: pum pum girl.
1: L'ultimo Millennio Mix della settimana si conclude proprio con Daddy Yankee, Snow con Calma, poco prima la bellissima Where is the Love dei Black Eyed Peas, mentre all'inizio una felicità puttana dei The Giornalisti, tra l'altro gente che proprio si è emozionata per Tommasone Paradisone. Tommasone Paradisone che tra l'altro passerà anche a Bassano, se non sbaglio.
2: Non ho
1: a Bassano con
2: ancora.
1: Due punti e 20. Comunque grandissimo Tommy che ovviamente sta facendo il suo tour in giro per l'Italia e a parte spaccare i microfoni a Napoli è anche un bravo cantante.
2: Sì,
1: comunque
2: anche meno
1: allora effettivamente lui in teoria ha spaccato il microfono, proprio l'ha tirato giù con tanta cattiveria, sì, perché aveva problemi tecnici.
2: Ho capito, ma erano 800 euro di microfono,
1: ma chi
2: lanciato
1: se ne frega?
2: Così
1: ma mica paga lui, ma
2: è
1: chi
2: come
1: ne
2: Blanco
1: frega?
2: Quando ha distrutto le rose perché non sentiva, cioè è una bambinata da Blanco, dice ok, ma da Tommaso Paradiso
1: a Tommy non gli hanno detto niente per aver spaccato 800
2: a
1: euro di
2: ma
1: Blanco per le rose rosse che adesso per carità ecco,
2: calci delle rose, delle rose nella città dei fiori. Un po'
1: voglio dire, le rose nascono così per sbaglio. Ecco, vabbè, dai, allora va, abbiamo il nostro compa anniversario, due chiamate a disposizione, un posto occupato mentre l'altro è free.
2: Quindi 333-2688-688 in velocità ci mandate tutti i dati della persona, sì, da chiamare. Questi dati sono praticamente, sì, nome, cognome, numero di telefono. Sì. È un mini messaggino, insomma, spicciatevi auguri, almeno così capiamo che è un compleanno e non un anniversario.
1: Esatto, questo vale oggi per oggi, ripeto, 333-2688-688. Per quanto riguarda invece le volte future potete farlo sul sito www.radiocompany.com oppure
2: l'applicazione ufficiale di Radio Company, la scaricate nel vostro telefonino e da lì potete fare un sacco di cose, ascoltare,
1: bravo,
2: la diretta dappertutto, anche in cima alle montagne se prende internet, e c'è il tasto Companyversario.
1: Ben detto, dai, ci risentiamo tra poco con il Companyversario.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
4: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.

0: Radio Company. Radio Company. Radio Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania per la gente.

0: Siano Ferro e Giorgia, si chiama Superstar su Radio Company. Inizia così la seconda mezz'ora, dove tra l'altro abbiamo una telefonata e due confermate oggi. A posto, siamo tranquilli.
1: Bene, bene, allora perfetto. Allora amici, come Friday, prima telefonata abbiamo proprio lui, il re del pop, Michael Jackson. No, però solo Michael,
0: poveri,
1: però. Michael.
0: Ciao Michael.
1: Ciao Michael. Michael.
2: Ciao Pischelli.
1: Ah, Michael, non mi aspettavo una hi-hi, non l'ha fatto però, peccato.
0: Non è che tutti quelli che si
1: Michael,
0: chiamano Michael.
1: Michael, fammi una hi-hi alla Michael Jackson, vai. Vediamo un po' come ti esce.
0: Non gli esce.
1: Non gli esce. No, no, Michael, ci senti Michael? Non è che devi ripetere le stesse cose. Mi senti?
2: Sì.
1: Bene, okay. Ripeti, sì. Ripeti come. Riesci a fare il hi-hi tipico di Michael Jackson?
0: Bravo, c'è.
1: Riesci a farlo? Prova.
2: Fai hi-hi. Cosa devo dire?
1: Hi-hi.
0: Bravo,
1: è lui. Grande Michael, è proprio lui. Allora Michael, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che succede. Niente. Michael,
2: sono al lavoro.
1: Sì, lavoro, perfetto.
0: Buon compleanno.
2: Grazie.
0: Auguri. Sì.
2: Grazie.
0: Bene, auguri, buon compleanno. C'è un messaggio tra l'altro di una persona.
1: Allora,
0: credo che
1: forse il problema
0: bene.
1: È il mio, lo leggo con calma.
0: Sì.
1: Auguri.
0: Che cos'era? Chi è della stanza che fa Michael Jackson? Che telefonata è?
1: Allora, auguri. A 33 anni sei ufficialmente in quell'età in cui fare tardi significa restare svegli oltre le 22:30.
0: Bello.
1: Auguri di buon compleanno da quella matta della tua amica Jessica, ovvero Gege.
2: Grazie.
1: Perfetto, bene. Va bene. Allora Michael, noi
0: salutaci,
1: ti lasciamo.
0: Salutaci i colleghi e le controfigure di Michael Jackson.
1: Salutaci okay. Ballerini con te lì dentro e basta. Va bene, buon compleanno.
2: Va bene, grazie.
1: Ciao Michael.
0: Ciao Michael.
1: Ciao.

0: Bob Marley, The Wailers con Fisher, si chiama Jamming, ovviamente è proprio il remix di Fisher. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Allora, dobbiamo ringraziare tutte quelle persone che si sono giustamente svegliate, perché ci sono arrivate un sacco di richieste all'ultimo. Però salutiamo la sorella del nostro fan numero uno.
1: Sì.
0: Ok, e le facciamo gli auguri e tanti auguri, Mayra, perché fai 14 anni. Ci tenevamo particolarmente perché lei è anche una ragazza molto molto in gamba, che ha vinto un sacco di competizioni a livello di pattinaggio, ecco, credo facesse pattinaggio, non lo so.
1: Ginnastica artistica.
0: Siamo bravi a fare gli auguri noi. Quando volete chiamarci per altri auguri, sapete dove trovarci, va
1: e
0: bene?
1: Infatti al telefono abbiamo Marco. Ciao Marco.
0: Marco, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Allora Marco, come stai?
2: Io bene, sono curioso di sapere chi vuol farmi gli auguri.
1: Perché radio. È vero che oggi è il tuo compleanno?
2: Certo.
0: E allora auguri. Intanto auguri di buon compleanno Marco, auguri da noi Pischelli. Grazie. Ma anche da tutta Radio Company.
1: Allora, okay? Il messaggio che ci arriva è scritto così: è il compleanno del mio presidente della cooperativa Marco 800. Così, va bene. Oh, però non so quanti anni compie, da parte di Gabriele di Good Food.
2: Ah, grazie. Grazie mille.
1: Perché Marco 800?
0: Ma soprattutto cooperativa di
2: perché
0: cosa?
2: Perché mi chiamo 800 di cognome.
0: Serio? Serio? 800 scritto 800?
1: Perché c'era scritto il numero, no? Per quello faceva strano.
2: Però anche il numero, se volete, è uguale.
1: 800? Che cognome particolare?
2: Che cognome,
0: ma hai mai indagato sulla storia del tuo cognome? 800?
2: Certo, certo.
0: E che cosa puoi dirci?
2: Mia bisnonna era una... No, mia trisavola era una ragazza madre, ha lasciato il bambino in ospedale, e finito in orfanato Ofero, era l'800esimo del registro, per cui mi chiamo 800.
1: Che figata!
0: Ah, tipo... Però... Cioè, è un po' come quando
2: davano... Mio nonno è stato il primo 800.
0: Fighissimo. No, perché è un po' come quando, ad esempio, molti purtroppo bambini orfani in passato, quando venivano portati dalle suore, prendevano il cognome tipo, che ne so, Federico Amore di Dio, Federico, esatto, con tutti quei cognomi che un pochino rimandavano alla Bibbia o a Dio.
1: Cambiare
0: no?
1: cognome, questa è una tecnica.
0: Sì.
2: Allora, non è facile portare neanche 800, però è meglio di
1: è carino perché puoi semplificarlo quando scrivi... Mettendo 8
0: è meglio di Marco 69, voglio dire. Cioè, a quel punto era un po'. Oppure Marco 33, non lo so, cioè, nel senso, diventava un nickname, che ne so. Vabbè.
2: Mio papà lavorava alla Ferrero e c'aveva un collega 40 e 1,5. E quando li chiamavano era 845.
0: Grandissimi. Vabbè,
1: ancora
0: allora.
1: Tanti auguri, Marco. Festeggia alla grande 800 volte.
0: 800 candeline, giusto per, ok?
2: Grazie mille, grazie.
0: Ciao, bello, ciao. Grazie.

0: Muaki. A me fa estate Muaki.
1: Beh, diciamo che piano piano ci stiamo avvicinando. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 14.49 in questo venerdì 8 di maggio. Tra due giorni, come direbbe il buon Stefano Ferrari, è San Paganino, ovvero giorno di
0: paga delle persone assunte qua dentro. Noi in partita IVA è il 12.
1: Queste cose dobbiamo smettere di dirle, perché non ci appartengono. Io ogni tanto dico, cerco di rubare quello che funziona negli altri programmi.
0: Il 12 notte a mezzanotte e un secondo sono lì sul conto che scrollo.
1: Facciamo un applauso al nostro editore.
0: Sempre
1: fare un applauso, sempre puntuali con i pagamenti, ragazzi. Non c'è nulla da guarda, che veramente da alcune realtà, ad esempio dove lavora mio papà, molte volte è un po' così, capita qualche giorno di ritardo. Qui tutto.
0: Quando ho conosciuto il nostro editore la prima volta, e che non so che battuta ha fatto Mauro.
1: Certo.
0: Lui fa: no, io pago sempre puntuale.
1: Sì, infatti, sempre puntualissimi. Anche con i licenziamenti, purtroppo mi piacerebbe dire lo stesso, però Gianluca Pacini ancora deve essere licenziato. Quindi c'è qualche ritardo, c'è qualcosa che non funziona in questa radio. Vabbè, Gianluca Pacini, ti salutiamo ovviamente, il nostro collega. Amici, facciamo una pausa e ritorniamo tra poco. Go!
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Samurai J con Ossessione su Company. Amici perfetti, puntuali. Guarda, finisce la prima ora, dai.
1: Inizia la seconda alle 15 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: rende proprio Just the Way You Are del 2002. Sai che David Guetta deve mettere le mani su qualsiasi roba nell'ultimo periodo e fa un sacco di remix, un sacco di versioni nuove.
1: Tra l'altro proprio recentemente ho ribeccato un video di David Guetta, una sua intervista, dove dice proprio da dove ha cominciato suonando 7 su 7 nei club parigini per poi esplodere come miglior DJ internazionale in assoluto,
0: per poi arrivare al Tomorrowland, se non sbaglio, del 2015, quello dove è un po' in trance, perso via.
1: Vabbè, non importa, perché lui è un grandissimo sognatore. Va bene amici, dai, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, venerdì 8 di maggio, dai, è che la settimana praticamente è finita, il weekend ormai è vicino e noi fino alle 16 vi faremo compagnia. In ogni caso, piccola riflessione, quindi per un attimo concedetemi questo momento di radio verità. Io non riesco più a capire che rapporto ho con i miei vicini. Mi spiego meglio, mi spiego meglio, perché molto probabilmente dall'altra parte c'è qualcuno che si trova nella mia stessa condizione.
0: Okay, vai, vai.
1: Allora,
0: spiegami.
1: In passato il mio condominio è stato sempre popolato da gente di una certa età.
0: Certo.
1: Piano piano, ovviamente, inizia a invecchiare, quindi molti magari sono finiti in casa di riposo, i figli hanno venduto l'appartamento, quindi nell'ultimo anno e mezzo molti appartamenti con proprietari vecchi, appunto,
0: si è ripopolato con giovani,
1: con famiglie, ok? E quindi dici, beh, dai, finalmente magari
0: un po' di vita,
1: un po' di vita anche in questo condominio, tra l'altro in una bellissima zona per quanto mi riguarda, quindi è
0: peggio di prima.
1: Perché non ci si saluta? Ma perché non ci si saluta? O peggio, perché all'inizio ci si salutava per poi dopo qualche mese non ci si saluta più, anche quando magari sono io per prima a dire ciao?
0: Ho una domanda da fare.
1: Vai.
0: Chi va alle riunioni di condominio?
1: Io e mio papà andiamo ogni tanto. Ogni tanto io per fare supporto a mio padre.
0: Lasci mai andare tuo padre alle riunioni di condominio da solo?
1: È successo una volta sola.
0: E allora è per questo che non le saluta.
1: No, è successo. Io per supportare mio papà ogni tanto vado, perché l'appartamento è il suo, di conseguenza è giusto che lui si occupi delle faccende, però dall'altra parte io ogni tanto cerco di indirizzarlo.
0: Mi ricordo scrivo una letterina una volta.
1: Allora, diciamo che ci sono i problemi tra condomini, ci sono i problemi tra vicini, però secondo me il saluto è una cosa che tutti dovrebbero fare tranquillamente, tutti dovrebbero dare, indipendentemente poi dal rapporto che c'è tra i diversi condomini.
0: Allora, io
1: non costa nulla dire ciao.
0: Avendo preso il posto di Gianluca Pacini, mi ha presentato come una superstar, cioè un mese prima chiunque sapeva chi fossi, la mia vita, il lavoro e tutto il resto, quindi le persone mi salutano. Ma perché ha creato un personaggio dietro, io mi vergogno, dico ciao e poi vado.
1: Ma sai perché dico questo? Anche perché c'è un mio amico, lui vive in un condominio e si vogliono tutti bene, cioè hanno tutti un bellissimo rapporto,
0: grigliate quasi insieme
1: e fanno queste grigliate di condominio, cosa che vorrei fare anche io, cioè mi piacerebbe che ci fosse questa atmosfera, quindi oggi molto tranquillamente i rapporti che avete con i vostri vicini, che sia magari casa fisica, tipo proprio la villetta
0: o qualcosa,
1: classica,
0: o condominio in sé, quindi molto vicini.
1: Esatto, oppure condominio. Quindi che rapporto avete? Cioè, riuscite ad avere un rapporto di amicizia con la maggior parte di questi e magari fare anche le classiche feste condominiali?
0: Oppure litigate e non vi parlate proprio per un motivo? E se non vi parlate per un motivo, potete spiegarcelo?
1: Insomma, oggi vogliamo sapere la vostra vita quotidiana, o meglio il rapporto con i vostri vicini. 333 2688 688, messaggi scritti e vocali.

0: rapporto con i vostri vicini? È un rapporto, diciamo, bello, quasi intimo, bello, divertente? Oppure ci sono state delle esperienze che vi hanno portato un po' a litigare? Noi, manco vi salutate?
1: Noi vogliamo sapere proprio quelle esperienze, vogliamo indagare nel vostro vissuto quotidiano all'interno della vostra vita condominiale. Allora, qualcuno scrive: ciao ragazzi, il nostro è un super condominio. Ah, vedi, ogni tanto belle cose. Oh. Facciamo feste e grigliate, quello che vorrei fare anche io. Qualche discussione ovviamente non manca, ma poi c'è sempre grande divertimento. Vi chiedo di salutare Condominio Celeste di Zanè, provincia di Vicenza.
0: Grande, quindi, Pietro.
1: Grandissimo Pietro, vedi che bello, Condominio Zanè, tutti che si vogliono bene, Celeste, scusami, Condominio Celeste, tutti che si vogliono bene, tutti che si salutano e poi fanno queste bellissime grigliate.
0: Sale.
1: Mi ricordo che c'era questo mio amico appunto, sì, con questo condominio dove tutti facevano grigliate, soprattutto la cosa più bella quando c'erano le partite della nazionale di calcio italiana,
0: quando ancora si giocava
1: ai mondiali, le guardavano tutti quanti insieme,
0: che
1: quindi
0: bello.
1: Si creava proprio quell'atmosfera di compagnia, per me in un ambiente surreale, cioè il condominio, nel garage di qualcuno.
0: Ma hai provato ad andare a bussare alla porta dei tuoi vicini e chiedere: scusate, perché non mi salutate?
1: No, allora, io vorrei farlo. È che mi dà fastidio mettere in difficoltà le persone, okay, perché dall'altra parte, da un lato, non c'è sicuramente tutta quella confidenza per parlare, ma quello che mi dà fastidio è, e sto parlando proprio con te, vicina del primo piano,
0: ancora,
1: spero non mi stia ascoltando, ma non
0: che
1: importa.
0: Ti sbatte la portiera
1: no, quella è quella della terza. Okay. Vicina del primo piano, perché ci siamo salutati, mi hai chiesto che cosa faccio quest'estate e poi ad un certo punto non mi hai salutato più. Cosa è successo?
0: Dipende
1: qual
0: come
1: è il problema?
0: No, dipende cosa
1: io
0: hai fatto.
1: Sempre con il sorriso, credimi.
0: Fai casino in casa?
1: Zero. Anzi, noi sopportiamo tanto casino, però 0 di 0 perché non ci siamo mai in casa alla fine.
0: Va bene, allora dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi si parla quindi del vostro rapporto con i vicini. Se è roseo, vogliamo capire come siete riusciti ad avere un rapporto bello. E se ci sono state delle divergenze, vogliamo capire quali sono state queste divergenze e perché non vi salutate.
1: Raccontateci, dai.
0: Ci interessa il pettegolezzo, dai.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Madame Marrakesh con Volevo Capire su Company 15:20. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Dai, che ci siamo venerdì 8 di maggio.
1: Oh yeah.
0: Allora abbiamo Giulia, grandissima Giulia, che scrive: ciao Pischelli, sono Giulia da Padova. Io vivo in un condominio composto da 8 famiglie.
1: 8, allora, bene.
0: Bene, ci sta, quindi 8 famiglie, quindi significa che 8 appartamenti. Piccolino?
1: Eh sì.
0: Eh sì.
1: No, 8. Beh, anche il mio ne ha 8, eh.
0: Beh, no, il mio 14.
1: 4 terra e 14.
0: Va bene. Con alcuni il rapporto tranquillissimo, ci si saluta senza problemi. Con altri c'è un odio profondo causato da bambini grandi, non neonati, che urlano dalla mattina alla sera nelle scale, in giardino, ovunque.
1: Scene di persone infantili.
0: Nel mio caso ho dei bambini neonati, quindi io praticamente li sento piangere adesso. Poi ci sarà una pausa, una certa tranquillità.
1: Poi li senti poi fare sesso.
0: No.
1: Quando cresceranno,
0: spero di non rimanere così tanto.
1: Tra 20 anni,
0: cioè, alla faccia,
1: che ne sai, che ti lascia la casa tuo padre, cioè,
0: no, ma io non lo so io. Ah, tu sei quel ragazzino che era neonato, che adesso sta già con la, con
1: bravo,
0: la pischella là. No, vabbè, vabbè, no. Poi cosa abbiamo?
1: Poi allora c'è un ascoltatore che purtroppo vuole che gli censuriamo la voce.
0: Certo,
1: si vede che deve inveire contro i suoi,
0: vabbè, giustamente si tutela. Sentiamo.
1: Io ho censurato.
2: Io sono un vicino di Joe e ce l'abbiamo tutti con lui, perché vediamo sempre che fa festini, gente, bruttissima gente, avanti e indietro, donne di facili costumi, droga, alcol. E io di questo sono molto arrabbiato, perché non mi ha mai invitato.
1: Capisci? vabbè. È un tuo vicino, non è colpa mia. C'è qualcuno che abita vicino a te a Conegliano.
0: Sto pensando a chi potrebbe essere, ma ti giuro, ho delle perplessità. Poi.
3: Io non abito in condominio, abito in una casa per conto mio, però ho vicini. Quella volta che il vicino mi disse: cercate di tenervi i cani dentro alla notte,
1: aia,
3: che abbaiono e io devo alzarmi presto la mattina. Peccato che i miei Doberman rimangono dentro in casa la notte, non dormono fuori. Quindi erano altre vicine che avevano i cani che abbaiavano, insomma, e insomma, controllare prima di parlare.
1: Perché poi queste cose creano discussioni infinite.
0: Mia mamma mi ha raccontato, lo racconto lo stesso, lei vive in un piccolo condominio, praticamente purtroppo c'è stata una piena un anno fa, due, no? L'acqua è entrata nel garage e ha lasciato un po' quell'odore un pochino di stagnante, marcio, no?
1: Hai presente? Quell'odore di mare fondo.
0: A quanto pare i vicini che abitano sotto di lei le hanno mandato i vigili urbani perché sentivano puzza di marcio dal garage, pensando che mia madre
1: è morta.
0: Pensavo che mia madre avesse chissà che.
1: Ma scusami
0: un secondo, ma ho detto: ma scusa mamma, concesso, ma tu chiami i vigili urbani, con tutto il rispetto per i vigili urbani, chiama qualcun altro, cioè mandi,
1: chiedi,
0: vigili,
1: bussa.
0: Chiedi, bussa, no?
1: Ma voglio non dire, è che c'hai i sacchi dell'immondizia,
0: cioè, è successo qualcosa, quindi da lì ovviamente poi litigate anche con quella,
1: con
0: quei
1: quella
0: vicini.
1: Volta hanno chiuso il gas perché c'era odore di gas e non avevamo la chiave più per riaprirlo, quindi io sono arrivato il lunedì e fa: e adesso con che cosa cucino?
0: Ha iniziato a cucinare, scusami, con un accendino. Poi Eddie scrive: allora, ciao compagni, io in realtà con i miei vicini ho un rapporto un po' particolare, nel senso che la mia vicina di casa è una persona anziana e vado molto molto d'accordo.
1: Bene.
0: Perché è una persona molto molto cara, mentre per quanto riguarda i proprietari dei terreni che ho di fianco a casa, praticamente lei li usa come concimaglia i terreni, perché ci lancio le cacche dei cani, mi stanno troppo sulle palle.
1: Addirittura.
0: Sì, vabbè, ho capito. Però,
1: anche
0: vabbè.
1: Meno, però.
0: Vabbè, dai, finché è cacca, va bene lo stesso.
1: Vabbè, 3332688688, si parla oggi di rapporto con i vostri vicini. Com'è il vostro?

0: Alice Merton nella sua Noruz qui su Radio Company, 15:28, il rapporto con i vostri vicini, non sempre diciamo che questa può essere la soluzione.
1: Senti. Ciao Company, no, ciao. Io col vicino tranquillamente non c'è nessun problema, sì. Ho risolto, gli ho sparato.
2: No, mi stai dicendo, dai.
0: Scherzo,
2: ci scherzo ovviamente, sì.
0: Dipende
2: dai.
0: Dalle situation.
2: Va bene, poi abbiamo qualcos'altro, sentiamo.
3: Sono Federica da Udine.
2: Ciao Federica.
3: Io col mio vicinato stiamo benissimo.
2: Bene.
3: Infatti
2: bene.
3: Domenica faremo una grigliata con tutti i nostri vicini.
2: Dove?
3: Saremo circa una cinquantina.
2: Bene.
3: Penso che abbiamo una bellissima giornata. Speriamo solo sul tempo.
0: Ecco. Speriamo
2: sì,
0: sia...
2: sì, ho capito. Beh, possiamo sapere l'indirizzo, cioè non credo,
0: ci
2: non credo sia un problema se ad esempio
0: Udine...
2: due baldi giovani si aggiungessero, no?
0: Se mi raggiunge a Udine?
2: Sì, beh, dai, adesso capiamo, giusto per organizzarci. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, il rapporto che avete con i vostri vicini. Se è buono, bene per voi, raccontateci che cosa è successo per essere così bello.
0: Se ci sono degli attriti...
2: Lì vogliamo sapere perché vogliamo capire effettivamente voi come gestite le litigate.

0: con Magnetic su Company 15:34. Abbiamo ancora dei messaggi, sentiamo.
1: Allora, c'è un vocale che mi ha fatto emozionare.
0: Bene.
2: Senti qua. Ciao Gio, ciao Chico. Davide, io ho la fortuna, io abito su un condominio, si può dire un po', neanche.
1: In un appartamento da solo.
2: Io ho 52 anni, ecco. E ci sono sei MILF.
0: Ma dai.
2: MILF da paura.
0: Ma scusami, ma se
2: non rompono mai.
0: Ma se tu hai 52 anni, anche tu sei un MILF, cioè voglio dire.
1: No, no,
0: cioè un MILF, voglio dire.
1: Donne, madri, molto interessanti.
0: Vabbè, lui, sì, ho capito, certo, però.
1: Non tradurre proprio MILF.
0: Sì, sì, certo, ho capito, però lui ha 50 anni, non voglio dire, non è il classico, sai, sogno del ragazzo che si ritrova con sei madri negli appartamenti a fianco. Voglio dire, è più o meno siamo lì con l'età.
1: Lui
0: ecco.
1: È da solo, magari una sera scivola in un portone.
0: Non
1: la
0: puoi
1: sera
0: scivolare
1: dopo
0: in un portone.
1: In un altro portone.
0: No, lui ogni sera cambia appartamenti e dice, ciao, scusa, avresti un po' di sale, posso entrare un attimo?
1: Posso entrare?
0: Poi cambia, scusami, con l'altra.
1: E lei fa:
0: poi
1: ma scusa, pepe. Perché sei nudo?
0: E l'altro, scusa, posso un po' di pepe? Ogni volta cambia quello che deve prendere.
1: Hai della carta igienica?
0: Beh, quasi quasi. Posso usarla nel tuo bagno direttamente? Che ne dici?
1: Posso fare la cacca lì?
0: Dai, ritorniamo tra poco con altri messaggi.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, come ti ho detto prima, informazione a cui nessuno frega niente, di Gabbani o Occidentali Scarma, vinile numerato blu. Okay, sì.
1: Grazie per avercelo detto. Va bene, amici, ultimi 20 minuti dei Pischelli. Abbiamo ancora qualche messaggio che riguarda il rapporto con i vostri vicini. Sentiamo se abbiamo qualcosa. Vai, velocemente.
2: Ciao Davide, io ho la fortuna. Davide,
1: ancora.
0: Scusate,
1: sei rimasto un attimo indietro, focalizzato con queste che abita con sei ragazze di una certa età. Ho capito.
3: Sì, ragazzi, se volete, c'è posto anche per voi. Dove? La corte è molto grande. Ciao, buona giornata.
1: Quindi
3: a tutti.
1: Praticamente questo
3: grazie
1: è un invito
3: per la vostra compagnia. Ciao.
1: Sì, non ti preoccupare, cara ascoltatrice. Quindi questo è un chiaro invito a imbucarci di una festa di condominio. Potremmo valutare.
0: Io mi posso imbucare, tu inizi a dire no, fino a Udine, che palle, no, un altro impegno. Quindi dovrò andare da solo.
1: Beh, vabbè, comunque le cose. Vabbè, se scrocchi da solo sono le cose fatte meglio.
0: Io non scrocco da solo.
1: Amici, grazie per i vostri messaggi. Avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Quindi mi raccomando, il rapporto con i vostri vicini, se è successo qualcosa del tipo che avete litigato, vogliamo sapere se a distanza di anni magari vi parlate oppure non vi parlate più.
0: È nato un amore tra vicini, ci sono famiglie che abitano per un sacco di tempo nello stesso condominio, che ne so, sei figlio, ti innamori della figlia del vicino,
1: ti innamori della mamma della vicina
0: e vi siete sposati e avete preso un altro pezzettino
1: non lo so,
0: del condominio.
1: Non lo so, le cose fatte in famiglia tutti insieme e tutti vicino non lo so.
0: Ma
1: dai,
0: non
1: 333
0: sono della stessa famiglia.
1: 2688688, messaggi scritti e vocali. Intanto subito abbiamo Bob Sinclair, Sugar Hill Gang con Lala Song.
4: Radio

0: David Guetta, Tones and I, Teddy Swims, Gone Gone Gone. Rido perché mi hai lasciato Instagram aperto. Porta? Sul coso e ho commentato con il tuo profilo non so cosa. E perfetto. Non sai cosa cosa ho scritto.
1: Per fortuna hai scritto solo scusa. Hai scritto scusa.
0: Oh, è una zucca.
1: Hai scritto scusa.
2: Va bene, messaggio. Ultimo messaggio. Ciao company, sono stata in condominio per 13 anni. Mai più, regolamenti assurdi, figli che non potevano giocare negli spazi comuni, no. E altro. Da anni sono in una casa singola, libera di fare ogni cosa, anche le super feste. I vicini di oggi si vedono poco, ma comunque sono amichevoli.
0: Per fortuna, dai.
2: Comunque ci sono effettivamente tante regole. Pensate che fino a poco tempo fa c'era anche la regola sugli animali domestici nei condomini. certo, ma però scusami, gli animali domestici sembra utopia non averli in casa. Eppure una volta c'era il regolamento che diceva: no, non puoi averli nel tuo appartamento.
0: Sto pensando
2: sì.
0: ai miei vicini
2: sì.
0: che a un certo punto sentono un rumore da me durante il giorno e fanno: è il cane di Chicco. Ed effettivamente è il robottino che si incastra. Ieri ha ribaltato una lampada.
2: Sì.
0: Sì, ogni volta fa un danno diverso.
2: Vabbè, così, perfetto. Vabbè. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco con i nostri saluti.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscella.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro.
12: Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
14: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Amici, è arrivato il momento di salutarci. Quindi grazie Chicco.
2: Grazie Gio.
1: Vi lasciamo con i brutti ma simpatici. Buon weekend a tutti voi.
2: Ciao.

0: Selena Gomez in the Dark qui a Radio Company, venerdì 8 maggio.
1: Venerdì.
0: Siamo pronti a iniziare una nuova puntata, l'ultima della settimana di Brutti ma Simpatici, con un bel dai che venerdì. Stavo giusto per dirtelo.
1: Bravo.
0: Congratulazioni, bellissima t-shirt.
1: Beh, me l'hai regalata tu.
0: Esatto.
1: Dopo ti lamenti che non le metto mai.
0: Infatti.
1: E pensati che questa mattina, cioè, l'ho messa proprio. L'ho cercata in mezzo alle t-shirt.
0: Sì. E proprio le quattro t-shirt che ha che non siano quelle della radio.
1: Sì.
0: Il resto.
1: Ne ho zero della, che non sono della radio.
0: No, ne hai tre o quattro.
1: Sì,
0: quelle che ti ho regalato io.
1: Esattamente. Ho trovato questo e ho detto: ah, che bello! Dai, mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Vai, scienza, vai.
0: Intanto espletiamo le formalità. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari. Ciao, chi è
0: Jimbo? Allora, è uscito sui social ufficiali di Radio... C'è un po' di riverbero.
1: Scusa.
0: È uscito sui social ufficiali di Radio Company e anche sui nostri profili personali l'ultimo reel che riguarda questo programma.
1: Va bene.
0: Dove, come al solito, e tanto per cambiare, ce la ridiamo tanto di gusto.
1: Sì, beh, certo.
0: E la cosa che
1: è un po' lo stile di questo programma.
0: E la cosa che mi piacerebbe sapere, una volta magari lo chiederemo, è se i nostri ascoltatori, quando ci sentono ridere, ridono o sorridono anche loro.
1: Non lo
0: Perché
1: so.
0: Io, se ascolto, quando io non ascolto, ascolto altre radio.
1: Non ascolti questa radio? Tu.
0: No, sono sincero. Quando sono in macchina ascolto altre cose.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: E quando sento lo speaker radio che ride, capito? E cioè mi viene comunque da sorridere. Sorrido,
1: dipende.
0: Anch'io. Capito?
1: Cioè, dipende se ti sta simpatico. Se ti sta simpatica la risata. Perché se non è così, in realtà, cioè, è una cosa che può irritare.
0: La tua,
1: quindi...
0: in realtà va di brutto proprio
1: non,
0: con gli ascoltatori.
1: So,
0: perché
1: cioè,
0: ridi, c'hai
1: so.
0: Sto fischietto.
1: Non lo so.
0: Sembra che...
1: perché da piccolo mi ha fatto il compleanno. Mi ha dato il fischietto e l'ho ingoiato.
0: Hai morsicato un arbitro.
1: Va bene.
0: Vabbè, andatevelo a vedere comunque.
1: Sì, vabbè, insomma. Comunque sì, sarebbe curioso, però è chiaro che insomma la risata non è contagiosa per tutti. Cioè, mettiamoci
0: non è che siamo qua a fare...
1: Finito. Però, più o meno.
0: Ci andiamo molto vicino.
1: Abbastanza, dai.

0: Medusa ed Henry Camamille, Don't Wanna Go Home, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Stavo leggendo un articolo che riguarda i pranzini delicatini e leggerini che bisognerebbe fare quando si è fuori casa, cioè tipo se in giro per lavoro sai ti fermi al bar perché insomma perché c'hai fame, insomma.
0: Ma già che dici hai fame ti fermi al bar è difficile trovare qualcosa di salutare.
1: Appunto, qui si parla di cose che bisognerebbe ordinare al bar, cioè preferire quando si ordina al bar. E c'è scritto insalata con salmone, verdure, semi e pane integrale. Cioè devi essere, non è un bar, cioè è, capito, è un po' sotto le tre stelle Michelin,
0: no,
1: diciamo.
0: Sì, no, o un risto bar, ma
1: un risto pizza, cioè, discoteca.
0: Esatto.
1: Poi panino integrale con tacchino, verdure e olio extravergine. Vabbè, e poi cereali.
0: Bisogna vedere il tacchino.
1: Sì.
0: Che non è la fesa di tacchino, quella taglia, cioè non è l'affettato,
1: sì.
0: Cioè tacchino.
1: Cioè prendi il tacchino vero con le piume, lo metti in mezzo.
0: Gli corri dietro così dimagrisci, cioè, anche nel bruci un po' di calorie nel frattempo.
1: Poi cereali, verdure e hummus di ceci. Non c'è sta roba qua nei bar.
0: Di hummus, vabbè.
1: No, non c'è sta roba qui nei bar.
0: No, non
1: c'è. Nei bar ci sono i tramezzi, ci sono i toast. Poi c'è il quattro salti in padella.
0: Ed è per questo che tu a pranzo vai
1: al niente. Perché non pranzo.
0: A volte pranzi alla nostra macchinetta.
1: Ah, sì, no, sì, esatto. Prima avevo mangiato un pacchetto di cracker.
0: 17 pacchetti di Doriano.
1: No, un pacchetto di cracker, dai, è vero. Quindi non so, cioè, i bar dovrebbero dotarsi di cose un po'.
0: No, la cosa migliore che potete fare è organizzazione e vi preparate il pranzo e ve lo portate da casa.
1: Va bene. Grazie. Me lo prepari tu la settimana
0: prossima. No, ti arrangi.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Fred De Palma, Anita e Skilla, la testa gira qui a Radio Company in brutti ma simpatici.
1: Allora parliamo di ciofani.
0: Ciofani?
1: Intanto mi è piaciuto molto questo video, questo reel di Matteo Ungaro, che a quanto pare è anche molto seguito, che in pratica ce l'ha con l'assicurazione della sua auto. Dice che dovrà andare a pagare 645 euro di assicurazione per un'auto che ne vale meno di 100, ma a prescindere dall'auto. Dice: non ho mai fatto incidenti in 7 anni, siccome non ce la faccio andrà a pagare l'assicurazione con Klarna, quindi la dividerà a rate, e Klarna la pagherà con una carta revolving, quindi pagherà le rate delle rate.
0: Le rate delle rate, non è male.
1: Poverino, ci dispiace. E ci dispiace molto anche per questa ragazza, ovviamente totale anonimato, che a quanto pare rappresenterebbe il primo caso, quantomeno in Italia, di una dipendenza accertata da dipendenza, cioè una dipendenza accertata da intelligenza artificiale.
0: Addirittura.
1: Eh sì, perché in pratica questa ragazza avrebbe instaurato, leggo, un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online.
0: Ok.
1: Praticamente tutto quello che dice questa cosa qui per lei è oro, comunque.
0: È religione.
1: Sì, lo considera una persona come una persona, cioè come un confidente stretto.
0: Sì.
1: E questa cosa qui è diventata ormai una dipendenza, perché sai che quando cominci a isolarti, a non ascoltare più nessuno, diventa un vero problema, insomma.
0: O comunque non ascoltare diverse opinioni, ma soltanto una. In questo caso quella di un chatbot che molto, molto spesso sbaglia, ricordiamoci.
1: Qual è la cosa che mi fa più arrabbiare dell'AI, di quella roba lì? Okay? Cioè, anche le versioni a pagamento, quelle toste, no? Che tu ti scrivi una cosa, dici: no, guarda che stai sbagliando. Ah sì, è vero, hai ragione. E allora, è come chiedere, non lo so. Cioè,
0: no, cioè,
1: che senso ha?
0: Scusa, fatti pagare.
1: Giusto.
0: Mi devi 3 euro per questa risposta.
1: Comunque è un po' così, quindi capisci bene che è un po' difficile, insomma, riuscire a ricavare qualcosa di reale quando non sai esattamente se la cosa è reale veramente al 100%. Cioè potrebbe essere tutto il contrario di tutto, e quindi quando una persona ne trae dipendenza, cioè la sua vita perde completamente
0: se volete un'opinione disinteressata e nemmeno troppo importante, chiedete all'IA. Se volete un consiglio con il cuore, domandate alle persone che avete vicino.
1: Assolutamente,
0: che è meglio.
1: Assolutamente sì. Radio.

0: What About Us, il disco di Pink, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura l'incontro tra la Premier Meloni e il segretario di Stato USA Rubio a Palazzo Chigi. Sul tavolo la situazione internazionale ed è possibile anche che si sia parlato delle critiche di Donald Trump alla posizione italiana rispetto all'attacco all'Iran. Non si è discusso invece di ritiro delle truppe USA in Italia. Durante il colloquio, durato un'ora e mezza, si è parlato anche di Libano e della missione UNIFIL. Sono convinto che l'Europa ha bisogno dell'America, aveva dichiarato in precedenza il ministro degli esteri Tajani. A voi la linea.
2: Nuovo singolo per Gaia.

0: Somber qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Con questa signora simpatica qui che si chiama Stefano Ferrari.
1: Con questo gran bel signore che invece si chiama Pietro.
0: Bel signore. Pezzo di ragazzo, insomma.
1: Signore.
0: Ecco.
1: Signore.
0: Va bene, poi con Gibbo alla parte tecnica, adesso però ci fermiamo. Tra poco torniamo con voi. Si partirà da una novità anche positiva, diciamo.
1: Sì, che tu, alla quale tu avresti aderito.
0: Sì.
1: Se non fossi così vecchio. Quindi diciamo le cose come stanno.
0: Dai,
1: ancora.
0: Esatto, vabbè, comunque tra poco.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
5: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is.
6: Give me the green light, cause I'm ready to go, let's have a good time.

0: The Colors, Rolling Stones. Tra l'altro è uscito proprio ieri il singolo, l'altro ieri il singolo di quello nuovo di Rolling Stones, ma non è di questo che parliamo, perché iniziamo la mezz'oretta dedicata ai nostri scultatori e scultatrici.
1: Esattamente, qui leggo: gli ITS mettono la quarta, si parla di scuola. Gli iscritti ai super diplomi arrivano a 40.000 con obiettivo 100.000. Di che cosa si parla? Si parla di una cosa che è partita in realtà un paio d'anni fa, ma che diventerà ordinamentale a partire dall'anno scolastico 2026-2027.
0: Il prossimo.
1: Sì, esattamente, dove in pratica questo tipo di percorso scolastico prevede 4 anni per ottenere il diploma, quello classico, ok, più 2 per essere specializzarsi in qualcosa,
0: sì, una sorta di master.
1: Sì, tipo vuoi fare il meccanico, eccolo là, vuoi fare l'elettricista, eccolo lì, perché diciamoci la verità, c'è molta necessità di persone che siano un po', non è che è brutto da dire, però sembra quasi un po' retro, di lavori manuali, ok,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: di cose che si fanno in modo pratico con le mani, non si sta necessariamente
0: sono
1: davanti
0: dei
1: a un
0: lavori
1: computer,
0: di cui
1: no?
0: Si ha comunque sempre grande bisogno.
1: Assolutamente sì, cioè prova a chiamare un elettricista, tu prova, prova.
0: Ma perché?
1: Beh, l'elettricista via mi dice sì, chiamami, tanto il cellulare è spento.
0: Esatto.
1: Capito? Stessa cosa per l'idraulico. Quindi ci sono moltissimi lavori che richiedono molta manodopera, personale, persone, e poi insomma alla fine fa piacere che anche i giovani si stiano appassionando a queste professioni.
0: E quindi l'ITIS, l'ITS, che è il vecchio ITIS, non sarà più 5 anni, ma sarà un 4+2.
1: Molto bene. In realtà sì, dall'anno prossimo sarà ufficializzata questa cosa. Era stata sperimentale, diciamo.
0: E
1: va
0: noi
1: bene.
0: Che cosa vogliamo sapere dai nostri scudetti?
1: Allora, cari amici, intanto qual è il titolo di studio massimo che avete conseguito? Ok, tipo nel mio caso io ho fatto 3 anni di università ma non l'ho finita, quindi di fatto liceo scientifico sperimentale fisica informatica
0: maturità,
1: però mi sono fermato lì, ok, basta. Avessi avuto la possibilità, in realtà questo 4+2 mi avrebbe attirato parecchio,
0: anche perché tra l'altro c'è l'indirizzo informatico, no, mi pare all'ITIS.
1: Ovvio certo, elettronica e così via, cose che piacciono a me. Nel tuo caso, ad esempio?
0: Nel mio caso maturità di analista contabile.
1: Ok, perché ridono in regia?
0: Non so,
1: magari che lui è uno preciso, cioè se lui fosse commercialista, cioè io ci andrei, sarei il suo cliente sicuro,
0: beh grazie,
1: cliente di Stefano Ferrari,
0: esatto.
1: Magie con i soldi,
0: dottore commercialista.
1: Vabbè, ok, e al posto di questo? Al posto di questo?
0: No,
1: questo
0: ho fatto proprio quello che volevo fare.
1: Davvero? Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, 333-2688-688, vi chiediamo qual è il vostro titolo di studio massimo e se avreste preferito fare qualcos'altro. Ok, fatecelo sapere. Vi aspettiamo, WhatsApp scritti oppure vocali.

0: Senti, parlavamo di elettricisti prima. Guarda, mi ha scritto il mio elettricista, anche caro amico, dice: posso chiederti di salutare Gabriele, un ragazzo giovane stagista elettricista che ha la sfortuna di venire a lavorare con me.
1: È quello a cui fanno spellare tutti i fili.
0: È quello del secchio di corrente, sai?
1: Sì.
0: La squadra tonda.
1: Portami un secchio di corrente.
0: Esattamente. Allora, abbiamo commesso un'inesattezza.
1: No, ho commesso, diciamo, le colpe.
0: No, dai.
1: È tutta colpa mia.
0: No, dai, scusa, è un programma che si fa in due, le cose. Qui le cose si fanno in due, cioè.
1: Ah, sì?
0: Certo.
1: Va bene.
0: E quindi ci vuole una correzione.
1: Facciamo sentire l'audio.
2: Allora, ragazzi, volevo segnalare che avete detto una grande inesattezza, visto che il mio lavoro, spiego una cosa. ITS sta per Istituto Tecnologico Superiore e non ha niente a che fare con l'ITIS, che era il vecchio Istituto Tecnico Industriale Statale. L'ITS, Istituto Tecnologico Superiore, è un percorso biennale di istruzione terziaria, esattamente come l'università. L'università oggi è istruzione terziaria accademica, 3 anni, mentre l'ITS è istruzione terziaria professionalizzante, 2 anni.
0: Sai che
2: sono entrambi le due gambe dell'istruzione terziaria dopo la riforma del 2022.
0: Okay. Ciao, prego, grazie a te invece. Faccio fatica a starci dietro perché cambiano così.
1: Infatti l'ITS è diventato ITST. È per questo che quando tu hai detto ITS, io erroneamente ho detto il vecchio sì. ITIS. In realtà è un'altra cosa, ma cosa volete? Cioè, che cosa volete da uno che ha preso la maturità nel 94? Scusa. Adesso diciamo le cose come
0: stanno.
1: Vabbè,
0: dai, senti, perito industriale, mi sarebbe piaciuto fare l'agrario.
1: L'agrario.
0: L'agrario, certo, è vero, cioè tutta un'altra roba, però effettivamente un contatto diverso. Laurea in lettere, ma avrei preferito lingue.
1: Lingue.
0: Ok, che forse oggi utilizzerebbe molto.
1: Sì.
0: Quello non fare quella faccia. Elena, ciao. Poi c'è ciao da Davide, io mi sono fermato a ragioneria, ma con quello che avete detto avrei preferito anch'io fare questo 4+2, magari meccanico.
1: Ha detto ragionandoci sopra.
0: Dici?
1: Sì.
0: Poi sono ragioniere.
1: Okay.
0: Qualcosa sulla biologia mi sarebbe piaciuto.
1: Bene.
0: Non male. Perché ridi?
1: No, quando sento ragioniere mi viene in mente Fantozzi.
0: Mi vengono
1: in mente Fantozzi e Filini.
0: Capita.
1: Ragioniere è qualcosa che appartiene ancora molto. Cioè, si usa ancora dire ragioniere buongiorno, sì?
0: Penso di sì.
1: Ok.
0: Se un ragioniere.
1: È un refuso degli anni 80.
0: Cosa vuoi dire? Dai.
1: Va bene.
0: Allora, 333-2688-688, qual è il vostro titolo di studio? E vi chiediamo se per caso avreste preferito fare qualcos'altro.
1: Col seno di poi.
0: Col seno di poi, questo è chiaro. Dai, fateci sapere WhatsApp, scritti o vocali.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Il Medio Oriente, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore, spero davvero in una proposta seria da parte dell'Iran. Così il segretario di Stato USA Rubio in un incontro con la stampa dopo i colloqui con il governo italiano a Roma. La proposta USA è ancora in fase di valutazione, fa sapere il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto fonti statunitensi parlano di nuovi attacchi americani contro petroliere che cercavano di forzare il blocco nello stretto di Hormuz. A tra poco.
3: Arrivano i consigli per gli acquisti.
4: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Lady Gaga e Ducci qui a Radio Company con Runway.
1: Runway. Allora, ho fatto il liceo classico, ma con il senno di poi aver fatto lo scientifico, poi l'università, indirizzo informatico. Ok.
0: Quindi
1: diciamo che
0: cose che non si sposano tanto.
1: Non si sposano tanto tra di loro. E, io ho fatto anche i 3 anni di informatica,
0: sì,
1: all'università.
0: E venivi dallo scientifico?
1: Sì. Col senno di poi non rifarei le stesse scelte. Non so perché, però, cioè, così mi piacerebbe qualcosa di più pratico, ecco.
0: Che forse quando hai quell'età non hai tutto ciò che ti serve per decidere come andare avanti, no?
1: Ero all'IPSI, oggi sono operaio specializzato, per me va bene così. Max, poi ero all'ITIS, non mi dispiace la scelta che ho fatto, forse mi sarebbe piaciuto studiare ancora dopo le superiori.
0: Che poi, scusa, alla fine dell'ITIS cosa sei?
1: Oddio, adesso non farmi dire cose che poi dopo
0: ti arrivano i messaggi, avete detto delle inesattezze.
1: Ma arrivano gli scappellotti.
0: Vabbè, ma li diciamo tutti i giorni,
1: cioè, l'ITIS è un istituto tecnico, giusto?
0: Quindi quando esci cosa sei?
1: Che ne so, perito?
0: Ah, perito. Ok. Cioè, nel senso, sei morto.
1: Vabbè, dai. Ho provato con medicina, un fallimento totale. Cosa dice la regia?
0: Perito meccanico?
1: Cioè, tu sei perito meccanico?
2: Più o meno.
0: Ma lui è perito anche lui.
1: È perito anche lui, sì, diciamo. Va bene, sono diplomato allo scientifico e ora mi occupo di amministrazione in una piccola azienda serena.
0: Quindi niente.
1: Perché dice medicina, fallimento totale, non va male, insomma. Vabbè,
0: non è semplice.
1: Cose che succedono, dai. 17:05 minuti, tra poco invece, tra poco altre cose, amici.
3: Radio Company Time.

0: Dracula, dice proprio così, sarebbe Dracula alla fine, cioè sì, per noi comuni mortali.
1: Tame Impala.
2: Tame Impala, sì.
1: Cioè, è collegata la cosa.
2: Sì,
1: diciamo.
2: Sì, secondo, Tame Impala, ma davvero? Cioè,
0: grande,
1: canzone
0: grande,
1: autobiografica.
0: Fabione. Bravo Fabione. Adesso ci facciamo una piccola pausa.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi?
3: Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paolo!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
11: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
12: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
13: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
14: Radio Company Summer Tour 2026.
15: Il tuo evento e la nostra passione
16: per un'estate perfetta.
17: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: E adesso parliamo di verde, parliamo di erba.
0: Verde?
1: Erba, sì, erba. Quella dei parchi pubblici.
0: Ok, mi sono spaventato per un attimo.
1: No, spaventati.
0: Avevi questo sorriso strano.
1: No, no, assolutamente no. Allora, una cosa che riguarda prettamente Milano in questo caso, però potrebbe anche essere che altri comuni d'Italia decidano di seguire la stessa strada, cioè quella di tenere alcune aree dei parchi, diciamo, non con l'erba alta. Ok, cioè l'erba proprio alta.
0: Cioè non falciare l'erba.
1: Non falciare l'erba in alcune aree di parchi. Per quale motivo? Intanto perché in questo modo, diciamo, si fa in modo tale che ci sia biodiversità. Quindi le piante possono crescere, i fiori. Sai la storia dell'ape dei fiori?
0: Sì. Ce l'ho presente.
1: Con quella storia lì. E anche per combattere l'afa. Perché dove c'è vegetazione, chiaramente viene assorbito il calore e quindi ce n'è meno per la città. Milano, insomma, è chiaramente una città che non ha tantissimo verde.
0: No, sicuramente,
1: e quindi,
0: no.
1: Insomma, queste cose qui potrebbero anche aiutare. Però c'è anche il rovescio della medaglia, ovviamente. Se lasci l'erba alta, ci possono anche essere tipo animaletti selvatici.
0: Più insetti,
1: ad esempio le zanzare. Quindi diciamo che la gente sta protestando, però probabilmente magari quest'estate un po' di beneficio ce l'avrà. Dopo non so dal punto di vista dei costi, cioè se questa cosa qui comporti anche una riduzione dei costi da parte
0: credo
1: del comune,
0: proprio di sì, perché se non tagliano,
1: quindi, insomma,
0: l'erba
1: certo, no?
0: Non devono pagare chi non la taglia,
1: esattamente, però è una cosa che potrebbe anche succedere in altri comuni d'Italia, insomma, proprio per questi motivi. Sai che pure io a casa mia, ad esempio,
0: sì, la lasci crescere, cioè
1: no,
0: che...
1: allora in primavera non la taglio, tipo, cioè, l'erbetta corta così, lascio che cresca un pochino, cioè fa i fiori, ci sono le api,
0: sì,
1: hai capito?
0: No, certo,
1: al mio un piccolo contributo.
0: Poi le tue figlie quando vanno a giocare nel prato ci devi mettere il GPS per ritrovarla, però è un altro discorso.
1: È vero.

0: hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli venne freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel parco degli acquedotti. A voi.
1: Blanco sbarca stasera all'Unipol Arena di Casalecchio col bagaglio del nuovo album Ma, disco introspettivo e malinconico, attraversato da riflessioni sulla depressione, sul senso di smarrimento e sulla difficoltà di stare in equilibrio con se stessi, racconta fragilità quotidiane, silenzi e paure, trasformando il dolore in una ricerca di conforto. Sentiamo Blanco con Elisa, arriva

0: Blanco Elisa, ricordi qui a Radio Company, brutti ma simpatici, è venerdì, quindi questa sera 100 euro. 100
1: assolutamente
0: euro di
1: sì.
0: San Marco Petroli.
1: Sciendo.
0: Esatto. Fermi là perché tra poco si gioca a cervelli in fuga.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a

0: 84 75 05.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: In fuga qui a Radio Company, si gioca, amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, questa sera resta una sola categoria, perché è venerdì e perché venerdì si gioca per 100 euro.
3: 100 euro. 100 euro di buoni carburanti SMP, dicevi?
0: No, dicevo che è rimasta come categoria Taylor Swift.
3: Sì.
0: Il primo messaggio che è arrivato poco fa è Taylor Swiffer.
3: Swiffer,
0: dopo dici di me, capito?
3: Beh, chiaro. È brava comunque a fare pulizia anche la Swiffer.
0: Ci mancherebbe. 333-2688-688 via WhatsApp. Soltanto scritti. Scriveteci Taylor Swift se volete provare a giocare e vincere 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
3: Che dal 15 al 17 maggio sarà anche al Biker Fest a Lignano Sabbiadoro Udine allo stand Kawasaki, dove potrete provare le nuove moto, sentire la differenza delle moto che usano la F101, la benzina con più di 100 ottani di SMP. Quindi F101, la senti, la scegli. 15-17 maggio SMP al Biker Fest a Lignano Sabbiadoro.
0: Molto bene. 333-2688-688 Taylor Swift.

0: Siamo pronti a giocare? Direi di sì.
1: Siete in attesa di essere collegati con il Pietro sì. desiderato.
0: No, perché stavamo recuperando gli ascoltatori.
1: Sì, esatto.
0: Sai che ogni volta che c'è un grande afflusso di messaggi, facciamo fatica a recuperare qualcuno che poi ci risponda.
1: Esatto, tanti messaggi e poca gente che ci risponde.
0: Non lo so perché, al telefono con noi c'è Denada.
1: Denada!
0: Ciao, buonasera.
2: Ciao, vi sento malissimo.
1: Noi invece ti sentiamo benissimo.
0: Sentiamo
1: bene.
0: Proprio. Okay.
1: Uno spettacolo. Adesso come ci senti?
0: Niente? No, non ci senti.
1: Andate. Pronto?
2: Mi sento con una voce metallica, però vi sento dalla radio.
1: Ah, ok. No, ma dalla radio ci senti in ritardo. Mettiamo giù e richiamiamo.
0: Proviamo, dai.
1: Dai,
0: proviamo.
1: Ti richiamiamo. Proviamo. Forse con un altro numero, vediamo. Tanto abbiamo sette telefoni.
0: Proviamo.
1: Non c'è problema.
0: Vediamo un po'. Allora, se riusciamo a giocare per 100 euro.
1: Esatto, si gioca con la categoria Taylor Swift. Prima domanda con le tre alternative che vale 100 euro. Dovesse sbagliare Denada. Uh-huh. E andremo a rifare la domanda con le due alternative mancanti. Si gioca per 50 euro.
0: Okay.
1: Dovesse arrivare un ulteriore sbaglio. Niente, zero. Però insomma intanto si comincia con il 33,3% periodico di possibilità.
0: Stiamo provando a richiamare.
1: Mannaggia.
0: Dai. Vedo i sudori proprio.
1: Ah, ecco, ce l'abbiamo. Ciao. Pronto? Adesso, ci senti?
2: Sì, adesso vi sento.
1: Bene, meno male. Allora, andiamo di corsa. Taylor Swift, ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo e da quel momento hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. E ovviamente... No, ma è caduta.
0: Non ce la facciamo
1: a giocare.
0: Mannaggia.
1: Questi 100 euro li mettiamo in palio lunedì.
0: Va bene.
1: Ma che telefoni lunedì. Abbiamo? Ma no, non siamo noi.
0: Non lo so.
1: Vabbè, ci dispiace. Ci riteniamo.
0: Ciao, grazie.
3: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: Ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di ciclismo, finale molto movimentato della prima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Burgos in Bulgaria. Quando il gruppo era ormai nell'ultimo chilometro ed era compatto, c'è stata una maxi caduta. Si sono salvati solo 8 corridori che sono riusciti ad arrivare al traguardo per la volata che ha segnato la prima maglia rosa. Ha vinto il francese Paul Magnier, solo quarto il nostro Jonathan Milan. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende famosi. Occhio.
9: Anzi, orecchio.

0: Time High, Nico Santos, che chiude la puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna sì lunedì tra le 16 e le 18, ma c'è domenica, c'è Brutti ma Domenica tra le 17 e le 18.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Gimbo. Adesso tocca a Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Mi piaci tanto per Saif che abbiamo sentito all'interno di questo 8 di maggio 2026 alle 18:06, sta per incominciare.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, ogni sera dalle 18 fino alle 20 con Stefano Conte e con Gianluca Pacini, che oggi stava per non pervenire, quindi... No, è inutile che ridi.
3: Mi avevate richiuso in bagno.
0: No, sì, noi ti abbiamo richiuso. Cioè, accusi gli altri, sei vittima di te stesso. E la cosa allucinante è che sei vittima di te stesso da una vita. Salutiamo tutti quelli che sono vittima di loro stessi, anche quelli che sono chiusi in automobile, questo sistema ofonico con cui ci seguono anche stasera. Grazie di averci scelto e di continuare a sceglierci ogni serata, anche perché abbiamo un tema diverso ogni sera per intrattenervi, ma soprattutto per dare a voi l'opportunità di entrare in radio. Cioè siete, noi stiamo sulla porta e vi facciamo entrare uno per uno. Abbiamo dell'ottima musica, abbiamo l'Happy Vibes che ritornerà anche stasera, e stasera, forse essendo venerdì, non lo so, cioè ci potrebbe essere una sorpresa finale. Intanto abbiamo uno dei pezzi che funziona di più in discoteca. Ci vai ancora in discoteca ogni tanto, Gianluca? Ma figurati, non frego, ma cosa c'è? Ma il club, vabbè. Another con Talk to You.

Another con Talk to You nella nostra serata in questo 8 di maggio 2026. Abbiamo appena cominciato, tutti in lista, sta per arrivare un argomento di quelli importanti oggi. Spero riusciate a stare assolutamente nel tema, soprattutto sintetici come sempre, siete bravissimi con le vostre note vocali, perché oggi parliamo di Ilario Esposito. Uno dice chi è? Ve lo diciamo noi. Interviene su un treno fermo della metro di Milano perché era una guardia giurata di quelle che diciamo sono a disposizione dell'azienda milanese per diciamo così tutelare quelli che sono i passeggeri. È intervenuto su un treno fermo della metro di Milano, la notizia è di qualche mese fa, però insomma ci piace per analizzare anche questa cosa qui. Alla stazione di Milano Cadorna, 8 ragazzi stanno molestando alcune donne nel vagone. Lui prova prima a farli scendere, quindi gli intima di scendere, poi la situazione degenera. Ricordiamo che sono 8 con le bottiglie in mano, perché rompono delle bottiglie di vetro e ce le hanno in mano. Viene spinto, gli rovesciano addosso un bicchiere, a quel punto estrae la pistola, ma tenendola verso il basso, senza sparare, senza ferire nessuno, cioè praticamente la porta al petto tenendo la pistola puntata verso il basso. Le ragazze vengono protette, ma per lui arriva il licenziamento per giusta causa perché ha estratto la pistola senza sparare un colpo, cioè l'ha portata al petto, non ha sparato un colpo, viene licenziato per giusta causa. La cosa che colpisce ancora di più è il resto del vagone, persone ferme a riprendere tutto con il telefono invece di intervenire, mentre uno rischiava il lavoro, il futuro per aiutare delle sconosciute, altri pensavano al video da pubblicare. Allora la domanda non è tanto legata al suo comportamento, perché lui ha agito giustamente, si sentiva in dovere di farlo, ma la domanda oggi: chi agisce sbaglia davvero? Cioè, mi correggo. Ormai sembra che chi prova a fare qualcosa paghi sempre il prezzo più alto, mentre chi guarda e filma resta tranquillo. Tu in quella situazione avresti avuto il coraggio di intervenire, oppure ormai viviamo in una società dove è più facile tirare fuori il telefono che esporsi davvero? So che non è facile come, ma ve la ripeto. Ormai sembra che chi prova a fare qualcosa paghi sempre il prezzo più alto, mentre chi guarda e filma resta tranquillo. Tu in quella situazione avresti avuto il coraggio di intervenire, quindi di agire? Oppure ormai viviamo in una società dove è più facile tirare fuori il telefono che esporsi davvero? 333-2688-688, arriva Oceana, Endless Summer.

0: Però tentate di essere, se ci mandate le note vocali, di essere brevi, veloci, rapidi come sempre. È sempre più facile stare nel limbo invece che prendere posizione, ed è effettivamente su questo che ci è arrivato come nota scritta, come messaggio, che vorrei battere un attimo, cioè nel senso che al di là di quello che è stato il comportamento di Ilario, che sicuramente era nella posizione per poter agire e quindi per reagire, ho come la sensazione che sia ormai più facile prendere il telefonino in mano che in diverse situazioni, non solamente quella rischiosa di Ilario, ma chi prende poi una posizione e decide di agire è quello che ne paga di più le conseguenze. Sul posto di lavoro, nella vita quotidiana, in tutti i giorni. Secondo voi stiamo andando verso questa cosa qua? Ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, il pezzo che abbiamo sentito all'interno di Tutti in Lista, una vicenda che è andata a finire bene, cioè nel senso che Ilario Esposito si è comportato come deve comportarsi una guardia giurata, presa e naturalmente a fare quel lavoro lì, ha estratto la pistola. Questa cosa non si può fare per il protocollo dell'azienda milanese, e quindi questo estrarre la pistola, che è servito poi per deterrente, no? Cioè i malviventi si sono allontanati da queste ragazze che venivano importunate, è stato licenziato, ricordiamo, 4 figli. 1700 circa euro al mese che portava a casa, è andato a finire tutto bene, però lui non si è comportato di protocollo. Da qui vi abbiamo chiesto: ma è più facile non intervenire ormai nelle cose perché si rischia, oppure se fai come lui che ha rischiato poi sbagli? Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Io confermo che agirei, infatti spesso e volentieri mi metto anche magari in difficoltà, mi metto in situazioni problematiche proprio perché intervengo. Non accetto che la gente ti manchi di rispetto, non accetto che non rispettino le regole, e quindi mi trovo magari faccia a faccia con delle persone e bene o male poi si cerca di calmare gli animi, eccetera eccetera. E attenzione, essendo donna, purtroppo se trovi il maschio di turno, il maschilista di turno, ti dice: ma tu brutta cacchina,
0: sì,
1: cosa vuoi?
0: Ecco, termine,
1: mi
0: sì.
1: Attivo, sì.
0: Sì, non credo che usi quel termine, diciamo che ci va giù anche più pesante. C'è Bruno Mars con Marry You in a...

0: neanche nei matrimoni, indovina perché? I think I wanna marry you, Bruno Mars, ritrovata in questo nostro pomeriggio per tutti in lista. Stiamo parlando del caso di Ilario Esposito, che interviene su un treno fermo della metro di Milano e insomma ha salvato diciamo delle ragazze che erano state importunate da 8 uomini con bottiglie, insomma, che stavano per compiere violenza. Lui ha estratto la pistola, da lì è stato licenziato. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera. In questo tipo di situazione, che non è un unicum, ce ne sono state altre di queste situazioni, perlomeno similari, si sommano due elementi e due momenti diversi. La rigidità e l'inaccettabilità di norme disciplinari sul lavoro, che non hanno tenuto conto della situazione di criticità e di situazione in cui la persona poteva rischiare la vita, perché poi si rischia la vita, si muore e poi arrivederci, saluti, si facciamo i funerali e facciamo qualche norma più restrittiva, ma non serve a nulla. E dall'altra parte l'apatia, la negazione di questa gente informatizzata o tale o dotata di strumenti elettronici, che invece che reagire, filmare. Io anni fa da ragazzo, oggi non sono più un ragazzo, mi trovai a Parigi in una situazione simile, non con la guardia giurata, non con pistole, ma dove una parte del vagone della metropolitana reagì e fermò due borseggiatori che le presero anche di santa ragione. Stiamo parlando di più di 25 anni fa. Punto.
0: In quel caso la gente si ribella, reagisce. Voi di che sponda siete? Di quelli che stanno fermi a filmare anche in altre situazioni, o che agirebbero, cioè che intervengono e magari si mettono in difficoltà? Perché poi è quello, nel momento in cui intervieni sei uno che mette a rischio anche se stesso. Cioè Ivy con Lie to Me.

0: bene.
1: Allora, ci sono molti di voi che commentano su questo atteggiamento sia della società che ha licenziato l'uomo che è intervenuto, che quindi ha protetto le ragazze, che dice: ma com'è possibile il protocollo di questo tipo? Siete molti di voi che commentano, però poi mi chiedo alla fine: sareste fra quelli che hanno ripreso o fra quelli che intervengono, che certe volte magari si mettono anche in situazioni un po' pericolose perché no, non stanno in disparte, non

0: vanno a riprendere. Mi chiedo che senso ha mettere una guardia che quando cerca di fare il suo lavoro viene licenziata. Lo trovo ipocrita. Questa è la risposta da parte di Manu, ma dici anche la tua sull'altra domanda che stiamo facendo stasera. Poi io dico solo una cosa: perché spendono soldi e danno pistole? Non è meglio una pistola giocattolo? Siete in molti ad aver ripetuto questa cosa qua, ma evidentemente se c'è la pistola è per difesa personale e poteva anche usarla. In quel caso lui l'ha utilizzata come deterrente portandola semplicemente al petto, però puntata verso il basso. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Dite all'azienda pubblica lì delle guardie giurate che facciano a meno di dargli la pistola, che gli diano la pistola d'acqua, che allora va tutto bene, non si fa male nessuno, probabilmente dopo si fa male qualche altro, va bene tutto ormai.
0: Il teaser gli danno la prossima volta.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7

0: Tutto un mesetto fa di qualcuno che è intervenuto facendo in questo caso il suo lavoro, però si è giocato il posto di lavoro. Ma perché siamo partiti da questo caso qua? Perché ci serviva per capire se voi quando vi trovate in una situazione difficile dove ci sono delle persone che minacciano, dove ci sono delle ingiustizie, siete di quelli che intervengono, quelli che filmano, quelli che non fanno assolutamente niente, che restano in disparte. Tanto potete restare anonimi e anche essere onesti nella vostra risposta. Perché ce lo siamo chiesto? Perché sono sempre di più le persone che agiscono, quelle che rischiano e che poi ci mettono del loro. In questo caso si è giocato il posto di lavoro la persona che ha pensato bene di agire in quel modo. Sentiamo chi c'è in lista.
1: È molto più semplice non prendere posizione, l'unica cosa poi quando fai un esame a te stesso capisci che persona vuoi essere. Insomma, se vuoi essere quel tipo di persona che non dà ragione, che non si batte per X valori, che non si batte per le giuste cause, insomma, poi dico vabbè, esistenza poco fine a se stessa, e insomma ognuno poi si fa i suoi conti e capisce che persona è. Se ognuno è contento della persona che vuole essere, ben venga, ma io sono, diciamo, molto contraria a questa cosa. Una persona dovrebbe, secondo me, avere dei valori, dovrebbe avere un certo tipo di cose per cui buone, per cui si batte, ed è giusto che si batta, a prescindere da quello che gli altri possono pensare, a prescindere dalla causa. Io avrei fatto esattamente come ha fatto quel ragazzo. E le persone che erano lì a fare i video penso che avrei neanche tollerate. Ecco. Ciao.
0: Beh, perché poi ci troviamo nel quotidiano dinanzi a più di queste notizie. Beh, tempo, insomma, non molto tempo fa, ricordiamo anche qualcuno che è intervenuto contro chi lanciava delle bottiglie di vetro contro la vetrina, e sappiamo benissimo com'è andata a finire. Abbiamo Temper City con Self Aware.

0: 26, stiamo discutendo di questo caso, ma che ci serve come spunto poi per capire, voi sareste degli interventisti oppure delle persone che stanno in disparte o addirittura di quelli che filmano, perché poi insomma abbiamo raccontato di questo caso di questa guardia giurata che lavorava sulla metro e che ha dissuaso praticamente un gruppo di 8 ragazzi a compiere violenza nei confronti delle ragazze all'interno di un vagone della metro. È stato spintonato, gli hanno rovesciato addosso un bicchiere, a quel punto hanno spaccato delle bottiglie, volevano menarlo, volevano fare male alle ragazze e lui, per dissuadere questi 8, perché era in minoranza ovviamente, ha estratto la pistola. L'ha estratta, però l'ha portata al petto, non ha puntato verso qualcuno, l'ha portata immediatamente al petto puntando verso il basso, contro di sé, neanche contro gli altri, contro di sé. Da qui che cosa è successo? Che ha rotto il protocollo, e il protocollo prevede che non venga estratta la pistola se non c'è un rischio effettivo di qualcuno che ti sta per sparare o che ti ha già sparato, e in quel caso è stato licenziato senza, con la giusta causa, e anche se ha, diciamo così, sventato questa azione violenta nei confronti delle ragazze, c'erano delle persone che riprendevano, non è intervenuto nessuno, hanno semplicemente ripreso dall'interno del vagone. Da lì viene da chiedersi, voi, se vi capitasse una situazione del genere, come ne succedono tante, siete quelli che intervengono, quelli che filmano o quelli che non fanno assolutamente niente? Perché poi è facile dichiararlo, è un po' più difficile farlo. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Anch'io sono una GPG, anch'io delle volte mi sono trovato in questa situazione, anche a me verrebbe da tirar fuori, diciamo, la pistola, perché mi sento veramente in pericolo. Però succede quello che è successo, praticamente la prima cosa che perdi è il decreto perfettizio, il porto d'armi, e sicuramente hai perso anche il posto di lavoro, e questo non è giusto, perché io difendo anche la gente.
0: C'è Marianela in arrivo per Ugel, eccolo qua.

0: DJ in questo 8 di maggio 2026. Passa Marianela anche lei. Allora, tu sei uno di quelli che interviene oppure uno di quelli che sta in disparte? Uno di quelli che filma, uno di quelli che non... Diteci la vostra, sentiamo chi c'è in lista. Vai,
1: ciao company. Allora, io le dico sempre a mia moglie quando siamo in giro, ormai i nostri figli sono grandi, che se vedo una situazione un po' dove c'è un rischio per altre persone, piccoli, ragazzini o persone anziane, è meglio che inizi a chiamare i carabinieri. Eccolo. Mia moglie, perché chi rompe paga. E questo gli metto le mani addosso e gli faccio veramente male, perché sono stufo di queste situazioni che vengono a crearsi. Ciao company.
0: Ciao, c'è Emma con Arcomi, vacci piano.

0: Marcipiano, ma il signor Comi questa serata, dove insomma il quesito non è facile, intervenire, non intervenire, lui è intervenuto. Ciao company, premetto che potevano fare a meno di dargli la pistola visto che le hanno licenziato per giusta causa. No, lui ha la pistola perché nel caso qualcuno ti spari, poi nel momento in cui ti ha sparato, allora tu puoi rispondere al fuoco, però se tu la estrai già vuol dire che vuoi fare fuoco. In questo caso ricordiamo, lui non ha fatto fuoco, l'ha usata come deterrente perché se l'è portata al petto dicendo che qualcuno si avvicini. Perché gli hanno dato, quindi dico io, purtroppo se ci si pensa bene, prima di mettersi in prima linea e di agire, perché comunque se agissi cosa succede, perché passi dalla parte del torto, perché la legge italiana non ti tutela, anzi denuncia, cioè una buona serata da parte di Angelica. Eh sì, perché lui senza aver fatto nulla, avendo preservato in una situazione dove non è accaduto assolutamente niente, ricordiamolo, le ragazze sono state salvate e tutto quanto, è finito dalla parte del torto, anzi è stato licenziato perché non ha rispettato il protocollo. C'è qualcuno che dice, beh, io avrei chiamato i carabinieri, mi sarei messo in disparte, avrei chiamato i carabinieri. Però sentiamo, perché c'è qualcuno che ha l'opinione anche sui carabinieri.
1: Ciao company, i carabinieri o i vigili non vengono fuori se non ci sono feriti, no. Fanno fatica ad uscire anche se li chiami. Buona serata.
0: Ma no, non è, ci sono state altre azioni dove io li ho chiamati per altri interventi e sono arrivati anche quando non ci sono feriti, quindi questa cosa assolutamente no, arrivano con calma, ma arrivano. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous per Mick Evans 17, with this ring let me go. Bello, bello, bello, bello, sia il brano del passato che il brano del presente. Mentre sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
2: Quando inventeranno un amp, mi pare che si chiama, sì, un dispositivo, sì, che elimina tutti i dispositivi elettronici nell'arco di 100 metri, un chilometro, sì, portatile, me ne procurerò uno.
1: Ho capito.
2: Perché il problema adesso non è difendersi, perché c'è chi magari è in grado anche di difendersi da 4-5 teste di cazzo, sì, che delinquono. Il problema è che ti filmano e loro non hanno nulla da perdere, certo, e tu ti mangi fuori quello che hai creato in una o due vite, perché sai, io sono cinquantenne, uh-huh, e mi sono spaccato il culo per quello che ho, ma devo ringraziare i miei genitori, sì, che mi hanno lasciato un qualcosa da potermi aggrappare.
1: Sì, ho capito, lui sarebbe uno di quelli che agisce, però prima si, diciamo così, preoccupa di interrompere qualsiasi tipo di comunicazione. Controlliamo l'ora, le 19:04 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. Bentrovati i dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto quelli sul mercato del lavoro. Ad aprile creati 115.000 posti di lavoro a fronte dei 65.000 attesi, stabile la disoccupazione al 4,3%. Le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio, il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale e Milano, migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, citato dal 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. È tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
3: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Con Volevo Capire, l'abbiamo risentito in questa nostra serata. Attenzione, perché siamo pronti come sempre per l'Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Avete l'opportunità e l'occasione di scegliere fra tre pezzi precedentemente scelti da Mauro Tonello, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Dovete semplicemente votarli così al 333 2688 688. Poi noi sommiamo i tre pezzi e andremo a vedere quale di stasera, quello di stasera, che vincerà in questo venerdì. In questo 8 di maggio, pezzo A, Hooverphonic con Anger Never Dies.

Pezzo A di Overphonic. Pezzo B, Anastasia, One Day in Your Life. Oppure volete riascoltare il pezzo C e quindi loro, Backstreet Boys, Larger Than Life.

0: BSB, mentre adesso c'è la new track, sono le bambole di Pezza, sono con il nuovo singolo, si chiama Porno.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Molto brave le bambole di Pez, sono state anche qui da noi ospiti qualche settimana fa. Porno, il titolo di questo nuovo singolo, all'interno di Tutti in Lista in questo venerdì. Non ci fermiamo perché abbiamo anche l'informazione in arrivo con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Così la Premier Meloni sui social ha commentato l'incontro con Rubio. Non abbiamo parlato del ritiro delle nostre truppe in Italia, deciderà Trump, ha precisato il segretario di Stato USA. Sull'Iran Rubio spera nelle prossime ore in un'offerta seria. La proposta USA è ancora in fase di valutazione, fa sapere Teheran. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi è stato il marito, un macedone. Sarebbe stato lui a confessare di aver ucciso la moglie. L'uomo è stato arrestato dopo una breve fuga nel cimitero dove è sepolto il figlio. Proseguono le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio

0: Company. Spot.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

Loco loco per Gordo in questa serata dove sta per ritornare qualcosa che avevamo completamente abbandonato, perché sta per arrivare in questo weekend questo effetto. No, mi devi mettere la base quella di 2000. Esatto, perché sta per arrivare in questo weekend, dopo mesi che mancava come effetto, il trombametro del weekend. Come sarà la vostra come sarà la vostra percentuale di questo fine settimana? Lo scopriamo in base a pochissimi elementi. Cioè, ci serve semplicemente il vostro nome, il nome del vostro partner, la vostra data di nascita, la data di nascita del partner e da quanto tempo state insieme. Anzi, secondo me non serve nemmeno la data di nascita, basta sapere da quanto tempo state insieme. Ripeto di nuovo, per poter giocare al trombametro: il vostro nome, il nome del vostro partner e da quanto tempo state insieme. Se avete matrimonio, fidanzamento, periodo di conoscenza, mettete tutto quanto insieme, non fatemi fare il calcolo, che sennò. E soprattutto, se non avete ancora fatto nulla, perché magari un desiderio, basta che ci inviate zero come tempo, quanto tempo state. 333 2688 688, cominciate a mandare i vostri messaggi, perché calcoliamo le percentuali e vediamo come andrà questo fine settimana, perché il trombametro come percentuale non va oltre fine settimana. C'è in arrivo anche Daxos con Barbara Streisand.

fine settimana, lo scopriamo grazie al trombametro di questo fine settimana e quindi partiamo da Thomas e Andrea. Sono da 21 anni insieme. Vi ho chiesto, fatemi la somma, non mettetemi 13 in fidanzamento, 14, non dico per Thomas e Andrea che sono stati bravissimi, ma per altri amici che invece mi fanno 12 di fidanzamento più 18 di matrimonio. Fate voi il calcolo, se no non ve lo calco. Allora, Thomas, 21 anni, come andrà questo fine settimana? Weekend di ripartenza, siamo sul 64% per voi ragazzi. Questo fine settimana parte tranquillo, ma tra sabato sera e domenica cambia l'aria. C'è quella vibe da vecchia intesa che torna improvvisamente in modalità premium. Quindi, secondo diciamo l'effetto, il weekend è dei migliori, sono quelli che non promettono niente e poi alla fine... sorprendono. Andiamo a scoprire anche Federica e Luca. Stanno insieme da Federica e Luca stanno insieme da 6 mesi. Si alza quella percentuale. 89%. Weekend bollente, ragazzi. Da cosa giustifica questa cosa? State talmente poco tempo insieme che siete ancora nella fase mani addosso appena possibile. Occhio solo a non litigare per gelosie stupide, perché poi finite a far pace, diciamo, troppo brevi, per quella è la sintesi. Secondo le coppie... Cosa succede? Mi sconvolge. Viviamo dei weekend più interessanti. Basta! Abbiamo un altro successo in arrivo, c'è quello di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Your Love, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, questa collaborazione che abbiamo trovato praticamente in questa serata di questo 8 di maggio 2026, data storica questo 8 di maggio perché ritorniamo con il nostro trombametro, dove per partecipare dovete mandarci il vostro nome, nome del partner e da quanto tempo state assieme, anche se siete fidanzati da un anno va benissimo, vediamo com'è la percentuale di erotismo in questo fine settimana. 58% per Milena e Michele che stanno insieme da 23 anni e ti dà weekend nostalgia e scintille, lo chiama così praticamente l'effetto, dice dopo 23 anni ci sono weekend in modalità routine e altri dove basta uno sguardo giusto per riaccendere tutto, questo sembra uno di quelli con finale sorprendentemente interessante.
1: Oh yeah.
0: Si conoscono talmente bene, dice l'effetto, dice come diciamo chiosa finale, da sapere già dove colpire. Hai capito? Abbiamo Enrico e Serena che stanno insieme da 18 anni. Si alza la percentuale. Prima 58% non era altissima, adesso 72%. Weekend complice, lo titola così. Non siete più da fuochi d'artificio improvvisi, siete da intesa pericolosamente collaudata. Questo weekend promette clima leggero, poche parole e parecchia sintonia. Quindi yeah. Diciamo. Il fascino vero è sapere ancora stupirsi senza fare troppo rumore. Questa è insomma la previsione per il vostro fine settimana. Noi invece abbiamo altra musica da ascoltare perché c'è anche Night con Fort.
2: Radio Company. Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Si chiama Night con Forte, in questa serata l'abbiamo risentito. Lui che ha molto un po' di quella vena Fulminacci, no? Quel sapore là. Attenzione, perché siamo in pieno trombametro del fine settimana per vedere le previsioni, le percentuali del vostro fine settimana. Come andrà il vostro erotismo in questo fine settimana? Dai, scopriamone ancora per i nostri amici di Tutti in Lista. C'è Jess e Gianni, quasi 4 anni che stanno insieme. Weekend molto movimentato, insieme ma con energia ancora da coppia che non riesce a stare tranquilla. C'è aria di provocazioni, battutine, finale decisamente poco casto. Diciamo, sono quelli imprevedibili questi rapporti, e di vano totale o incendio totale. Cioè, o è divano e riposo totale o è incendio totale per questo fine settimana, dice così. Veronica e Rosario stanno insieme da 15 anni, 66% per questo weekend. L'ho detto prima quello di Jess e Gianni, 84%, perdono. Era alto. Weekend molto movimentato per Jess e Gianni. Invece per Veronica e Rosario, 15 anni che sono insieme, 66%. Weekend vecchia scuola, 15 anni insieme, sapete già come accendere la situazione senza troppi giri. Magari non parte subito, ma quando parte recuperate bene il tempo perso. Che cosa aggiunge poi come commento per questo fine settimana? Dopo tanti anni basta ancora una battuta fatta bene e si va alla grandissima. Ci auguriamo naturalmente che sia un signor fine settimana per tutti. Noi abbiamo dato le percentuali e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Nella nostra serata con la sua American Girls, che è il pezzo che avete appena sentito, e poi ci sono i Cardigans con i Rewind, il pezzo che invece è il brano del passato di stasera, con cui chiudiamo il Tutti in Lista di oggi. Grazie a voi che siete stati con noi, che avete partecipato anche all'effetto con cui abbiamo chiuso oggi il nostro appuntamento di Tutti in Lista. Grazie a Gianluca Pacini in regia.
1: Ciao ciao.
0: Saluto Igor Pezzi, che sta per arrivare con le sue cose da pezzi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con Tutti in Lista, ma già domani di nuovo insieme. Quindi
2: Tutti
0: state
2: in
0: su
2: lista
0: Radio Company
2: con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 23 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
5: Dai,
4: fare?
5: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
4: sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
5: Pischelli su Radio Company.

0: your husband is coming.
1: Raycon, Where is my husband? Questa è Radio Company, buonasera ancora da parte di Gorpezzi e buonasera da parte di Gianluca Pacini. E sono pronte, le cose da pezzi sono pronte, signori, fino alle ore 22, ma sarà un weekend di radio, Dopo ve lo spiego, intanto sigla.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
1: Allora, ci siamo. Dicevo, un weekend di radio per il sottoscritto, perché già vi annuncio che domani mattina alle 7.30 sarò in onda io, insieme a Dario De Biasi, caro Pacini. Ti tradisco un po'. E poi la sera saremo a Bibione a fare la grande festa, la Bibione Marathon, con io e il DJ Rick. Stasera, domani mattina, cioè sarà proprio bellissimo, meraviglioso, bellissimo. Domenica riposo, chiaramente come Gesù, come il Signore, domenica che cosa riposo. Okay. Siamo pronti per partire anche oggi, certo. Tra gli sciamani che abbiamo, diciamo così, letto, ascoltato, abbiamo deciso uno, cioè uno è talmente disarmante, ma talmente geniale, talmente provocatorio, talmente bello, che abbiamo deciso di mettere questo sciamano. Prego.
3: Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. Sulla prima però ho qualche dubbio. Albert Einstein.

0: Venerdì e leggo delle notizie meravigliose per il nostro bel paese, per l'Italia. Siamo terzi in Europa. Sapete su che cosa? Sul pagamento elettronico. Cioè siamo praticamente sì, nel 2025, quindi dato dell'anno scorso, siamo uno dei paesi più cashless d'Europa. Terzi, davanti a noi ci sono la Bulgaria, penso la Bulgaria e la Svezia. Mai avresti immaginato la Bulgaria che fosse un paese cashless. Cioè paghiamo dal caffè da 1,50 euro al, che ne so, alla spesa, al carburante, al paio di pantaloni, al ristorante, la pizza, eccetera, con la carta, ok? Quindi non con il contante, ma con il cashless, addirittura dal telefono. E io dico, ma strano, perché è un qualcosa più da giovani questa cosa. Il popolo italiano, che mediamente è medio stagionato, medio vecchio, non siamo un popolo giovanissimo noi, no? E invece siamo terzi in Europa, quindi voglio dire, un applauso, quando ci sta, facciamocelo. Tra poco ne parleremo un po' più a fondo, perché ci sono anche differenze tra nord e sud, però alla fin fine, insomma, ci stiamo difendendo alla grande, sempre meno monete in tasca, siamo più veloci nei pagamenti, non solo quelli futili, tra virgolette, futili di ogni giorno, ma siamo anche cashless nel pagamento delle bollette. Stiamo migliorando, signori, ma voi... Vi piace ancora il contante? Eh? O siete anche voi cashless? Pagate con la carta, che fa anche un po' figo, diciamocelo, eh? Ditemelo al 3332-688-688, questo venerdì parte così. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Chinatown, Harris su Radio Company. Buona serata, buona serata. Arrivare a fine settimana e trovarsi al terzo posto in Europa come il paese più cashless, cioè quel paese che paga ormai sempre di più con la carta, col telefono, con il telefono. Ma avete la carta d'identità dentro il telefono? Proprio lo spiego così in maniera bassa, proprio, hai capito? Tac, vai lì, fai click ed è subito, proprio, cioè è velocissimo. Ma si possono, grazie all'app Io per esempio, si possono pagare anche i bolli dell'auto, le bollette, si può fare un po' di tutto, ok? Ma questo è il classico pagamento online. Ma il fatto che noi siamo stati abituati ad avere il contante in tasca, le monetine che accompagnano tutte le nostre tasche in ogni dove, che poi quando arrivi in auto ti siedi e ti scorrono tutte una dietro l'altra e cadono tutte là, proprio in mezzo, sotto i sedili, che non le trovi più, soltanto l'aspirapolvere poi le incontra e basta. Ecco, questo non c'è più. Non c'è più. Tra l'altro, le città più cashless sono Milano e Roma, ma non solo, anche al sud, Ragusa, Nuoro, Campobasso si difendono benissimo. Fatto sta che l'Italia è al terzo posto. Davanti a noi c'è la Bulgaria. La Bulgaria, signori. La Bulgaria non la sentiamo mai nominare, se non perché oggi è partito il Giro d'Italia e perché è uno dei paesi più cashless d'Europa. E poi c'è la Svezia numero uno. Ma noi siamo al terzo posto e quindi niente più monetine o contanti in tasca, o sempre meno. Cashless, soldi liquido ti fa più libero. Eccoci qua, messaggio. Sembra quasi uno slogan il messaggio arrivato al 3332-688-688. Li stiamo ascoltando perché state mandando anche degli audio sul fatto di cosa pensate. Cioè, se siete ancora, non riuscite a lasciare il contante, o vi va meglio pagare con il telefono, che secondo me è la cosa più bella. A me rende libero pagare col telefono, invece, pensa un po'. Così. Pacini, te invece? Come paghi? Com'è che ti va meglio te?
1: Con l'iPhone.
0: Quindi con il telefono, pure te, perfetto. No, ma tra l'altro, cioè, la cosa bella è che uno dice, ma questa è una cosa da giovani, cioè una cosa che è più pratica per i giovani, noi siamo più abituati, sempre avuto in tasca la banconota. Invece no, il paese, che è uno dei paesi medio-vecchi, l'Italia non è giovanissima, è al terzo posto per il cashless per quanto riguarda la classifica europea. E poi stiliamo altre classifiche dove si comincia a pagare sempre di più. Ma voi siete cashless o siete contanti ancora? 3332688688.

0: Fever Dream su Company e stiamo parlando di cashless. Stasera stiamo parlando di pagamenti digitali. È arrivato un audio, bello pesante anche. Addirittura mi attaccano. Solitamente premetto che insomma noi qua facciamo un programma di leggerezza, no? E insomma, basta, cioè noi siamo così leggeri, noi dobbiamo andare a discutere di economia, di evasione, ma no, lungi da noi sta cosa, Pacini, ma ti pare che io e te ieri sera abbiamo parlato di gelato? Pensate un po', parliamo di carbonare ragù, noi parliamo di queste cose semplici, di come si vanno a dormire, come si va a dormire, i rapporti di coppia, queste. Però sentiamo cos'è arrivato in merito al fatto che io ho detto che l'Italia è un paese al terzo posto per quanto riguarda il pagamento digitale, vai!
1: Che è una cittadella, ecco, mai sentita un'esaltazione più becera di questa?
0: Ma no,
1: siamo sempre più cashless.
0: Si dice così,
1: usare la carta farà figo per te. Io preferisco usare il contante, o meglio preferisco usare quel che mi pare senza subire imposizioni da nessuno.
0: Ma
1: senza
0: no,
1: dover pagare la commissione alle banche.
0: Ma no,
1: senza dovermi giustificare perché devo tutti devono
0: lasciamolo
1: sapere
0: fino alla fine,
1: i miei soldi. E perché c'è questa finzione di combattere l'evasione fiscale. Infatti vediamo che tutti coloro che usano il contante sono ricchissimi, straricchi, e invece quelli
0: dipende,
1: che sono ligi sono quelli naturalmente migliori, e in effetti i miliardari che evadono decine di miliardi lo fanno perché pagano magari il caffè o il gelato in contanti. Mai sentito una puttanata del genere? E comunque vero è che i miliardari aumentano ogni anno il loro patrimonio, mentre si sta allargando la fascia della povertà, non solo quella relativa ma anche quella assoluta. Allora evitiamo di dire delle puttanate come quelle che stai dicendo stasera, grazie.
0: Ecco, allora caro amico mio, sei fuori focus, perché noi ci limitiamo anche a leggere, a dire quello che accade in giro per il mondo, in giro per l'Europa. È un dato di fatto, ci sono dei dati che dicono che l'Europa è al terzo posto per il pagamento digitale, punto. Poi siamo in uno stato di diritto, uno stato libero, e tu sei libero di fare quello che credi, quello che vuoi. Io pago cashless e tu paghi in contanti, come altri amici che mi hanno scritto: ciao, sarò boomer ma mi piace pagare in contanti, lo vedo andare via, vedo il denaro che se ne va e mi rendo conto soprattutto di quanto spendo e spendo ancora. Allora, come la pensate? Io vi ho soltanto chiesto non come la pensate sull'argomento, ma pagate digitalmente, quindi cashless, come dice l'articolo, digitalmente oppure ancora contanti? Vai, 3332688688.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare.

0: pensare anche al mio autoriparatore, di rivolgersi a Brau.
1: Da Brau trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
3: Per questa pubblicità, 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: su Company. Ragazzi, però è venerdì, cioè noi siamo un programma leggero, un programma così, un programma che vi accompagna proprio, amico, cioè alla fine, insomma, se pagate in un modo o nell'altro, basta che paghiate, cioè, questo è un po' il concetto. C'è sto dato che dice che sempre di più gli italiani stanno pagando in digitale, col pagamento digitale, cashless, capito? Centri sportivi, negozi, articoli sportivi, gioiellerie, negozi, souvenir, concessionari, officine meccaniche, bar, ristoranti, edicole, fioristi, supermercati, un po' dappertutto. Sentiamo.
1: Credo che dopo il pagamento in contante obbligatorio, così nessuno sa, siamo tutti terapeutisti e per fortuna Google, chi per esso non sa quello che facciamo, perché comunque lo sa tutto, perché basta parlare di una ricetta o una qualsiasi cosa e ti esce su Google, ti esce su Instagram e quant'altro necessario. Quindi certe cavolate come bisogna pagare in contanti perché così faccio quello che voglio è una cagata pazzesca, come diceva Fantozzi.
0: Allora, la stata Potionchi, quindi in questo caso. Poi, ciao ragazzi, Patrizia da Padova. Io nemmeno mi ricordo cosa sono monete e banconote. Uso solo la carta e il wallet sul telefono e mi trovo strabene. Ecco, punti di vista. Poi sentiamo ancora uno.
2: Io uso un po' l'uno, un po' l'altro per le spese grosse, ovviamente la carta, per le spese piccole, tipo un caffè o qualcosa. Uso il contante. Però, avendo un'attività, sono d'accordo sul fatto di usare tutti la carta. Sono perfettamente d'accordo, dovrebbero abolire il contante perché così non ci sarebbe più il nero, ma non per il bar, per un caffè da 1,30 euro, ma per i dentisti, per gli avvocati, per i gioiellieri che hanno dei prezzi allucinanti. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Grazie, ne abbiamo ancora di messaggi, ho paura ad ascoltarli anche. Intanto andiamo con Nelly Furtado con Hot and Fans qua su Company.

0: La piaga su Company. Parlare di contanti o pagamento di digitale è un po' il dito nella piaga da quanto sta arrivando. Lo concludiamo adesso anche in bellezza con quattro risate, perché sì, gli italiani sono terzi in Europa per il pagamento cashless, vuol dire meno contante, cioè pagamento digitale. Sentiamo cosa è arrivato, vai!
1: Ciao a tutti, sono Carlo e ho un negozio.
0: Ciao Carlo.
1: Allora, a proposito del pagamento contactless, come vi piace chiamare, allora, cashless. Nel mio caso, nel mio negozio, prendo i pagamenti con carte, contactless e tutti i vari sistemi digitali, e questo a me costa circa 1000 euro di commissioni al mese. Con quei soldi potrei sicuramente assumere una persona part time. Se moltiplicate tutte le commissioni che vengono pagate in tutta Italia, ci sono migliaia di persone che non hanno lavoro perché i negozianti devono pagare le commissioni. Vi sembra corretto questo?
0: No, ma questo è un altro discorso. Questo è un problema un po' del nostro Stato, che ci mette la commissione, la tassa, eccetera, eccetera. Stiamo pagando anche le accise di 50 anni fa sulla benzina, ma nessuno protesta, voglio dire. È andata a 2 euro ultimamente, però tutti muti. Comunque, andiamo avanti.
2: Ciao, io lavoro nella grande distribuzione, in un grossissimo supermercato. Sono prima cassiera e faccio solo quello, full time. Posso affermare con assoluta certezza, dai dati che ho ogni sera nella chiusura cassa, dove mi dà tutto il resoconto, dalle battute al minuto alle contanti, buoni, transazioni elettroniche.
0: Tutto.
2: La percentuale è 30% contante, 70% transazioni elettroniche.
0: Eccola qua.
2: Siamo più o meno
0: rispecchia.
2: In linea.
0: Ecco, rispecchia. C'è Ale da Verona e dice: secondo me ognuno fa quello che vuole. Oh, come meglio crede. Oh, applausi. Oh, finalmente sì. Allora, togliere il contante per togliere il nero è una cagata, però è così. Ma una domanda: se finisce la linea, non funziona internet, per sfiga non ti va al bancomat. Allora, il mio consiglio: se sei in un ristorante, comincia a lavare i piatti. Almeno fa qua. Se sei in un negozio, piega le maglie. Se sei dall'altra parte, comincia a prendere la scopa, scopa per terra, gli dai una mano. Succede, se sfiga è sfiga, Poi sentiamo.
3: Il problema non è pagare contanti o cashless. Il problema
0: qual è?
3: È arrivare a fine mese che so cashless.
0: Lui ha vinto. Chi se ne frega, qui l'importante è arrivare a fine mese. A tra poco, grazie. A tra poco.
4: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paolo! Nicola.
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Can't Wait su Company. Successo del passato, successo del presente. Prima c'era Gloria Gaynor, ma siamo arrivati alla fine già della prima ora. È volata sta prima ora. Ma c'è un'altra bellissima. Scusa un attimo, una volta. Diciamo che dopo c'è un'ora bellissima, meravigliosa, dove giocheremo e regaleremo la Company Bag. Quindi insomma state pronti. Nel frattempo, signori, vediamo cosa si è fatta. Le 9.03 della sera.
1: Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice «Grazie!». Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con

Te di questa sera su Company, Maroon 5, Heroin, le cose da pezzi che aprono le candidature, signori, si aprono le candidature. Quando dico così, cosa vuol dire? Che si sta per giocare con l'identikit. Qualcuno più fortunato vincerà, qualcuno fortunato tra di voi, qualcuno, qualcuna, vincerà la Company Bag. Ma come funziona per giocare e vincere una Company Bag? Dovete essere protagonisti di questo programma. Grazie a 10 domande che verrete in onda via telefono a rispondere, grazie alle quali emergerà il vostro identikit. E vogliamo conoscervi sempre di più. Come funziona? Basta candidarsi, cioè mandare al 3332688688 nome e città di provenienza. Facilissimo, nome e città di provenienza, e per il solo fatto di essere scelti, selezionati, avete già vinto la Company Bag che vi arriverà a casa vostra. Poi il nostro regista vi chiamerà e faccio una chiacchierata così in diretta, rispondendo a qualche domanda molto semplice, domande velocissime. Allora, apriamo ufficialmente le candidature, nome e città di provenienza al 3332 688 688.

0: Lotto con Lottery su Radio Company. È arrivato il momento dell'Identikit, quindi si gioca con una vincitrice.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: Certo, con una vincitrice, perché abbiamo Alberta da Pordenone. Buonasera Alberta.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Buonasera, ma di Pordenone esattamente dove? Cioè Rorai, no. Zona no. Bassa?
2: Un paesino un po' a nord di San Quirino, sì, di Pordenone, si chiama San Quirino.
0: San Quirino, io lo conosco. Sei pronta per rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo Identikit?
2: Sì, prontissima.
0: Bene, allora, Alberta, siamo pronti. La prima domanda è: mojito o birra?
2: Mojito.
0: La gita la preferisci al mare o in campagna?
2: Mare.
0: Pagamenti contanti o pagamento digitale?
2: Digitale.
0: Secondo te l'età di maggiore saggezza è ai 30, ai 40 o ai 50?
2: Devo dire 50.
0: Pizza o carbonara?
2: Pizza.
0: Attenzione, e-commerce, preferisci Vinted o Amazon? Se dovessi scegliere.
2: Amazon.
0: Camicia o t-shirt d'estate?
2: T-shirt.
0: A letto ci vai in pigiama o come?
2: T-shirt,
0: perfetto. Attenzione, domanda, la penultima un po' forte, ma tranquilla, eh. Sesso, preliminare lungo o preliminare corto?
2: Corto.
0: Ah, andiamo subito al sodo. E l'ultima domanda è facilissima. Preferisci Andrea Bocelli o Achille Lauro?
2: Achille Lauro.
0: Un applauso alla nostra Alberta, simpaticissima. Allora, l'Identikit fa di te una ragazza simpatica, decisa, perspicace e anche passionale. Dico, tutto vero? Confermi questo Identikit?
2: Sì, lo confermo, vi
0: benissimo.
2: Ringrazio. Sì, sono io.
0: Sei tu Alberto di Pordenone, perfetto. E allora ti porterai a casa questa bellissima Company Bag, che ti arriverà a casa, lascia i dati naturalmente al nostro regista e salutaci, mi raccomando, tutta la città di Pordenone e provincia.
2: Assolutamente sì, grazie mille,
0: grazie,
2: e buona estate a tutti. Ciao, buon weekend.
0: Grazie.
3: Ciao. Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Girl su Radio Company. Buon venerdì sera ancora. Tra pochissimo partirà anche il Company ti accompagna, quindi di nuovo tornerete protagonisti in radio, mi direte dove vi stiamo accompagnando. Però signori, parliamo di spaghetti, perché il nostro piatto, diciamo per eccellenza, conosciuto in tutto il mondo, sta spopolando in Ghana. In Ghana sono ghiotti di spaghetti. Tra l'altro hanno addirittura si sono stufati di importarli e hanno dovuto anche, diciamo, lottare contro il contrabbando di spaghetti da vicino Togo. Importavano spaghetti di contrabbando, vi rendete conto? Hanno creato un impianto gigante da 40.000 dollari, da 40 milioni di dollari, per soddisfare almeno il fabbisogno, diciamo, nazionale, pari almeno al 40%, riuscire insomma a soddisfare non è male. È la cosa, diciamo, che fa fa un momentino anche sorridere sta cosa, perché insomma pensate che nel piatto loro, il tipico piatto ghanese, che è il waki, è un piatto di riso, fagioli, uova, platano fritto, anche altri ingredienti e spaghetti. Da qualche anno sono arrivati anche praticamente gli spaghetti. Cosa hanno deciso di dire? Siccome funziona questo piatto, che loro chiamano talia, non li chiamano spaghetti, li chiamano talia, ovviamente perché derivano dall'Italia, hanno deciso di produrre all'interno del proprio paese, dando posto di lavoro, creando più economia, difendendosi anche dal contrabbando dal vicino Togo, come dicevo prima, e alla fine insomma l'obiettivo sarebbe anche quello di riuscire a produrre talmente tanto grano lì in Ghana che insomma non hanno bisogno neanche del grano di importazione, diventa un prodotto, diciamo, interamente italiano di origine, però prodotto interamente in Ghana. Hai capito? Facciamo una festa, signor. Facciamo una festa, Gianluca. Chiediamo alla radio se possiamo andare a un format in Ghana, che gli spieghiamo spaghetti house, lo chiamiamo così, ok?
1: Dietro spaghetti e Ghana.
0: Ma sì, un volo d'aereo, dai, 7-8 ore siamo là, che se ne frega, dai, insomma, vuoi di no?

0: La canzone estiva di Annalisa su Company alle 9.34. Allora, no, non finiscono gli amori, dai, non finiscono gli amori, magari ne nascono altri, oppure ne nascono di nuovi, può essere, può essere. C'è il Company, ti accompagna nell'ultima mezz'ora, il momento nel quale, insomma, noi vi accompagniamo. Voi ci dite dove vi accompagniamo. È molto semplice. È un gioco che abbiamo deciso io e Paccini. Una sera non avevamo voglia di far nulla. Cosa facciamo? Facciamo fare agli ascoltatori qualcosa. Quindi, al 333-2688-688, basta dire o scrivere: ciao Company, mi state accompagnando e finisci tu la frase. Qualsiasi cosa potete dire, eh? Qualcuno di voi potrebbe essere anche qui con noi. O meglio, cioè, lo chiamiamo in onda. Vediamo dopo, Paccini. Ricordo ancora il numero perché magari qualcuno era distratto. 3332688688. Ciao Company, mi accompagni a puntini puntini e finisci tu la frase.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

su Company. La storia di Dua Lipa è bellissima. Nacque nel 1995 a Londra da genitori albanesi e macedoni, anzi originari del Kosovo, scusate, albanesi originari del Kosovo, ed è cresciuta tra la Pristina, cioè tra l'Albania e il Regno Unito, assorbendo appunto la cultura britannica, ma anche quella della sua, diciamo, quella balcanica. Dua significa amore in albanese, ma la cosa bella è che lei ha insistito, facendo la cameriera, lavorando, condividendo stanze da metri quadrati, da pochi metri quadrati, poi è ritornata a Londra e ha continuato finché ha trovato, insomma, il successo nel 2015, diventando, insomma, una star pop incredibile. Messaggi che però sono arrivati, quindi brava Dua Lipa, messaggi che sono arrivati per il Company ti accompagna al 3332688688. Un sentito grazie per accompagnarmi a casa rientrando dal lavoro. Buona serata Armando da Cividale del Friuli. Ci piace un sentito grazie, capito? Bellissimo. Ciao Company, mi sto accompagnando a casa dopo aver visto Il Diavolo Veste Prada 2. Laura, com'era Veste Prada, Il Diavolo Veste Prada 2? Così magari, così ci incuriosisci. Tanto era anche nella box office di lunedì. Vabbè, non ci fermiamo perché arrivano i The Colors, Rolling Stone.

0: Don't Stop the Party su Radio Company. Interrompiamo la trasmissione, come dicono quelli grandi, quelli importanti, perché dobbiamo farvi un annuncio. Domani mattina c'è un nuovo programma qui su Radio Company che si chiamerà Colazione da Pezzi. Ok? Perché domani mattina, a partire dalle ore 7:30, io e Dalla De Biasi saremo in onda per fare la colazione insieme con voi. Quindi parleremo di colazioni e poi parleremo anche di brunch. Magari con un soft clubbing in mezzo, vediamo un po' cosa succederà domani mattina, giusto per dirvelo, no? Perché non so mai alla mattina. Vado a sostituire la Miki, che sta poco bene. Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, Miki, un grande abbraccio. Ma domani mattina ci divertiremo. 7:30 puntuali, colazione da pezzi. Parleremo di colazione, signori. Tipo Paccini, tu come fai la colazione? Dimmi come fai la colazione.
1: Ah, io di solito a colazione mangio la pasta.
0: La pasta.
1: Sì, anche tortellini.
0: Il cornetto, la pasta con la crema, non la pasta asciutta.
1: No, io stamattina ho mangiato
0: la pasta.
1: Sì.
0: Abbiamo sempre detto che tu non sei normale, questa è la prova. Arriva Karim con Samba.

0: Nas con Samba. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con i saluti, ma torneremo con Human League dal 1981, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Jebosa Magnetic su questo pianoforte, così concludiamo la nostra settimana, la nostra giornata. Salutiamo Ernesto che ci dice: ma avete il giradischi che saltava la musica? Intanto mi hai fatto venire in mente un'immagine d'altri tempi, quando in radio c'era veramente il giradischi e i DJ smettevano la musica con i giradischi, ovviamente era tutto live a suo tempo. Forse, non lo so, no, penso sia, non lo so, magari sei un passaggio tra frequenza e frequenza, tra il DAB e l'FM, non lo so, ma insomma noi ci siamo sempre, ma soprattutto domani mattina 7:30 puntuali, colazione da pezzi insieme ad Ale De Biasi, ci divertiremo fino alle ore 11 e quindi io vi aspetto. Grazie Gianluca Pacini, a tutta la company band, a tutti quelli che hanno partecipato al programma di questa sera, che ritornerà lunedì a partire dalle 8. Dopo di noi non scappate, perché arriva il director, arriva Mauro Tonello con il DJ Nick, Energia 90, quindi grande festa ancora, e intanto un buon weekend e a domani mattina un bacio. Ciao.
1: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:30.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:01 della
6: Radio
0: sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
8: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
9: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona il venerdì e poi sabato in versione Rewind, il nostro viaggio attraverso i successi mercati anni 90. Salve anche igienica la console, parliamo oggi con un grande classico della musica house, sto parlando di Show Me Love di Robin S del 93 su etichetta Champion.
8: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona ed ora la voce di Cissy Rogers per il progetto dei Just Funk. Questa è Can We Live, era il 94 su Rock and Pause Record.

0: di Energia 90 di questa notte. Tra un po' torniamo con Boris Douglas.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.

0: Radio Show. Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio attraverso i successi marchiati anni 90 con Mauro Tonello e DJ Nick La Console, dove risentiamo anche un gran pezzo con la voce di Naya Day per il progetto di Boris Douglas con Keep Pushing 95 su Peppermint Jam.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: di Daft Punk One More Time su Zomba Music.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ

0: Con le Datura ci fermiamo, tra un po' torniamo con J-Lo.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack.
5: Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show con Mauro Tonello, il venerdì e poi il sabato verso la Rewind, DJ che la console, dove ripartiamo con Waiting for Tonight, la voce quella di J-Lo, Jennifer Lopez, su etichetta Columbia dal 1999.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: domani. Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Suona Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio continua questa notte con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, c'è di circa la console, i 20 Fingers and Joe Dickman, 94 su etichetta Downtown.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: appuntamento, però attenzione, sarà lunedì mattina con botta da 90 e poi ci sentiamo anche nei vari appuntamenti durante il weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack.
1: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Radio Company suona Gin Tonico Elettronico.

para ustedes.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company. Company. Boutique.
7: E ciao, aspetterai 100 video.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire